0: occupazioni abusive, eccetera, eccetera. Insomma, una boccata d'ossigeno in arrivo per tante persone che sono in attesa di avere un alloggio.
1: Sì, l'obiettivo è stato quello di rimettere mano a un settore che è abbandonato da circa un ventennio, nel senso che appunto tantissimi cittadini ci segnalavano appunto situazioni di case alloggi murati da oltre 5 anni e con la necessità anche di interventi che non erano mai stati eseguiti. Quindi l'amministrazione ha avviato un monitoraggio che è stato finalizzato sicuramente anche a mappare il fenomeno delle occupazioni abusive e non sanabili, al fine proprio di anche scoprire appunto diversi alloggi murati dando degli indirizzi precisi, perché riteniamo fondamentale che le graduatorie appunto non debbano essere esclusivamente un esercizio amministrativo, ma bisogna costruire politiche che stiano alla base appunto del diritto alla casa come un diritto esigibile.
0: Sono alla fine più o meno un centinaio di alloggi che dovreste riuscire, una volta rimessi a posto in maniera rapida, perché la novità è questa: cercare di velocizzare il recupero di queste abitazioni per dare una risposta a quelle che sono circa 184 cittadini che sono in lista d'attesa.
1: Noi cittadini sono 1084, ovviamente l'obiettivo è quello di sicuramente dare appunto anche un indirizzo politico rispetto al settore delle manutenzioni, perché le case vengono appunto generalmente murate, rimangono chiuse in attesa appunto di avviare appunto i lavori necessari. In realtà come indirizzo, quindi con delibera di giunta, abbiamo messo in evidenza come ci sia la necessità proprio per evitare che questo accada, per superare questa criticità, di preassegnare appunto gli alloggi agli aventi diritto in graduatoria, per poi dopo, ovviamente se ci sono delle condizioni di abitabilità, per poi dopo pianificare i lavori anche appunto necessari, però avendo la garanzia che l'assegnatario abbia l'alloggio e che quindi abbia già una preassegnazione, proprio con l'obiettivo di evitare che le case possano rimanere murate per oltre 5 anni.
0: Ecco, questo è il insomma, stiamo riferendo agli alloggi già esistenti, agli edifici e alle strutture già esistenti. Leggo che il patrimonio di edilizia residenziale pubblica conta 5.641 abitazioni, 3.002 più o meno del comune, 2.003 di area. Questo è il patrimonio attuale. C'è qualcosa in futuro anche per potenziare e aumentare il numero di alloggi nuovi, tra virgolette, che potrebbero essere messi a disposizione delle persone che ne faranno richiesta?
1: Sì, l'amministrazione sta intervenendo su diversi settori, nel senso che stiamo intervenendo sull'emergenza abitativa, ovvero abbiamo riqualificato e riaperto 14 stanze nella struttura dedicata all'emergenza in via Tiepolo in Casa Albergo, ma abbiamo anche candidato la struttura di via Eleonora appunto d'Arborea appunto in un programma FESR che consentirà appunto di realizzare mini appartamenti proprio con questo obiettivo. Non ci dimentichiamo però anche la grande fascia grigia rispetto alle criticità che la città di Cagliari affronta, ovvero a tanti giovani coppie che hanno appunto difficoltà ad accedere ovviamente ai canoni di locazione che ormai non sono più sostenibili per nessuno, ma che hanno anche difficoltà ad avere appunto un mutuo, e per questo in programma non c'è soltanto la realizzazione e completamento di via Boito, via Donizetti, ma anche via Monsignor Piovella, che ha la stessa finalità, con la realizzazione di 40 alloggi a canone agevolato.
0: Con l'assessora Anna Pudu parleremo poi anche del fenomeno proprio dell'occupazione abusiva, per capire anche che dietro uno sgombero a volte c'è davvero un grande impegno e anche molte difficoltà. Non è così semplice appunto effettuare uno sgombero. Lo faremo dopo la pausa musicale. Abbiamo Summer Funk con Francesco Gabbani.

0: Nuovamente in diretta, giovedì 9 luglio, Caffè Corretto, sono le 8:57 minuti, in collegamento con noi Anna Puddu, assessora alla salute del Comune di Cagliari. Stiamo affrontando un tema delicato quale l'edilizia residenziale pubblica, le occupazioni e anche, come ha sottolineato lo stesso sindaco Massimo Zedda, il fatto che oggi tante persone, tra virgolette insospettabili, che sino a qualche anno fa non sarebbero mai dovuti rivolgere ai servizi sociali, invece lo stanno facendo anche proprio per un'emergenza abitativa. Il fenomeno è davvero molto molto complesso.
1: Sì, è una situazione appunto drammatica che di fatto appunto inevitabilmente porta l'amministrazione a riflettere sulla necessità creare nuovi alloggi, anche riconvertendo tanti spazi che abbiamo appunto chiusi anche ad uso abitativo, nel senso che inevitabilmente le persone che accedono alle graduatorie non sono più soltanto persone appunto che hanno delle condizioni di indigenza, ma molto spesso sono anche persone che un tempo erano lontanissime dall'accesso all'edilizia popolare, quindi anche tante famiglie che hanno effettiva difficoltà a trovare appunto un alloggio con un canone accessibile nel mercato della locazione cittadina.
0: Ecco, dietro un'occupazione abusiva ci sono quasi sempre storie difficili, a volte certamente non mancano anche chi prova ad approfittarsene, però dietro poi alla fine uno sgombero, lo stavamo accennando prima, c'è davvero un lavoro e un percorso complicato, si mettono insieme davvero tante istituzioni, non è così semplice. Il cittadino dice vabbè, un edificio occupato, un'ex scuola, l'ex casa del custode recentemente è stata al centro proprio qui di una scuola, è stata al centro di uno sgombero, non è che si va lì, si prende, si entra, si prendono le persone e si mandano fuori, insomma non funziona così, molti non lo sanno, immagino che sia un passaggio semplice e rapido, quando invece dietro c'è davvero una macchina complessa anche da mettere in moto, proprio perché bisogna affrontare diverse situazioni, la presenza di persone eventualmente con disabilità, di minorenni, insomma il percorso che porta poi anche al recupero di un edificio pubblico occupato non è certamente semplice.
1: No, l'amministrazione sta facendo questo lavoro con la prefettura, come dicevo all'inizio è un lavoro che diciamo non è mai stato fatto, nel senso che non avevamo minimamente contezza di quale fosse lo stato del nostro patrimonio, e quindi è stato fatto questo lavoro appunto di monitoraggio con l'obiettivo di declinare appunto delle azioni che inevitabilmente diano una risposta a questo bisogno e che quindi in parte costituiscano un deterrente rispetto all'occupazione abusiva di persone che molto spesso per stato di necessità rispetto a politiche pubbliche assenti si trovano appunto costretti spesso anche per dare una sistemazione ai propri figli. Ci sono anche tantissime altre situazioni che non fanno riferimento ad uno stato appunto di necessità, come le dice appunto di persone appunto

0: che garantisca appunto quel diritto.
1: Grazie ad Anna Pudu, assessora alla salute del Comune di Cagliari, al lavoro che fate come assessorato e ai dipendenti dell'assessorato ai servizi sociali, spesso al centro anche di accuse del tutto ingiuste, perché l'argomento e la tematica, il settore è davvero molto molto delicato. Quindi grazie ad Anna Pudu e a tutti quelli che lavorano in questo delicatissimo settore.
0: Grazie a tutti voi.
2: Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Di nuovo in diretta, Caffè Corretto di giovedì 9 luglio, sono le 9:10 minuti in questo istante. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia, e saluto anche il collega Fabiano Gaggini che è in collegamento con noi. Ciao Fabiano, buongiorno.
3: Ciao Matteo, ciao a tutti.
1: C'è il ritorno della voce, Fabiano, se non so se hai qualcosa acceso, quindi lo dobbiamo cercare, altrimenti è un po' fastidioso. Allora, abbiamo già detto durante la rassegna stampa sportiva che ieri c'è stato il giorno del pre-raduno, il Cagliari che ha ripreso. Dove eravamo rimasti? Questo è il tuo interrogativo. Insomma, hai trovato già una risposta in questa prima fase?
3: Sì, praticamente esce uno e entra l'altro. È uscito Gaetano, che inizialmente sarebbe dovuto presentarsi ad Assemini, invece oggi è attesa a Villasua per le visite mediche per l'Atalanta. Invece è arrivato Belotti, che ha fatto le visite mediche ieri mattina, ha preso il primo volo utile per tornare in Sardegna e si è presentato per l'ora di cena ad Assemini, tra gli applausi dei compagni, per iniziare questa nuova sfida. Ricordiamolo che ha firmato per un altro anno di contratto, un altro anno, e quindi ci riprova, sperando sia più fortunato, visto che l'anno scorso, dopo quella splendida doppietta a Lecce, si era rotto il crociato.
1: Com'era l'ambiente, lo spirito, insomma, quando si riparte c'è sempre un po' di l'entusiasmo della nuova stagione al via, oltre un po' chiaramente anche la delusione delle ferie finite?
3: Sì, ma ne hanno fatte tante, un mese e mezzo di ferie di fila vanno fatte,
1: ad averle.
3: Bisogna anche ingegnarsi, no? per sfruttarle al massimo. Diciamo che è chiaro che c'è ancora, adesso più che altro si inizia, tu sai bene da ex calciatore cosa significa anche la parte dura di adesso, no? La parte fisica, perché c'è la preparazione atletica, quindi magari c'è un po' di attenzione su quello, perché adesso bisogna mettere la benzina nelle gambe per una stagione abbastanza importante. C'è chiaramente un po' di certezza su quella che sarà la squadra, l'abbiamo detto anche ieri, la squadra ancora da completare, a maggior ragione dopo l'addio di Gaetano. Però dai, c'era molti sorrisi, anche si è vista un po' anche dalle immagini del Cagliari, dalle stesse immagini che abbiamo pubblicato anche noi sull'Unione Sarda, e quindi diciamo che c'è abbastanza ottimismo.
1: Ecco, è spuntato anche un nuovo nome, cioè ne sentiremo davvero tantissimi, anche idea Voivoda, se Favasuli dovesse sfumare. Questa è un po' una news del calciomercato, ma ripeto, probabilmente ne sentiremo davvero tante nelle prossime giornate, nelle prossime settimane.
3: Sì, ne sentiremo tantissime. Favasuli comunque resta una pista abbastanza praticabile. Sarebbe secondo me il grande colpo dell'estate, perché è un talento sul quale puntano in tanti, non a caso. Però adesso ha cambiato procuratore, un procuratore che ha fatto diversi affari negli ultimi anni col Cagliari, Giuffredi, tra Gaetano, lo stesso Gaetano, Esposito, Foruscio. Insomma, qualche spiraglio secondo me c'è. Tra l'altro pare che lui vorrebbe venire a Cagliari, perché sa che potrebbe avere il posto fisso, potrebbe giocare titolare, sa bene che Cagliari ormai punta sui giovani, quindi magari questo è uno spiraglio. L'altro è più un giocatore di esperienza, che ha fatto tanti anni al Torino, quindi lo conosciamo molto bene. Comunque è riuscito a ritagliarsi anche un suo spazio al Como, nonostante il Como sia quello che è, quindi vediamo che cosa, come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.
1: E poi insomma Luvumbo, addio, ciao, ciao. Senza rimpianti.
3: Ciao, ciao, zitto. Non lo so, io un po' di

0: Impianti ce li ho, Matteo, lo sai, perché io non stravedo più, ma secondo me negli ultimi anni era diventato anche un po' indisponente nel suo modo di giocare. Però intanto mi ricordo Parma, Cagliari Parma.
1: Eh sì.
0: Secondo me il Cagliari non sarebbe in Serie A, non sarebbe salito in Serie A quell'anno se non ci fosse stato Luvumbo in quel secondo tempo con quella doppietta col sinistro, tra l'altro. Ma poi secondo me giocatori con quella tipologia ce ne sono pochi, il Cagliari ne ha avuti pochi e purtroppo la testa conta quanto il talento, se non di più, e probabilmente a lui è mancato questo step mentale per fare il grande salto. Torna al Mallorca nella Serie B spagnola, forse è quella la sua dimensione.
1: Vedremo. Grazie a Fabiano Gaggini per essere stato in nostra compagnia stamattina. Buona
0: Grazie
1: giornata. Ora c'è cioè, tu cosa fai questa sera? Noemi.

0: mai più. Radiolina Caffè Corretto.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
2: Nuovamente in diretta alle 9.21 minuti di giovedì 9 luglio, Caffè Corretto. Tra poco tutte le news sul sito unionesarda.it e anche quelle in arrivo. Era preannunciato il direttore Emanuele Dessì, ma ho visto già in lontananza il collega Enrico Fresu, quindi sarà lui a darci tutte le anticipazioni. Subito dopo la musica c'è Antidroga, Emma.

0: Nuovamente in diretta a questo finale di Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia, giovedì 9 luglio alle 9:25 minuti in questo istante. E ora parliamo di unionestrada.it, di tutte le novità sul sito dell'Unione. Lo facciamo in compagnia di Enrico Fresu, il collega, che ci dice già quello che c'è in home, nelle notizie principali di unionestrada.it, e anche quello che è in cottura.
1: Ti dico quello che c'è adesso in apertura, è una notizia, diciamo, il fatto è sotto gli occhi e sulla pelle di tutti i sardi, nel senso che in Sardegna sta facendo caldo, ma annunciamo, o meglio lo annuncia il meteorologo del meteo.it, Lorenzo Tedici, che andrà a peggiorare la situazione, perché sono previste temperature fino a 45 gradi e si parla di afa asfissiante. Questo pezzo l'ha titolato un collega della redazione, ma non è che voglia fare lui terrorismo mediatico, perché sono proprio termini che utilizza il meteorologo, che tiene a sottolineare proprio questo concetto, e su questo voglio un po' porre l'attenzione. Lui parla di un'afa opprimente a tratti asfissiante che caratterizzerà il clima fra lunedì e mercoledì in Sardegna, e scrive e ci spiega che si tratta di termini scientifici ufficiali utilizzati in meteorologia medica per indicare condizioni di estremo pericolo per il corpo umano. E questo è giusto per anticipare le eventuali polemiche di coloro che fanno riferimento alle cartine che spesso pubblichiamo quando la Sardegna è rossa, tendente rosso scuro verso il nero, e ci dicono ecco sono le stesse temperature di 30 anni fa ma cambiano solamente i colori. No, il punto è che ormai è diventata la normalità i 35 gradi, cosa che prima non è, scaldamento globale, e ci dobbiamo fare i conti, e la settimana prossima staremo un po' a boccheggiare. Abbiamo anche ripreso una storia che è stata raccontata sul giornale dalla collega Alessandra Ragas, che riguarda sta creando molte reazioni, la stanno leggendo tantissimo, e riguarda la storia di Bianca Fusco, che era con l'ex Miss Sardegna, che stava passeggiando con il compagno al Parco Nervi con il cane è stato prima attaccato da una nutria, e lei è andata a soccorrere il cane, è stata

0: stata attaccata a sua volta alla nutria, ha riportato delle gravi ferite che le hanno provocato l'impossibilità di utilizzo della mano sinistra. Nutrie che stanno popolando i parchi cittadini, non è un animale autoctono la nutria, sappiamo che era stata allevata e portata in Sardegna perché ne volevano recuperare la pelliccia. Da lì poi l'impresa era fallita, le nutrie hanno dilagato in tutta l'isola, sono arrivate al parco Nervi e stavolta hanno anche ferito una donna. Sembra una cosa un po' poco credibile, in realtà è tutto vero, è tutto certificato dai referti medici, e ha problemi la nutria, diciamo, ha dei denti abbastanza resistenti, perché va per il tipo di alimentazione che ha, ce li ha resistenti, e la ferita è grave. È una storia che abbiamo raccontato, che i nostri lettori possono trovare sul sito. Invece poi ti anticipo una notizia della quale stiamo per scrivere, stiamo raccogliendo i documenti, riguarda il CACIP. Il CACIP è uno di quegli enti che sono un po' ai margini dell'attenzione dell'opinione pubblica, ma dal CACIP, da cui dipende il Tecnocasic in tutto e per tutto, dipende anche la Tari che ci è arrivata nei giorni scorsi come anticipo richiesto, per alcuni è stata una bella botta. E al CACIP, dell'assemblea del CACIP, del consiglio di amministrazione, fanno parte dei sindaci del territorio del Cagliaritano, la maggioranza ha richiesto un'assemblea urgente che è stata convocata per il 17 per sfiduciare la presidente e la nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione del CACIP. Tra i punti all'ordine del giorno ci sono anche c'è anche la rappresentazione dei risultati della due diligence fatta sul Tecnocasic. Il Tecnocasic è l'ente che gestisce i forni che dovrebbero bruciare i nostri rifiuti. I forni non funzionano, l'appalto è costato decine di milioni di euro. Quelli sì sono stati termovalorizzati, anzi solo termo, nel senso bruciati, valorizzati no, i forni non funzionano, l'attare aumenta e dal CACIP dipende la nostra bolletta, dalla nostra Atari, e quindi credo che sia un tema importante, cerchiamo di spiegare un po' quello che sta succedendo.
1: Bene, tutto questo è anche di più sul sito unionesarda.it. Io vi ricordo chiaramente poi l'informazione di Radiolina, di Videolina, e domani tutti gli approfondimenti e ulteriori notizie sull'Unione Sarda in edicola. Oggi un grazie per essere stati con noi, da Matteo Vercelli, da Manuel Cozzolino in regia. Buon proseguimento di giornata sempre con Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:33 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radiolina.

Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
4: Radiolina Estate.
3: Unione Cult.
5: Unione Cult.
3: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
6: Buon giovedì pomeriggio a tutti, io sono Francesca Figus in regia, con me Giuseppe Valdés. E allora mettetevi comodi, che siate al mare sotto un ombrellone o che siate in ufficio seduti alla vostra scrivania. Questo è il nostro salotto e oggi io però vi porto in un altro salotto che è bello, comodo, accogliente come Unione Cult. Stiamo parlando di spazio letteratura. Allora, i dati Istat ci raccontano un'Italia che legge poco e legge male, eppure Stefano Currelli è il padrone di casa di questo spazio letteratura, che ha numeri da capogiro: fino a 15 milioni di visualizzazioni mensili, oltre 250 milioni di follower solo su Instagram e contenuti che arrivano a oltre 500.000 di visualizzazioni. Stefano, buon pomeriggio.
7: Ciao Francesca, ciao a tutti, buon pomeriggio.
6: Spazio letteratura è bello, comodo, interessante, intelligente, divertente, ci fa piangere, ci fa sorridere come Unione Cult. A noi questi salotti, Stefano, piacciono tanto. A te il grande, grandissimo merito. Intanto sei giovanissimo, perché hai 42 anni, 43, quindi esatto, sei anche più piccolo di me, che ne ho appena fatto invece 49. Professore di scuola, di lettere, e poi un'idea geniale, quella di portare la letteratura sui social.
7: Esatto. Ma intanto solitamente non mi prendo i meriti di quest'idea, perché non avevo un piano. È successo un po' così, per caso. Da sempre, chiaramente, il mio la mia idea, il mio progetto era quello di parlare di letteratura in una maniera diversa rispetto a ciò che fa la scuola, per esempio, no? La nostra società, il nostro paese, perché appunto l'Italia ha un po' di problemi con la lettura.
6: Ne
7: un
6: ha
7: po'
6: moltissimi,
7: di problemi con la letteratura.
6: Certo.
7: Sì.
6: E io soprattutto perché è una scuola che ti dice: stai zitto, devi leggere questo, stai zitto, devi imparare questo.
7: Esatto, motivo per cui io, per esempio, mi innamoro della letteratura, perché scopro in strada, fuori, che la letteratura non era quella che mi veniva imposta a scuola. Quindi quando lo scopro impazzisco.
6: Senti, ci hai raccontato un paio di mesi fa sulle pagine dell'Unione Sarda, hai scoperto così, in questo modo, avevi 16 anni, Fiori dal male, la Fred Mall, che è una veramente esatto, dei capolavori, e l'hai scoperto perché un amico ti ha detto: come, non l'hai letto? Tieni. Non è stata un'imposizione, è stata una scelta, è quello che diventa un piacere, come la letteratura dovrebbe essere.
7: Esatto, facciamo un lifestyle da ragazzino di 16 anni che usciva in strada, c'era il rap di fine anni 90, inizio anni 2000, quindi ero assorbito da altro, non certo dai Promessi Sposi, no? Che mi venivo obbligato a scuola, no? La lettura dei Promessi Sposi, la lettura della poesia di Pascoli, certo. E mi era inviso tutto questo mondo, io lo vedevo come un qualcosa che non mi apparteneva, come la maggior parte dei ragazzini. E poi appunto sì, ho capito che era esattamente il contrario, perché la letteratura, ora non mi stanco di dirlo, parla di tutti noi, parla delle, e non è assolutamente, tra l'altro, un'attività complessa, un'attività piacevole, profonda, commovente. Ed è un dispiacere che ce ne priviamo, perché non sappiamo cosa sia.
6: La letteratura siamo noi, i libri siamo noi, è bellissimo questo.
7: Sì,
6: è questo che tutti noi dovremmo avere la fortuna di capire sin da bambini. Che cosa succede allora, Stefano? Inizi con i tuoi studenti? Come comincia questa avventura social?
7: No, allora l'avventura social non inizia con i miei studenti. Inizia con me che io insomma apro una pagina, la chiamo Spazio Letteratura, e inizio a pubblicare le mie letture, ma così, senza avere chissà quale progetto, appunto. E poi la pagina cresce. Dopo un anno arrivo a 10.000, mi sembra un risultato, ed è un risultato comunque eccezionale. Continuo sempre di più. Il secondo anno mi trovo a 100.000 e più. Ora sono a 250.000, ormai è qualche anno che faccio questo, questa attività di divulgazione. Poi ho cambiato vari format, perché inizialmente nessuno sapeva fossi io, anche i miei conoscenti, i miei amici, non sapeva nessuno, perché non c'era il mio nome inizialmente.
6: Certo.
7: E quindi, ripeto, non era un progetto, diventa poi più avanti un progetto strutturato, perché poi anche io mi sono strutturato, ora ho un'agenzia social che mi segue, c'è un piano dietro, ci sono dei grossi progetti, sono arrivato alle grosse case editrici, perché io prima di tutto sono uno scrittore, più che divulgatore.
6: Senti, questa pagina nasce con quelle che sono le tue letture. Tu hai iniziato a mettere delle piccole frasi, delle frasi meravigliose da quella che è la grande letteratura mondiale, e inizia a mettere queste frasi. La gente si ferma e inizia a leggerle e inizia forse a capire da una frase quella che può essere la grande bellezza di un romanzo.
7: Esatto, sì. Anche perché io solitamente commento questi estratti, cerco di contestualizzarli, perché queste frasi magari così decontestualizzate delle volte possono voler dire
6: tutto e niente, però... la classica frase da bacio perugina, no?
7: esatto, che magari può essere anche Dostoevsky, può essere Tolstoi, può essere Baudelaire, Victor Hugo, però c'è bisogno di contestualizzazione. Quando non serve non commento, perché a volte mi piace così la, come dire, la crudezza della frase, senza nessun contesto, ma spesso e volentieri scrivo anche a volte dei microsaggi. Ecco, tra l'altro, quando ho iniziato con Spazio Letteratura uscivo dal mondo dell'università, nel senso che dopo l'università ho continuato ad avere dei contatti con accademici.
6: Certo.
7: E scrivere degli articoli accademici. Sì. E quindi mi divertivo a è un'attività che porto avanti, anche se in maniera, diciamo, più distesa rispetto al passato, e mi divertivo a trasformare degli articoli miei accademici in microsaggi divulgativi.
6: Certo, alla portata di tutti, che tutti possano capire, perché certe volte, Stefano, ci pensi che il problema dei libri, i libri fanno quasi paura, perché c'è chi magari non ha mai aperto un libro, non ha mai letto oltre la scuola e dice questo libro no, non fa per me, è troppo per me, non si approccia neanche, come succede purtroppo tante volte anche davanti ai teatri, no? Ci sono le nuove generazioni che non entrano a teatro perché dicono questo luogo non è per me.
7: Sì, sono d'accordo. Ed è, ecco, mi dispiace che sia così. Mi dispiace tanto. C'è un problema sicuramente anche di metodo a scuola, di percezione. Ecco, di percezione della letteratura. Io credo che la scuola stessa in Italia fatichi, ma qui ci sarebbe un discorso enorme da fare, fatichi a capire veramente cosa sia la letteratura. Per questo la trasmissione risulta essere impossibile. Noi, è vero, ci siamo uniti nel 1861 come stato, perché eravamo insomma un mega frammento sparso tra la Sicilia
6: e il Piemonte
7: e le Alpi, esatto, e quindi avevamo bisogno chiaramente di darci un rigore anche culturale, di sistemare tutti i tasselli, e quindi arriviamo tardi, no? In ogni senso, e questo è stato un grosso problema, perché a livello culturale anche la nostra letteratura non è stata realmente canonizzata per fini letterari, ma più per fini sociali, politici, storici.
6: La letteratura invece è pop nel senso di popolare. Stefano, ci ascoltiamo insieme Saif, che è una bella scrittura che a me piace, un rapper della nuova generazione, veramente, veramente in gamba. Lo ascoltiamo insieme e poi torniamo qua con Stefano Curreli, Unione Cult.

0: buona domenica.
1: Unione Cult.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Unione Cult.
3: Unione Cult ancora insieme con Stefano Currelli, padrone di casa di Spazio Letteratura, il social che spiega al mondo, che racconta al mondo la letteratura, e ha davvero un successo incredibile. I numeri li abbiamo visti prima insieme, sono numeri da capogiro. Stefano, allora, la letteratura è pop nel senso di popolare.
4: Popolare perché, come dicevo prima, sono fermamente convinto che la letteratura possa parlare a tutti noi. Mi ha molto colpito un intervento di recente di Walter Sitti, quindi non uno qualunque.
3: Un grande scrittore, un grande amico della nostra radio.
4: Ah, pure, ecco, fantastico. Ecco, Walter Sitti che, insomma, è un critico importante nei giorni nostri.
3: Sì.
4: Cosa dice Walter Sitti in questo intervento che mi ha colpito? Dice: i ragazzi a scuola non dovrebbero partire dalla poesia, dovrebbero partire dai rapper, dai trapper, che poi Walter Sitti, che avrà quanti anni ha?
3: Ormai una settantina abbondante. Non vorrei adesso.
4: Sì. Perché ormai impressiona anche dall'università. Sì, dice dovrebbero partire dai rapper e dai trapper e poi piano piano magari arrivano a Dante. Però
3: infatti la scelta di Saif a 79 anni se li porta benissimo, oltretutto li ha appena compiuti.
4: 79, ecco,
3: infatti
4: qua.
3: La scelta di Saif che ci siamo ascoltati prima insieme.
4: Sì, tra l'altro Walter Sitti proprio di recente aveva detto che si stava occupando di Massimo Pericolo, quindi è uno che anche lui ha capito molto bene, insomma, ha fatto su anche quella che è la lezione di Umberto Eco, cioè che ci arrivano segnali forti anche da altre dimensioni che noi magari erroneamente non riteniamo letterarie. Questo è un grosso errore, anche io con i miei studenti cerco di farlo continuamente, quando ci avviciniamo a determinati temi, a determinati autori, partiamo spesso

0: sotto un mio contenuto da una ragazza, prof, ricordo ancora quando nessuno alzò la mano e poi l'alzammo tutti, bellissimi, brividi.
1: Assolutamente da brividi.
0: Brividi.
1: Assolutamente da brividi. Il tuo pubblico però non è solo un pubblico di adolescenti o di studenti, è un pubblico assolutamente
0: di essere un professore.
1: Esatto, un pubblico assolutamente trasversale che raggiunge chiunque.
0: Sì, sì, sì, sì. Anche perché, ripeto, mi sento più uno scrittore che parla delle proprie letture, più che un divulgatore.
1: Allora parliamo di questo Stefano Currelli scrittore.
0: Cosa c'è da dire?
1: Tanti libri, tante idee nel cassetto.
0: Esatto, io mi sono sempre sentito un po', chiaramente con molta modestia, un po' un Kafka, nel senso che io scrivevo i romanzi, non lo diceva nessuno, finivo un romanzo e poi ne iniziavo un altro. Quindi nel cassetto ho tantissimi romanzi. Non lo dicevo a nessuno, ho iniziato a dirlo quando mi hanno cercato le case editrici, anche case editrici grosse. Infatti in autunno uscirò con una delle più grosse case editrici in Italia.
1: Ma che bello, abbiamo già una data da darci qua in anteprima Unione Cult?
0: Allora, in realtà no, però vi farò sapere appena
1: assolutamente avrò, perché sarai assolutamente di nuovo nostro ospite a raccontare il libro. No, assolutamente, questo lo vogliamo e lo faremo qua in anteprima a Unione Cult. Stefano, poi c'è una scelta che è quella di vivere tra la Sardegna e Parigi, perché?
0: Perché? Perché anni or sono, durante il mio primo viaggio a Parigi, tra l'altro capito un po' per caso, ho deciso se fare un viaggio a Parigi o a Lisbona, perché Lisbona è la città di un mio, diciamo, di un mio enorme modello letterario, che è Fernando Pessoa. Ero un po' indeciso, il biglietto per Parigi costava meno, vado a Parigi e rimango stregato. E penso, io qui ci ho vissuto in un'altra vita, ora no, scherzo, però sul serio ho sentito di essere a casa, quindi quando sono tornato realmente a casa in Sardegna sentivo un po' di questa insofferenza, volevo tornare a Parigi, tra l'altro c'ero stato 10 giorni la prima volta, quindi non poco, avevo vissuto la città. Fatto sta che dopo alcuni mesi torno a Parigi. Dopo alcuni mesi ancora ritorno a Parigi e poi decido di insomma di imparare meglio il francese e di ritagliarmi uno spazio di vita anche a Parigi. Inizialmente volevo fare un trasferimento drastico, poi diciamo ho deciso di fare un po' a Parigi e un po' in Italia. Ora sto passando l'estate, questi ultimi anni a Parigi.
1: In che lingua scrivi, Stefano?
0: Allora, scrivo in italiano, ma un caro amico, tra l'altro un intellettuale insomma di importante levatura, mi dice da un po' di tempo di scrivere in francese e pubblicare in Francia, perché le case editrici in Italia, io ho parlato con le più grandi case editrici in Italia, ho avuto colloqui con tutte, ho avuto questa fortuna. Le case editrici in Italia,
1: questa fortuna, questa bravura, te lo meriti.
0: Anche fortuna, dai, un po' tutti e due forse, ma tanta fortuna. Le case editrici in Italia
1: hanno logiche?
0: Sì, sono convinte che in questo momento storico, probabilmente hanno ragione perché sono un'industria, quindi devono capire anche cosa vendere. Sono convinte che nuovi scrittori prettamente letterari con un determinato stile non possano forse funzionare in Italia, mentre in Francia sì. Infatti io dico spesso loro, ma Houellebecq, ma questo, ma lì, quella è la Francia. Però noi non possiamo, come dire, scendere a picco e pubblicare solo determinati autori che scrivono con una determinata prosa, anche buona. Perché qui o hai un nome nel 2026, perché magari che so, hai 50, 60 anni, quindi hai le tue...
1: Hai costruito la tua carriera, certo.
0: Hai costruito la tua carriera, altrimenti è veramente un problema inserirsi. Io ci sto riuscendo perché ho tanti numeri, però non dovrebbe essere così, ecco. Abbiamo un problema, non è un rimprovero alle case editrici, anzi le case editrici fanno quello che possono. Perché sto parlando di importanti case editrici, importanti editori. Quindi noi abbiamo questo problema, in Francia funziona diversamente, ma perché? Perché vivendo anche a Parigi me ne rendo conto, la letteratura è di casa. Cioè io non sono mai entrato in un vagone della metro senza vedere... metà vagone con un libro in mano, con un classico, con

0: con Hugo in mano, è incredibile. Qui in Italia non succede, certo. Ma neanche a Milano, che è la città, certo, più letteraria tra tutte. C'ero da poco a Milano e notavo proprio questa cosa nei parchi, tutti col telefono, certo. Questa è una roba bacchettone in realtà, cioè nel senso ci sta, però io noto questa cosa.
1: No, non è bacchettona, è forse che siamo gli ultimi romantici io e te. Poi andiamo all'improvviso a Parigi in un parco dove ci sono quelle meravigliose sedie che uno può spostare, no? Che se questo lo facessero in Italia forse se le porterebbero tutti via. Invece se a Parigi al parco ci sono le sedie che prendi, sposti a seconda del sole o dell'ombra e ti metti a leggere. Stefano, adesso come ho pensato a Parigi mi è venuto in mente Milan Kundera, che è uno dei miei autori preferiti, che proprio quando si trasferì a Parigi scrisse poi il suo primo libro in lingua francese, La lentezza, se non sbaglio. Quindi l'augurio che io faccio a te è questo, è un augurio intanto di buon viaggio, quindi di buon viaggio a Parigi, di buon viaggio fisico, ma anche di buon viaggio emotivo, Stefano, con la speranza che possa terminare in fretta il tuo romanzo, chiamarmi e dirmi: Francesca, io sono pronto a ritornare a Unione Cult per presentarti il mio primo lavoro.
0: Quello che pubblicherò in autunno è una lunga lettera alla letteratura.
1: E noi ti aspettiamo qua a Unione Cult. Stefano Currelli, Spazio Letteratura, grazie per averci aperto le tue porte, per averci fatto accomodare sul divano del tuo salotto. Unione Cult torna come sempre ogni giovedì in diretta alle 14.30 sulla vostra Radio del Cuore, grazie al mio Giuseppe Valdés, e tutti i giorni sull'Unione Sarda, come sempre, quattro pagine di Unione State da leggere. Grazie.
2: Unione Cult.
3: Unione Cult.
2: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo, si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Natale, il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Ballicu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i D'Azenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ichnos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: Radiolina, estate.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: Buongiorno, ben ritrovati, 12.34, arriviamo anche noi, siamo quelli della Strambata in diretta su Radiolina tutti i giorni, saremo in vostra compagnia, Simone De Francisci e Giuseppe Valdesse in regia sino alle 14, anche oggi una puntata davvero ricchissima, tra poco Simonetta Columbo che ci ha già raggiunto in studio, attrice, regista, ma soprattutto mamma, parleremo soprattutto del bambino e di scelte di vita, e poi il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Ieri abbiamo lanciato una provocazione, scrivete al sindaco, risponderà in diretta 340 87 15 015, fateci sapere se vi piace la nostra città, la città dove viviamo. Naturalmente i nostri ascoltatori ci seguono da tutta la Sardegna, quindi informazioni in tempo reale da tutta l'isola, e allora unionestrada.it con Chicco Fresu subito in apertura. Buongiorno Chicco.
4: Ciao Simone, buongiorno a chi ci ascolta. L'apertura del sito è dedicata alle parole di Pier Silvio Berlusconi che parla della vendita di Villa Certosa, che è stata, l'affare si sta concludendo, sono quasi alla firma, è stata ceduta allo sceicco Altani per una cifra che si aggira intorno ai 350 milioni di euro, e Pier Silvio Berlusconi dice che la realtà, il futuro che è stato prospettato dall'acquirente è piaciuto alla famiglia, perché sarebbe, pare che sia coerente con la visione che aveva Berlusconi cavaliere. D'altronde lui sottolinea il fatto che nessuno dei loro figli andasse a Villa Certosa, ma è normale che a tutti capita di non frequentare un posto con 4.500 metri quadri, 126 stanze, 7 piscine, un parco di 20 ettari. Uno ce l'ha, loro non lo utilizzavano e l'hanno venduto. Comunque il progetto che è stato prospettato piace, e quindi il progetto dovrebbe essere quello di realizzare un hotel
3: dubbio rispetto a quanto hai appena detto, il fatto che Berlusconi forse avrebbe approvato questa scelta. Per le informazioni che abbiamo sempre avuto negli anni passati, lui amava molto Villa Certosa, è come vendere Arcore, sono pezze gore.
4: Sì, infatti poi Pier Silvio dice anche, è come con il Monza, anche lui riconosce il paragone azzardato, noi non ce ne facevamo niente, l'abbiamo venduta. Credo che il concetto sia questo, e comunque è sicuramente coerente col senso degli affari che aveva, che aveva il padre.
3: Ecco, magari sicuramente questo sì. Allora, nel nostro sito però c'è anche un allarme, perché torna la dermatite bovina, primo focolaio dell'anno nell'Oristanese.
4: Sì, siamo a Samugheo, gli ultimi focolai si erano manifestati tutti nella zona del Sarrabus Gerrei, si è spostato, quindi il virus è spostato considerevolmente dall'altra parte della Sardegna, e la situazione, quindi l'hanno beccato, quindi vuol dire che continuano i monitoraggi, continua la campagna di vaccinazione, la speranza è che non continuino le campagne di disinformazione totale secondo le quali il virus sarebbe inoculato al fine di vaccinare, non si capisce bene per quale motivo, per uccidere il bestiame. In realtà bisogna capire, questo lo dico perché ci sono state le scene soprattutto nel Sulcis, nelle quali dei cittadini si sono schierati, hanno esultato quando hanno cacciato via i veterinari, che secondo me uno quando si iscrive alla facoltà per diventare veterinario è perché ama gli animali, non ha certo idea di andare a fare del male alle bestie.
3: Selfie del sindaco pompiere, ecco. Parliamo di Tommaso Luci, siamo a Quartu.
4: Siamo a Monserrato, siamo a Monserrato perché succede questo. Ieri chi abita nella Cagliarità non l'ha visto, c'era una gigantesca colonna di fumo, 100 ettari andati in cenere, il fuoco è partito alla zona di Monserrato, si è esteso verso Selargius. Alla fine di questo caos il sindaco Tommaso Luci ha pubblicato dei selfie, lui con l'elmetto della pompiere e da vigile del fuoco, e lui che sembra spegnere, domare un rogo. Tantissimi, un'enormità di commenti hanno parlato a critiche feroci, si è parlato di pagliacciate, di becera propaganda. Lui stamattina l'abbiamo sentito, ha detto: io facendo questa cosa mi sono sentito in dovere di intervenire in prima persona a supportare le squadre, ho salvato delle vite mettendo a rischio la mia vita. Quindi alcuni radical chic, sindaci compresi, dice lui, non l'avrebbero fatto, io sì.
3: Talk to you, poi Simonetta Columbo da noi.

0: Eccoci qua, allora con l'energia della musica ritorniamo in diretta qui alla Strambata su Radiolina e diamo il benvenuto a Simonetta Columbu, 33 anni il prossimo 28 agosto, attrice, regista, scrittrice, giornalista, mamma di Enea, un cucciolo bellissimo di 2 anni e mezzo di cui parleremo tra poco. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi Simo, sono davvero felice di essere qua con te.
0: Allora, tu sei figlia di Giovanni, nostro collega della RAI, regista, e da lui sicuramente hai assimilato l'amore per la macchina da presa. Sei anche attrice, hai studiato tanto, a Roma ti sei professionalizzata, quindi è diventata la tua professione. Ti ricordiamo nel ruolo di Ginevra in Che Dio ci aiuti, sei bellissima, bravissima, hai incantato davvero tutti. In quale ruolo di quelli che ho descritto ti trovi più a tuo agio?
1: Ma guarda, da un po' di tempo sto coltivando, da qualche anno in particolare, il documentario e la scrittura e quindi anche il giornalismo. C'è un grande protagonista in tutta questa mia, nella storia della mia vita, il mio amore per la storia e per il racconto. Quindi anche come attrice, se ci pensiamo, non facevo altro che raccontare storie, e ora anche come nuova e giovanissima giornalista cerco di raccontare
0: storie. E questa è una passione che, così come la macchina da presa l'hai mutuata da papà, il resto della passione l'hai ereditata da nonno e nonna, perché tu sei la nipote di Michele Columbu, scrittore e leader storico del Partito Sardo d'Azione, nonna Simonetta Giacobbe, figlia di Dino, che andò a combattere nella guerra civile spagnola con le Brigate Internazionali, che ci ha raccontato davvero delle storie bellissime. E allora sei il prodotto di questa famiglia davvero straordinaria e importante che hai ricevuto, ma sei anche e soprattutto, direi da 2 anni e mezzo, mamma di Enea, che ti ha portato certamente a prendere delle decisioni importanti anche su scelte di vita, che poi incidono inevitabilmente e influenzano anche il tuo ruolo di giornalista e di attrice.
1: Sì, esatto Simo, io ispirandomi un po' al nome della tua trasmissione, La Strambata, ti direi che Enea è stata la più grande strambata della mia vita.
0: Bellissima questa definizione.
1: Di cui vado profondamente fiera, ovviamente, ma è inutile dire che per diventare mamma ho dovuto affrontare ovviamente delle rinunce. Come dire, viviamo in una società che ci chiede di essere performanti, di raggiungere degli obiettivi e ci invece chiede un po' troppo poco di essere dei genitori e di coltivare anche il valore della famiglia e della comunità. E quindi di questi tempi fare un figlio è quasi un atto rivoluzionario.
0: E tu hai scelto quindi di compierlo, questo atto rivoluzionario, e hai compiuto una scelta rivoluzionaria, quella di trasferirti. Tu frequentavi Roma, Milano, eri sempre su un treno, su un aereo, hai scelto comunque di continuare la tua carriera, ma hai scelto di trasferirti a Cagliari, quindi di portare la famiglia, un compagno certamente meraviglioso che ti ha seguito, il tuo bimbo crescerà a Cagliari, almeno questa è l'intenzione di questi prossimi anni.
1: Ma ti dico, a 18 anni si è convinti giustamente che la felicità sia ad almeno un fuso orario di distanza. Infatti sono andata a Londra, sono andata a Roma, sono andata a Milano. Però io dico che c'è un tempo per partire e un tempo per tornare. E ora la Sardegna mi ha richiamata ed eccomi qua.
0: E parliamo di Enea, ancora Enea protagonista, e protagonista questa scelta di vita di Simonetta Columbu tra poco. Perché continuiamo, tu devi restare qua con noi.
2: La Strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Radio Rina Estate continua, siamo qui alla Strambata, ospite di Radio Rina oggi Simonetta Columbu, attrice, regista, scrittrice, giornalista. L'abbiamo interpellata anche come mamma di Enea e raccontavamo poco prima della pausa della scelta che lei ha fatto, una scelta di vita importante, trasferirsi da Londra, Roma e Milano a Cagliari per far crescere il suo bimbo con il suo compagno che a sua volta ha fatto una scelta importante, quindi trasferirsi da Milano a Cagliari, una città evidentemente a dimensione uomo, una bella città dove far crescere il proprio bimbo. In controtendenza, dicevamo, Simonetta, rispetto a quello che invece sta succedendo in Sardegna, i villaggi e i paesi si svuotano, le città, anche le città stanno perdendo perché tutti tendono ad andare in posti evidentemente più appetibili, e un calo demografico davvero importante,
1: notevole,
0: quello che sta subendo la nostra regione.
1: Io credo, guarda Simo, che a 18 anni sia giusto partire per conoscere, esplorare il mondo e anche misurarsi con altre culture. Al tempo stesso sarebbe bello, e auspichiamo che la nostra isola dia ai nostri giovani, me compresa, invece la possibilità di tornare a vivere qua, in questo luogo meraviglioso.
0: Allora, come mamma, mamma di Enea, 2 anni e mezzo, stai anche tu imparando, no, a fare il genitore, come abbiamo fatto tutti e come stiamo facendo, a qualunque età si impara sempre. E hai appena affrontato un momento molto delicato, lo svezzamento del tuo bimbo. Intanto complimenti, perché non è facile oggi come oggi allattare il proprio bimbo per 2 anni e mezzo, quindi partiamo dal presupposto che davvero sei un esempio, e tante persone all'ascolto, tante donne all'ascolto, ma parliamo di coppie all'ascolto, possono davvero condividere la bellezza di questo momento e anche la delicatezza di quando si interrompe questo rapporto così intimo. Per te com'è stato?
1: Io ho interrotto qualche giorno fa l'allattamento dopo 2 anni e mezzo, è stato un momento che ha portato con sé un po' di malinconia, un po', per usare un eufemismo,
0: certo,
1: tante lacrime, però insomma è giusto anche accogliere i cambiamenti dei nostri figli e piano piano lasciarli andare. Sai Simo, ti dico solo una cosina su cui ho riflettuto, che l'allattamento, se noi lo analizziamo in generale, non ci rivela solo il rapporto che si può instaurare tra madre e figlio, ma ci racconta quanto ogni epoca, ogni civiltà abbia detto alle madri come vivere la maternità e quindi abbia creato un modello per nutrire i bambini, e cambiano continuamente, dalla Mesopotamia all'antico Egitto, all'antica Grecia, al Novecento in cui arriva il latte in formula. Insomma, ogni epoca ha il proprio modo di nutrire, e speriamo di trovarci ora invece in un mondo in cui ogni madre possa decidere liberamente.
0: Allora, mio figlio ha 27 anni, ti racconto una cosa, io l'ho allattato sino a 21 mesi
1: ecco.
0: E negli anni abbiamo scherzato molto su questa cosa, soprattutto lui che poi mi rinfacciava il fatto troppo presto, hai smesso di allattare troppo presto, 21 mesi, cioè figlio mio, 21 mesi sono davvero tanti, tu mi hai battuto perché sei andato addirittura
1: oltre
0: i 2 anni. E allora come ci vogliamo lasciare, Simonetta? Intanto con gli auguri, in bocca al lupo per la tua straordinaria carriera, un bacio ad Enea quando torni a casa, continua a seguirci perché
1: certo.
0: Tra poco, a proposito della città che tu hai scelto, avremo il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, ci faremo raccontare le cose belle e le cose che piacciono meno di questa nostra città. Ma poi dobbiamo raccontare che tu a settembre, fine settembre, sarai su Videorina. Non possiamo spoilerare altro, però sarai
1: però
0: sui nostri schermi.
1: Però posso assicurare, perlomeno alla mia, che le mie followers ameranno questo progetto che tratta diversi temi.
0: Benissimo, non abbiamo assolutamente dubbi, grazie Simonetta
1: a voi,
0: Columbu,
1: grazie a te.
0: Sono le 12:54, c'è Bongo Bong, Manu ciao.

0: Grazie al nostro Giuseppe Valdés in regia per aver inserito nella nostra playlist di oggi una canzone del 1999 che abbiamo amato tantissimo. Manu, ciao. Adesso il caffè scorretto non è l'America di Tacitus.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 9 luglio 2026. Non è l'America, a cura di Tacitus. Trump è un bullo. È un cafone, un prepotente, un egotico narcisista. Ha il culto di sé, si adora. È un cinico che maschera dietro la ragion di stato guerre a nemici veri o presunti. Rimprovera e insulta amici e papi. Fa patti di nascosto col diavolo. Da improvvisato pistolero spara a casaccio e a salve nel Saloon Europa. Irrompe nel campionato mondiale di calcio e tenta di truccarlo. Il suo comportamento strampalato e apparentemente sconsiderato giustifica chi esprime su di lui drastici e negativi giudizi. Per certuni che lo avversano con pregiudizio politico, è anche psicopatico. Se fosse vero, andrebbe fermato perché, manovrando egli le leve di un potere immenso, le sorti dell'umanità sarebbero in pericolo. Chi nel suo paese lo tiene d'occhio, il Deep State, ossia il potere occulto dello Stato profondo, non avverte però questa emergenza. Prevale la considerazione che, al di là delle sue bizzarrie, Donald è fermo nel perseguire l'obiettivo di proteggere l'Occidente dall'assalto di chi vuole sostituirne civiltà e cultura. Gli Stati Uniti mirano a questo fine da soli, non potendo più contare sull'apporto di un'Europa che, non avendo raggiunto il suo scopo istituzionale, va rifondata. Trump non è l'America, della cui alleanza non possiamo fare a meno per sopravvivere in un mondo di ideologie armate. Anche quando, come oggi, l'America è Trump. Sopportiamolo. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Eccoci, ben ritrovati, sono le 13.07. In questo momento abbiamo al telefono Walter Ricciardi, igienista dell'Università Cattolica di Roma. Grazie professore per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Professore, buongiorno. Lei anche di recente è tornato sul caldo estremo e ha parlato di quelle che sono la situazione che può solo peggiorare da adesso in poi, naturalmente, visto il cambiamento climatico. Qual è la situazione attuale? Che cosa c'è da aspettarsi per i prossimi mesi, ma soprattutto i prossimi anni, professore?
1: Ma noi sono ormai 20 anni che diciamo le stesse cose, purtroppo inascoltate. Adesso però l'opinione pubblica se ne rende conto, perché è scoppiato il caldo. Le ondate di calore sono estreme, nel centro dell'Europa si registrano più di 40 gradi, le condizioni di vita per gli anziani diventano terribili e nulla è stato fatto, in particolar modo nel nostro paese, che insieme alla Spagna e alla Grecia è uno dei paesi più colpiti. Per cui finalmente adesso se ne parla, sono contento che anche i media se ne stanno interessando, ma adesso la necessità è quella di organizzarsi per adattarsi e per cercare di limitare i danni che comunque saranno crescenti.
0: Ecco, professore, l'OMS continua a richiamare l'attenzione sull'impatto sanitario delle ondate di calore. Lei ha sottolineato che i decessi proprio legati al caldo possono essere sottostimati. Perché? Perché il nostro sistema di sorveglianza non è adeguato per misurare tempestivamente l'impatto della temperatura estreme?
1: Esatto, è così, e di fatto invece gli studi ad hoc, cioè quelli fatti proprio per rilevare l'eccesso di mortalità per ondate di calore, negli ultimi 10 anni hanno rivelato un eccesso di mortalità per migliaia di casi, e l'Italia come uno dei paesi più colpiti. Fa specie che a fronte di questa emergenza non si sia fatto niente. Le faccio un esempio: oggi Barcellona ha 400 rifugi per il calore, cioè nel momento in cui un anziano sta in mezzo alla strada oppure sta a casa senza aria condizionata, può andare in questi rifugi, bere acqua, idratarsi, stare a una temperatura accettabile quando naturalmente fuori c'è l'inferno. E naturalmente poi c'è un sistema per aiutare questi anziani a stare a casa, perché se non hanno l'aria condizionata e la temperatura non scende al di sotto dei 30 gradi, dormono male, possono avere serie conseguenze. Ecco, le grandi città italiane non ne hanno neanche uno.
0: Professore, mi ha già risposto, ha già anticipato la domanda successiva: che cosa possono fare governo, regioni e comuni? Evidentemente servono anche strutture come queste, non solo, come dire, un termometro.
1: No, serve un piano nazionale, oltre naturalmente dei piani regionali e locali. Il primo è soccorrere e salvare la vita a migliaia di anziani, ma naturalmente poi il piano deve contemplare anche altre cose, per esempio cercare di incrementare il verde urbano. Guardi che piantare alberi significa in certe parti della città abbassare la temperatura di 3-4 gradi, diminuire l'impatto del caldo attraverso delle soluzioni tecnologiche che noi oggi abbiamo e che però paradossalmente vengono più applicate nei paesi del nord, che sono evidentemente più preveggenti e più flessibili e attivi, piuttosto che nei paesi del sud, ad eccezione della Spagna che ho raccontato prima, è all'avanguardia.
0: Sì, professore, non solo Barcellona, lei ha parlato di verde urbano. In realtà, per chi ha frequentato, ha avuto la possibilità di frequentare anche Madrid nel periodo estivo, e non parliamo di luglio e agosto, basterebbe giugno, questo giugno, per rendersi conto di quanto elevate sono le temperature. Però Madrid ha investito nel verde urbano e quindi, come dire, soste, punti di refrigerio, quando anche non rifugi come Barcellona, a Madrid ci sono. Evidentemente la Spagna è molto avanti. Grazie, grazie professore Ricciardi, Walter Ricciardi, grazie per essere stato con noi.

0: più. La strambata su Radiolina. La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci su Radiolina. La strambata.
1: Allora, qualche anticipazione sui titoli del telegiornale di Videolina in onda da 15 minuti. Nuova 195 aperti al traffico gli ultimi 3 chilometri della strada, il tratto finale della 4 corsie in territorio di Capoterra. Entro il mese la fine del cantiere del dopo ciclone. Con maggiori entrate, più risorse ai comuni, gli enti locali rilanciano il pressing sul Consiglio regionale, dove ripreso il percorso della variazione di bilancio. Sarà anche questa una delle domande che faremo al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che già arriva nei nostri studi. Prezzo del latte, costi di produzione in Polisardi, torna a mobilitarsi da ultimatum regione. Intanto nuovo allarme per la dermatite erbina. Adesso ancora la musica, Bruno Mars, On My Soul.

0: Eccoci qua, allora alle 13:19 diamo il benvenuto al sindaco di Cagliari Massimo Zedda, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie a voi e a chi ci ascolta.
0: Buongiorno signor sindaco. Allora, Massimo Zedda è tra i sindaci più amati d'Italia. Nel sondaggio del Sole 24 Ore proprio di un paio di giorni fa, il primo cittadino del capoluogo sardo guadagna 8 punti e si piazza subito dietro il podio. Insomma, essere tra i più amati d'Italia non è banale, anche una grande responsabilità.
1: Infatti,
0: sindaco.
1: Sì, c'è sempre il rischio dell'eccesso di successo e poi di cadere da un'altezza più alta. Ma la verità è che, così come non commento mai i risultati, in particolar modo quelli positivi, non mi faccio prendere dallo sconforto dei risultati negativi, perché comunque è fisiologico nelle cose. Invece sarebbe interessante creare un altro sondaggio per capire quali le aspettative, quali i problemi e quali invece gli aspetti positivi.
0: Perché noi l'abbiamo fatto,
1: ma lo facciamo
0: anche, sondaggio.
1: La verità è che lo facciamo anche noi, ad esempio è un riscontro quotidiano dell'ufficio relazioni con il pubblico, che ha ottimi dipendenti e un'eccezionale funzionaria che fa funzionare benissimo l'ufficio relazioni con il pubblico. E mentre il dato nazionale, no, negli anni 90 era la richiesta di politiche per l'infanzia, i giovani e la popolazione anziana, negli anni 2000 non un caso contrazione di risorse dopo le crisi del 2008 e le diverse tante crisi e i tagli ai comuni, manutenzione e pulizia, manutenzione ordinaria di strade, piazze,
0: sì,
1: marciapiedi,
0: guardi,
1: pulizia,
0: guardi,
1: illuminazione
0: sindaco,
1: pubblica.
0: Io dico che è esattamente il nostro riscontro, perché noi adesso partiremo dalle belle notizie, ma poi arriveremo anche nella seconda parte ad affrontare quelli che sono i nodi spinosi, perché è la sua intervista e noi l'abbiamo lanciata qui alla strambata da ieri e quindi abbiamo ricevuto diversi messaggi, devo dire tutti molto garbati, però è evidente che ci sono alcune criticità che rendono poi insofferenti i nostri, e sono anche visibili, perché la pulizia, perché la manutenzione delle strade, al netto della ciclabile di cui magari se ha voglia parleremo tra poco, delle ciclabili della discordia con tanto di petizione, illuminazione delle strade, una fra tutte, quella più vicina a noi, prossima Viale Trieste, anche di quello ci hanno chiesto i nostri ascoltatori. Però partiamo dalle notizie positive, parliamo di una Cagliari che è sempre più città turistica.
1: Indubbiamente abbiamo dei dati positivi non solo sulle presenze, questo è un riscontro ovviamente dato dal numero degli sbarchi sia al porto che all'aeroporto, che sono sempre in crescita, però nel passato tutti noi ricordiamo che negli anni 90 vedere un turista era un turista che si era perso, non era un turista che voleva visitare la città. Invece il riscontro più forte che abbiamo sono le presenze nei luoghi della città, ovviamente nei luoghi dove monitoriamo e possiamo avere un dato, le mostre, i siti archeologici, gli spazi espositivi, il parco del Molentargius che l'anno scorso ha avuto 31.000 presenze. Attenzione, non siamo noi che andiamo a correre o in bici al parco a fare una passeggiata, sono le persone che hanno beneficiato di servizi dal parco, quindi paganti, 31.000
0: persone. La passeggiata di Susiku, quella di cui parla anche oggi l'Unione Sarda, con il Teatro del Mare.
1: Il Teatro del Mare che è straordinario, con quell'elemento di archeologia industriale del padiglione del sale che è bellissimo. Le tante iniziative in città, il cinema all'aperto sta riscontrando numeri talmente tanto alti. Le persone aprono il cofano e prendono la spiaggiola che avevano usato per andare in spiaggia e la portano.
0: Sì, è una città indubbiamente molto viva. A proposito di mostre, sindaco, sono oltre 71.000 italiani staccati per Tutankhamen e per Enrico Berlinguer, due mostre estremamente diverse con un location comune, la passeggiata coperta, anche quella certamente al suo fascino.
1: Sì, a questo si aggiunga il Palazzo di Città con la mostra di Ligabue, i musei, la concentrazione di musei nella Cittadella dei Musei, i siti archeologici, lo stesso Anfiteatro Romano è visitato, per quanto ancora parzialmente stiamo per far partire primo lotto dei lavori. E in prospettiva abbiamo già 4 milioni e mezzo di euro per la riorganizzazione come sito di spettacolo. Diciamo che il

0: a su siccu è propedeutico rispetto al ritorno
1: Farà la
0: all'anfiteatro.
1: contraltare?
0: Sono due cose diverse, cioè io penso che se l'autorità portuale che immediatamente si è messa a disposizione, perché anche questo aiuta, che altre istituzioni
1: Collaborino,
0: si
1: certo.
0: collaborino e ha autorizzato in tempi rapidissimi, l'una cosa non esclude l'altra, se piace lì può essere ribadito sia lì che
1: L'anfiteatro
0: contestualmente.
1: romano ha detto a partire i lavori, quando partiranno e quando sarà fruibile,
0: Il
1: sindaco?
0: tempo delle ultime autorizzazioni legate al progetto di sistemazione dell'anfiteatro da parte anche della sovrintendenza, perché stiamo ragionando su una chiusura in modo tale da renderlo completamente percorribile, cioè chiudere ovviamente compatibilmente con un momento il fossato centrale che limiterebbe la fruibilità. L'altro invece progetto è il progetto proprio per riorganizzarlo come luogo di spettacolo. Più avanti non sono progetti rapidissimi sui siti archeologici, però sono già stanziate le risorse. Sugli altri elementi, proprio con l'autorità portuale, ad esempio, per dotare la città di un grande spazio all'aperto, a proposito di collaborazione positiva tra istituzioni, ci siamo visti, verranno liberati gli spazi tra il Molo Sabaudo e Rinascita, dietro Piazza Matteotti, per intenderci, dove oggi sono ospitati semi rimorchi. La dimensione di quello spazio è equivalente al quartiere della Marina. E lì, in un'immagine che ho visto di riorganizzazione degli spazi, potremo allestire un parco urbano con 30.000 posti per eventi di spettacolo dentro la città, quindi sul mare oltretutto. Quindi un altro elemento,
1: Altro.
0: questo accadrà nel 2029 in termini di liberazione di spazi, quindi ci vorrà più tempo, ma nel frattempo si può lavorare a una
1: Visto
0: progettazione.
1: l'indice di gradimento, sarà sindaco, verosimilmente, se lei lo vorrà ancora a lungo. Ci dobbiamo fermare, sindaco, stia con noi. Naturalmente abbiamo parlato sin qua delle cose belle e positive. Tra poco state con noi e scrivete se lo vorrete ancora al 340 87 15 015, perché affrontiamo invece quelli che sono i nodi da sciogliere da nostra città.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Radiolina Estate, nonostante il caldo estremo, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda è venuto a trovarci, è nostro ospite. Nella prima parte abbiamo parlato delle cose belle e anche dei progetti per il futuro, presente e futuro della città. Adesso cominciamo, come dire, a toccare quelli che sono gli argomenti un po' scottanti per la città, almeno in questo momento. Giuseppe, Antonio, Luisa, Francesca, Giovanni, ce ne sono molti altri, sindaco, hanno scritto nel nostro WhatsApp al 340 87 15 015, sottolineando, noi abbiamo più o meno accorpato gli argomenti, sottolineando alcune cose che non vanno, per cui si chiede all'amministrazione di porre rimedio. Quello che, insomma, a microfoni spenti più o meno stavamo già dicendo: rifiuti, la presenza di ingombranti nelle strade, quindi pulizia insufficiente, buche nelle strade che sono assolutamente pericolose, alcune lo sono anche per lei che va in giro sulle due ruote, quindi ne sa qualcosa. Scarsa illuminazione, ecco, tutte queste cose, quando si porrà rimedio, sindaco?
1: Ma intanto la situazione è questa: abbiamo ereditato, come accade, insomma, una serie di appalti sulle manutenzioni ordinarie, straordinarie, su tutti questi aspetti che erano in scadenza, e quindi prosciugate le risorse. Abbiamo stanziato, e adesso sono state aggiudicate, partiremo, lo presenteremo a breve, nuovamente quel lavoro fatto a suo tempo nel 2012, iniziò nel 2012, su Cagliari gestione strade, cioè ogni cittadino nell'arco di 24 ore dopo la segnalazione di una problematica su strada vedrà qualcuno che tapperà la buca per 25 milioni di euro, che non sono pochi. L'altro elemento di maggiore difficoltà, diciamo, prescinde dalle amministrazioni dei colori politici. Su strada ci sono stati tantissimi interventi che hanno devastato l'asfalto e le strade, dovute ai tanti interventi che hanno beneficiato di risorse PNRR sui sottoservizi: Abanoa, Enel, gas, reti tecnologiche legate alla fibra. Tutti questi tagli e taglietti e fori che vediamo sono dovuti a ripristini, in alcuni casi non fatti a regola d'arte.
0: Ecco, diciamo, anche la scarsa qualità del materiale un pochino c'entra
1: in
0: anche
1: altri
0: quello.
1: Casi comunque, quando tu fai un taglio sull'asfalto si vede, si nota, anche il migliore intervento, vedi colori diversi, sembra un'arlecchinata, no? Quindi che cosa stiamo facendo? Stiamo una volta chiusi questi lavori sui sottoservizi, ormai sono quasi completati. Da un lato è anche vero che l'interruzione di energia elettrica che vediamo sistematicamente in città, che determina un problema per i cittadini e per le attività produttive, con questi lavori di sostituzione delle prime linee di cabine di tipo A e di tipo B, il secondo livello di cabine dell'Enel, ci sarà un approvvigionamento energetico continuo, costante e garantito. Su Abano lo stesso, le tante perdite idriche determinavano problemi di approvvigionamento. In Viale Marconi io ho un signore che mi scrive in continuazione che, a differenza di altri, no, sui lavori non vede l'ora che partano i lavori per rifare le condotte, perché sì, quando salta l'acqua sistematicamente una o due volte al mese è una seccatura. Quindi, terminati questi lavori, noi interverremo. Abbiamo aggiudicato la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, quindi manutenzione dell'illuminazione
0: anche
1: pubblica.
0: Viale Trieste,
1: abbiamo Viale Trieste la rifacciamo da zero, perché andiamo in continuità, e lì arrivo. Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, strade e marciapiedi, manutenzione del verde pubblico e nuovo appalto sui rifiuti, che determinerà ovviamente una maggiore pulizia anche con lavaggio delle strade senza spostare le auto. Detto questo, in altri ambiti, Viale Santa Vendrace, Viale Trieste, visto che siamo qua inseriti nel quartiere, no, nella vostra sì, redazione, sono oggetto di lavori straordinari con interventi complessivi di riqualificazione. Quindi non ha senso, come dire, oggi metter mano nel ripristinare un qualcosa dovendo far partire dei lavori a breve di riqualificazione totale per non sprecare risorse. L'altro elemento è quello delle difficoltà che oggi stiamo registrando sul trasporto pubblico locale, perché c'è stato un fortissimo ritardo negli anni precedenti per quanto riguarda le colonnine di ricarica in Viale in Viale La Playa per i bus del CTM, tant'è vero che anche lì, nonostante il servizio sia eccezionale, straordinario, efficiente, sui nuovi mezzi elettrici stiamo vivendo adesso una sofferenza in attesa dei punti di ricarica a Cagliari a Quarto. L'altro aspetto è ovviamente quello che non si percepisce in termini di lavori pubblici, ma comunque da un riscontro: stiamo investendo decine di milioni di euro sui servizi sociali, perché negli anni erano rimaste non spese ingenti risorse. Per intenderci, nell'avanzo di amministrazione vincolato, che comunque però riguarda tantissimi settori, 234 milioni ho ereditato, non spesi negli anni precedenti.
0: Quindi verranno messi a correre subito?
1: Li stiamo spendendo, abbiamo già stanziato sui servizi sociali, sulla pubblica istruzione, su sport, cultura, spettacolo, una serie di interventi che comunque animeranno la città e risolveranno.
0: Tra l'altro ha un'assessora molto, molto veloce, molto pragmatica, molto, molto efficiente.
1: Beh, comunque ti devi anche circondare di,
0: certo,
1: collaborazioni anche dal punto di vista degli
0: sindaco, assessori. Per chiudere questa parte delle criticità, poi ne affronteremo un'altra più avanti. Velocemente, capire, è importante capire per noi automobilisti, noi cittadini, la necessità dell'amministrazione di aprire 1000 cantieri contemporaneamente.
1: Poi c'è l'altro tema, è chiaro che avendo una situazione di difficoltà nelle strade in termini di disagio, di buche, per semplificare, non è che possiamo intervenire contemporaneamente su tutto. Allo stesso tempo anche su alcuni grandi interventi, via Le Trieste sta partendo, via Re Santa Vendrace sta partendo, stanno partendo i lavori a Pirri per i collettori e quindi per portare almeno a una diminuzione del rischio idraulico e idrogeologico. È chiaro che non è che lì posso concentrare, certo, ulteriori lavori, perché altrimenti
0: mi viene in mente Santa Vendrace, visto che siamo nel quartiere, come giustamente sottolineava lei, quindi sono strade che percorriamo ovviamente più volte in un giorno, non si rischia che poi si rifaccia l'asfalto e poi ci si è dimenticato di fare qualche sottoservizio?
1: Lì abbiamo un accordo ovviamente con Abbanoa, per cui quando, perfetto, noi apriamo le strade, laddove i sottoservizi non siano stati rifatti con nuove tecnologie, rifacciamo anche i sottoservizi. E su via Santa Vendrace io ho chiesto di modificare la tipologia dei materiali, perché andando in continuità da Largo Carlo Felice, Piazza del Carmine, Via Le Trieste secondo lotto che arriva a Santa Vendrace, ho detto che mettano il granito, perché anche l'utilizzo dei materiali pregiati significa valorizzare i luoghi.
0: Grazie sindaco, dobbiamo fermarci, resti lì perché ho ancora qualche altra curiosità e ce l'hanno soprattutto i nostri ascoltatori.

0: domenica.
1: Non buona domenica, ma buon lavoro al sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che è qui da noi. Allora, due domande per concludere la nostra intervista. Intanto, sindaco, lo stadio a che punto è? Un'altra di quelle domande che ci hanno fatto.
2: Stiamo andando avanti, ci auguriamo di rispettare la tempistica. A noi interessa lo stadio.
1: A noi interessa 2032.
2: Allora, a noi interessa lo stadio. Questo aspetto degli europei è successivo rispetto, certo, al lavoro dello stadio, ed è un'ulteriore sfida che ci auguriamo di poter raggiungere. Poi vedo anche altre situazioni a livello nazionale. Certo, se avessimo avuto lo stesso iter autorizzativo così da un giorno all'altro come hanno avuto altre città con autorizzazione direttamente governativa, ci saremmo risparmiati 10 anni, ecco. Però insomma, noi ormai siamo alle battute finali, dobbiamo confrontarci sulle ultime questioni da limare, che poi sono aspetti molto tecnici.
1: E quindi ci siamo, quindi, insomma, si sta lavorando. Allora, siamo partiti con l'indice di gradimento e abbiamo scoperto dal Sole 24 Ore di qualche giorno fa che il sindaco di Cagliari è tra i più amati d'Italia, però qualche rumors, ha un po' paura considerando 2027 elezioni politiche, che il sindaco possa farsi influenzare da altri blasoni e magari lasciare Cagliari.
2: No, poi lo decideranno gli elettori se sarò riconfermato, però no, io,
1: vabbè, intanto
2: vedo...
1: è ancora un po' lontano, al 2027,
2: no,
1: però 2027, è domani.
2: 2027, diciamo, la scadenza del mandato è 2029, quindi successiva rispetto al 2027 ho intenzione di proseguire il lavoro da sindaco, anche perché se non vedo il poeta dopo 2 giorni sto male, cioè ho un disagio.
1: Quindi... Vieni il magone.
2: Sì, questo a mo' di battuta. Certo. C'è Francesca Ghira che al primo mandato sta facendo bene, io sono dell'opinione che lavoreremo per riconfermare lei, però le sirene romane non mi hanno mai affascinato, secondo me il lavoro più bello, con difficoltà, con tutti i problemi che ci sono, se si è capaci anche di affrontarle e risolverle.
1: Ma se dovesse vincere il centro-sinistra, dovesse arrivarle una proposta per fare il ministro?
2: No, ma neanche.
1: L'ha detto qui,
2: grazie,
1: l'ha detto in diretta.
2: No, grazie, io sono convinto che poi nel bene e nel male, perché poi puoi perdere le elezioni, però un impegno con le cittadine e i cittadini sia corretto mantenerlo, e non si usano le istituzioni come trampolino di lancio da un luogo all'altro. Se fosse la scadenza del successivo mandato sarebbe una cosa, certo, diversa, ma siccome sono stato eletto e la scadenza del mandato è 2029, ho intenzione di provare a risolvere qualche problema, a governare bene, non essere odiato dalle cittadine e cittadini, e ripresentarmi se la coalizione vorrà e i cittadini voteranno, ripresentarmi nel 2029.
1: Grazie sindaco, e quindi sarebbe il quarto mandato, quindi a conferma
2: a Roma da turista,
1: che
2: non
1: lei
2: da parlamentare.
1: È davvero particolarmente amato anche dai cittadini e le cittadine di Cagliari. Grazie Massimo.
2: Grazie a voi che ci ha ascoltato.
3: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radiolina. La strambata.
1: Uno sguardo alla home di unionesarda.it, il nostro sito. Villa Certosa, Pier Silvio Berlusconi, piane dell'acquirente coerenti con la visione di nostro padre. C'è ancora la musica, Runway, Lady Gaga e Deci.

0: poi.
1: Dopo Lady Gaga restiamo però alla musica con Enzo Asuli, il nostro social trend, per parlare di top 50, top 50?
2: Esatto, Simona De Francisci, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno. Top 50, tu hai già qualche canzone che quest'estate ti fa battere il cuore?
1: No, io sono più per le canzoni da nostalgia, mi è piaciuta tantissimo Manu Chao, sono felice che sia entrata nella nostra playlist. Io amo molto le canzoni che evocano il passato, ma non perché il presente mi piace a me, perché sono canzoni che evidentemente mi sono proprio entrate nel cuore, o forse era un momento della mia vita in cui potevo ascoltarle di più e quindi avevo anche la possibilità di apprezzarle diversamente, non so perché, ma adesso la musica, la nostra grande musica, l'ascolto molto su radiolina, l'ascolto molto quando faccio la strambata, meno quando non sono in radio.
2: Bene, bene, no, ci sta, una chiave che condivido. Allora, nella top 50, partiamo ovviamente dalla top 10, ecco.
1: Sì.
2: Al primo posto abbiamo Jolier con Canzone d'amore, al secondo posto Ossessione di Samurai J, tra l'altro questa canzone, Simona, è uno dei brani che sono usciti con Sanremo, dunque è in classifica da praticamente 19-20 settimane, una cosa probabilmente neanche mai successa. Lui tra l'altro è uscito anche con un altro singolo che non ha ottenuto il successone di questo, sicuramente in questi giorni l'avrei sentita nelle nostre playlist, Flamenco Paranoia, no?
1: Sì, assolutamente, l'ho lanciata più volte.
2: ecco, praticamente poi al terzo posto abbiamo Swag Music di Artifive, al quarto posto A Testa Gira di Fredde Palma, Anita ed Emi Schilla, quindi comunque quando c'è questa combo tra Fredde Palma e qualcuno che canta in maniera spagnoleggiante diventa sempre un tormentone. Poi abbiamo Romantica di Ultimo che tra l'altro ha fatto un super record a Tor Vergata con 250.000 presenze appunto sotto il palco. Io non so adesso gli ultimi della fila cosa vedevano
1: e cosa sentivano anche forse.
2: Immagino che a livello di impianto
1: tipo
2: si saranno
1: PlayStation.
2: Cioè probabilmente poteva essere Ultimo, ma non lo so, ci poteva essere anche Maria Giovanna Cherchi su quel palco. Non se ne sarebbero accorti, ecco. Ultimo che tra l'altro l'anno prossimo, il 24 luglio del 2027, sarà a Olbia, all'Olbia Arena, i biglietti sono andati sold out praticamente in zero secondi, ieri hanno aperto appunto le prevendite, ce li hanno praticamente dissolti insomma.
1: In un attimo.
2: Esatto. Poi abbiamo Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, quindi torna Geolier, D'Addio di Bresh, Ai Ai di Sfere Basta e Distinct, e poi al nono posto abbiamo White Girl Wasted di Anna. E al decimo posto Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Questa mi piace.
2: Ti piace?
1: Sì, mi piace.
2: Vedi?
1: Mi piace, è molto, molto richiamabile.
2: Quindi potremmo definirlo in un certo senso il tormentone della tua estate.
1: Sì, assolutamente.

0: Sono le 4:58.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate!
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Circa 260 emendamenti, tutti di opposizione e la gran parte di Fratelli d'Italia, presentati in commissione bilancio alla scadenza dei termini. Nessuno di maggioranza è giunta, anche per evitare altre tensioni già moltiplicatrici di ritardi sulla variazione. Quasi pretattica, la vera battaglia sarà in aula, aspettando pure di capire la vera dotazione della manovrina, ancora da 750 milioni ma potenzialmente da oltre un miliardo, con le ulteriori risorse dell'avvertenza entrate stimate intorno ai 450 milioni. Prospettiva che oggi alimenta il rilancio dei comuni.
1: Chiaramente gli enti locali hanno necessità di maggiori risorse. Se dovessero verificarsi, come sembra, maggiori entrate, sarebbe giusto anche aumentare le risorse del fondo unico.
2: I sindaci affrontano ogni giorno l'impatto quotidiano delle emergenze e dei bisogni dei cittadini. Non chiedono interventi frammentati, ma le nostre comunità hanno bisogno di certezze e risorse finanziarie programmabili.
0: Mercoledì la Commissione valuterà i 260 emendamenti trasmessi, dei quali 219 soppressivi, tra quelli attesi in aula, dove la variazione potrebbe entrare a fine mese, provvedimenti su sanità per il taglio invernale della tassa aeroportuale, 31 milioni per l'università gratis, i 40 per il caro carburanti e quello per l'abbassamento della Tari, una delle richieste già avanzate dagli enti locali insieme ad altre.
2: Il rafforzamento dei bilanci comunali, l'efficienza dei servizi, fondi per contrastare lo spopolamento e risorse adeguate per la gestione ordinaria e straordinaria dei nostri territori.
1: Interventi sulle politiche sociali, inoltre i costi di aumento dell'energia richiederebbero un intervento con un fondo dedicato proprio alle bollette.
3: 200.000 esattamente che hanno visitato alcuni monumenti della città nel 24, 25, 26, dalla Grotta della Vipera a Santa Restituta, all'Anfiteatro Romano, a Tuvigeddu, al Parco del Molentargius, dove i servizi i quali hanno beneficiato i turisti a pagamento sono 31.000 visitatori.
4: Ormai riduttivo parlare di sole, mare e poeta per attirare i turisti a Cagliari. Il comune sta infatti puntando attivamente su cultura e bellezze ambientali. I numeri del triennio indicano come la strada sia quella giusta. Il sindaco Massimo Zed è stato ospite di Simona De Francisci alla Strambata su Radiolina e ha fatto il punto sul boom turistico del capoluogo. Peccato ci sia il neo della ridotta fruibilità dell'anfiteatro romano.
3: Sull'anfiteatro abbiamo dato i positivi sulle visite, per quanto parziali, perché oggi non tutto il sito può essere visitato. Stiamo iniziando con le opere per quanto concerne la possibilità di fruire di tutto il sito. Contemporaneamente abbiamo le risorse per riorganizzare l'anfiteatro come luogo di spettacolo.
4: Ma è soprattutto la versatilità di Cagliari a sorprendere i visitatori.
3: La città sia percorribile a piedi, in bici, sia facile, perché ovviamente noi abbiamo una conoscenza da cagliaritane e cagliaritani dei nostri luoghi, ma chi viene da fuori, che ha delle distanze immense, si stupisce di questa facilità di poter raggiungere in tempi rapidissimi dal centro storico le spiagge.
5: È una giornata importante, apriamo gli ultimi 3 chilometri dei 17 della 195, della nuova 195, prima dell'esodo estivo.
6: Sono i chilometri finali, è il lotto 1, quell'ultimo tratto in territorio di Capoterra che va dall'impianto Tecnocasici allo svincolo per la provinciale. 91 anni di lavori, non senza polemiche, e un taglio del nastro mai così affollato, che è la misura dell'attesa.
7: Mettiamo la parola fine ad un tratto di strada che purtroppo ha creato tantissimi disagi a tanti cittadini, a tante comunità. Io credo che chiudere un'opera sia comunque importante. 3 chilometri di strada, 2 viadotti, un finanziamento di ANAS e della Regione Sardegna, e continuiamo nell'ottica, come abbiamo fatto in questi 2 anni, di chiudere l'ennesimo cantiere di un'opera che attendeva da tanto tempo.
6: Il viadotto su Rio Santa Lucia scorre dai finestrini mentre il responsabile ANAS spiega.
5: Noi stiamo percorrendo il viadotto Santa Lucia, che è l'opera più importante di questo lotto di nuova 195, diciamo che è un attraversamento idraulico in una zona fortemente complessa dal punto di vista proprio idraulico, e questo consentirà anche in momenti di alta marea di poter attraversare in condizioni di piena sicurezza la strada.
6: Uno sguardo al cronoprogramma degli altri lavori nel corso di questa mattinata: entro luglio la fine del cantiere post ciclone Harry.
5: I lavori procedono spediti, la messa in sicurezza sta funzionando, e anche per Nuramis diciamo con soddisfazione che dopo tante fatiche entro Ferragosto riusciremo a aprire anche integralmente l'intero tratto di 131 a Nuramis.
8: Poteva essere anche l'occasione per un confronto diretto con Aeroitalia, ma Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia, indicato tra gli interventi del convegno a Oristano, non ha partecipato. L'evento promosso dal corso di laurea in management delle destinazioni del turismo culturale dell'Università di Cagliari e Consorzio 1 era dedicato al tema governare le destinazioni, nuove figure e nuove competenze per organizzare turismo, territori e accessibilità. Inevitabile una finestra sulla continuità territoriale e sulle ultime cancellazioni dei voli della compagnia che la regione ha messo in mora.
9: Le cancellazioni che superano quel margine, il 2%, che diciamo è quella zona cuscinetto che prende già in considerazione eventuali criticità tecniche, una volta superato quello, alla fine della stagione summer potremo sanzionare il vettore qualora questa percentuale venga confermata. Il mio obiettivo ovviamente non è quello di applicare sanzioni, ma è quello di fare in modo che appunto questa verifica trimestrale possa stimolare il vettore a mettere in pratica rapidamente le misure correttive.
8: Per il professor Roberto Devoto la compagnia dovrebbe potenziare il parco mezzi, ma non va sottovalutato il traffico estivo e la capacità degli aeroporti di assorbire un numero maggiore di voli e passeggeri.
10: Deve cercare di rispettare al massimo il giro macchina per non accumulare i ritardi che sono soprattutto nelle ore serali, e questo può avvenire solamente o con un aumento di dotazione di aeromobili oppure con una riorganizzazione delle rotte, non solo quelle della Sardegna.
11: In questo punto ha scavalcato la strada, anche se erano subito presenti 2 autobotti dei volontari e 3 dei vigili del fuoco. Il fuoco è stato velocissimo e si è diretto sulla collina e poi da lì si è aperto su tutta la zona di Selargius.
12: Quindi ha scavalcato la strada. Qualcuno ha detto che è stato appiccato in più punti.
11: No, abbiamo un filmato di uno dei nostri veicoli dove si vede chiaramente che è un salto di fuoco.
13: Le fiamme sono divampate nei pressi dell'osservatorio astronomico di Selargius. Caldo, vento e sterpaglie secche hanno fatto il resto. In pochi minuti il fuoco ha devastato le colline nella zona di Biemesu, ancora a Selargius, spingendosi fino a Monserrato. In fumo 100 ettari di campagne suburbane fra abitazioni, vigne, uliveti, piccoli allevamenti di bestiame. In campo tutta la macchina antincendio regionale, vigili del fuoco, 5 associazioni di volontariato e altrettanti elicotteri, compreso il Super Puma e un Canadair.
12: Qui vediamo solo cenere. Ieri, quando siete arrivati, che scenario vi siete trovati davanti?
11: Uno scenario tragico, persone in fuga, animali intrappolati, abbiamo dovuto tagliare le corde di alcuni cani legati agli alberi in mezzo alle sterpaglie. So anche da che le squadre di foresta hanno trovato degli animali morti.
12: Però davvero si è rischiato tanto questa volta?
11: Sì, purtroppo questi incendi nelle aree urbanizzate stanno diventando sempre più pericolosi e si sta rischiando che più di una persona ci rimetta la pelle, compresi i soccorritori, perché ieri alcune squadre, fra cui anche la nostra, sono state investite dalle esplosioni delle bombole di GPL, che purtroppo la gente lascia in condizioni non di sicurezza, in mezzo alle sterpaglie, in mezzo alla legna.
14: I treni passeranno sopra l'impalcato metallico, l'acqua scorrerà sotto. È il principio del nuovo ponte ferroviario che RFI sta realizzando sul rio Seligheddu, lungo la linea Cagliari-Olbia-Golfo Aranci. Un'opera concreta, finalmente visibile a quasi 13 anni dall'alluvione del 18 novembre 2013. Il cantiere si trova a pochi metri dal canale di Via Belgio, uno dei luoghi simbolo della tragedia. In quel tratto, infatti, persero la vita la piccola Morgana Giagoni e la madre Patrizia Corona, travolte dall'acqua. Il nuovo ponte sostituirà l'attuale attraversamento ferroviario. La grande struttura metallica servirà a sostenere il piano dei binari. I treni continueranno quindi a passare sopra, mentre il rio Seligheddu scorrerà al di sotto, dentro il suo alveo. L'obiettivo è ridurre l'effetto barriera durante le piene e consentire all'acqua di passare con meno ostacoli. Quella del rio Seligheddu è la prima opera ferroviaria concreta tra quelle previste per la mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia. Nel programma rientrano anche altri 2 attraversamenti, di cui uno sul rio San Nicola. Per questo sono previsti anche l'innalzamento dei binari, la demolizione del cavalcaferrovia e una grande rotatoria sotto la linea dei treni da e per Golfo Aranci.
15: Chiusi i cancelli di Assiminello, la nuova stagione del Cagliari targato Pisacane può iniziare. Ieri l'arrivo alla spicciolata dei rossoblu, con qualche assenza per permessi vari e col ritardo giustificato del gallo Belotti, che nelle prossime ore diventerà di nuovo ufficialmente un giocatore del Cagliari con un contratto di un anno ricco di speranze e bonus. Dopo la cena di gruppo, con la presentazione dei volti nuovi a Caracchiri, Romano, Gallea e Di Paolo, oggi via visite mediche e test atletici tra Cry Sports Center e la Casa della Salute in via Jenner. ore. Per iniziare a sudare sul campo ci sarà da aspettare lunedì, quando partiranno i primi allenamenti in attesa di raggiungere il 22 Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. Intanto la squadra è, come normale che sia in questo periodo, un cantiere aperto. Gaetano sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta, che versa nelle casse rossoblu 12 milioni più bonus Bari per arrivare a 14, 15 milioni. A Mallorca attende il via libera anche Luvumbo. A centrocampo, per la sostituzione di Gaetano, restano in corsa i vari Winks, Azic e Bischer. In avanti invece il Cagliari insiste per vestire di rossoblu Daniel Maldini, reduce da una stagione poco fortunata in prestito alla Lazio, e che l'Atalanta, sempre lì, lascerebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Attenzione, perché l'arrivo di Maldini Junior potrebbe favorire l'eventuale partenza di Esposito, sempre nel mirino del Como, che nella trattativa potrebbe inserire Vojvoda. L'esterno kosovaro, come il catanzarese Favasuli, dal resto è sul taccuino del DS Accardi come possibile sostituto di Palestra.
16: L'ispirazione arriva da Bologna, ma il cuore è tutto sardo. Quattro giornate di sport, aggregazione e divertimento per fare della partecipazione un'occasione per stare insieme e vivere la pallacanestro come un'opportunità di crescita e condivisione. A Sassari, negli accoglienti spazi dello Sporting Club di Via Milano 26, si rinnova per il terzo anno consecutivo un rito urbano. È il Summer Madness 2026, 30 squadre iscritte, oltre 150 atlete e atleti di tutte le età, categorie cestistiche comprese.
17: Io, Alessandro, Davide e Mattia ci siamo impegnati, ci siamo seduti 3 anni fa per creare un progetto che abbracciasse tutta, diciamo, la popolazione possibile e immaginabile, ragazzi, ragazze, adulti e bambini, per regalare 4 giorni di gioia.
16: Si respira un'area di festa negli spazi verdi di Via Milano, mamma e papà, sorelle e fratelli pronti a tifare. Si gioca a basket 4 contro 4, l'estate sassarese è anche questo. Divertimento, musica e cibo, con qualche novità per questa terza edizione.
18: Come ad esempio l'Olifanta, un format che abbiamo portato da fuori per la prima volta in Sardegna e che permette al pubblico e a noi di fare ingaggio, intrattenimento e rendere ancora più unico questo torneo.
16: Ad accogliere l'entusiasmo e la passione del Summer Madness, manco a dirlo, è un ex Mister Dinamo.
19: Cerchiamo di far divertire la gente, di far passare 4 giorni un po' di spensieratezza diversi dal solito.

0: de sa terra nostra.
1: Nel 2000 gli Stentales incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei Sardi Pelliti sconfitti a Cornus dai Romani. Ascoltiamo il brano omonimo.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Am Sicura appena ascoltato.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip hop di Serramanna dove è nato. Poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Bujumannu la inconfondibile voce dei Trans Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco

0: Video costruito in maniera spartana all'interno di un'auto per questa Day Nui Est che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di 3 dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Sandro Cate nel suo album del 2011, Muids.
1: Fondatore anima dei Collage, Orfazzi è esordito in un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa Tupipirilu, una delle denominazioni del Feronelli.

0: Era su Bipirolu, cantata da Refazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alari Sardi.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Una cara non nasce caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto, da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella è la pensata per te. E iter di Ruderi non trovi solo prodotti. Persone che ascoltano, ti consigli e prontano insieme a te. Ti aspetto nei nostri showroom di Gusp, Sestu e Largius. Iter di Ruggeri, quel che sa la tua casa.
3: Saluta a tutti su Plena Ledda, sa radiolina e sono su Desa de Rosta. Ogni addì, ai 6:15 di a mangiare, ai 3:15 di a postigiaggio e ai 10:15 di a suono. E su Dominico, a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Sa radiolina. Il sos Desa de Nostra.
5: Ricorda Setannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano titolato Servidò. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinno alle percussioni, con Gianluca D alla chitarra.

0: Erano gli Akenur, ospiti del settima edizione del premio Maria Carta, Tittusia Sigo nel 2009.
1: Salto indietro nel tempo apprezza ancora uno dei motivi più popolari di Promarras. È Meremana, qui eseguita dal cantautore nurese a piano, sotto lo sguardo di Gisella Berrino, tentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Arras, ospite Videolì, nel programma E tutto unisce in musica con Manna.
1: San Radiona. Isso stessa de nostra.
2: Le valentes sono aste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani. Questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gindabir.

0: dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la cara migliora vita. Ci fatta, Ilico 100% Sardegna.
2: Rimani in contatto con Radio Link. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e esserci dal computer? Clicca su radiolink.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Violina.
3: L'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza posti in ascolto. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari Mas, presso la concessionaria EA di Cagliari. Quinto, l'app per i servizi di mobilità per checi, mezzi pubblici. Quinto Join, per carpooling digitale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercato 23.
5: Dal 20-26 luglio una carta carogna. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edo Arrati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma di appuntati extra festivi sui nostri canali. L'evento è prodotto dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE della Regione Sardegna e con il coordinatore organizzativo delle associazioni locali per le attività culturali di spettacolo.
6: Prendi unica la tua casa con il glass. Scale, patti e ringhieri di design in acciaio inox vetro. Una casa da sogno. È semplice, è su misura, è il glass.
7: C'è una scuola dove il figlio non ha un numero, dove viene ascoltato, segui coraggiato, dove lo sport, tecnologia e studio hanno un percorso di crescita. Sono le scuole Caccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. La scelta che la scuola sta può cambiare il modo in cui il figlio guarda il futuro, il suo.
8: Fuori Boccaccio, al centro Iglesias, gli studenti centro. 781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Arrivano saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. Informazione. Non vai in vacanza.

0: Circa 260 emendamenti, tutti di opposizione, la parte di Fratelli d'Italia, presentati in commissione bilancio alla scadenza dei termini. Nessuno di Manzi giunta che per evitare altre tensioni ha moltiplicatrici di ritardi sulla variazione. Così pretattica, la vera battaglia sarà in aula, aspettando di capire la vera situazione della Manfrina. Ancora da 750.000 potenzialmente oltre un miliardo, con le ulteriori risorse della verte entrate stimate intorno ai 450 milioni. Prospettiva che oggi è il rilancio dei comuni.
1: Chiaramente i locali hanno necessità di maggiori risorse. Dovessero ficcarsi come sempre maggiori entrate, sarebbe giusto anche aumentare il fondo unico.
2: Invece affrontano ogni giorno l'impatto quotidiano delle emergenze e dei bisogni dei cittadini. Non chiedono interventi frammentati, ma le nostre comunità hanno bisogno di certezze e risorse finanziarie programmate.
0: Mercoledì l'azione valuta 260 emendamenti trasmessi, dei quali 219 soppressivi. Tra quelli attesi in aula, dove l'azione potrebbe andare a fine mese, provvedimenti su sanità per il taglio in vista della tassa portuale, 31 milioni per l'università, i 40 per i carburanti e quello per l'abbassamento della TARI. Una delle richieste già avanzate dagli enti locali insieme ad altre.
2: Il rafforzamento dei bilanci comunali, l'efficienza dei servizi, fondi per contrasto al popolamento e risorse adeguate per gestione ordinaria e straordinaria dei nostri territori.
1: Interventi sulle politiche sociali, i costi di aumento di energia, richiederebbero un intervento con uno dedicato proprio alle bollette.
3: 100.000 esattamente, che hanno visitato alcuni momenti della città nel 24-25-26, dalla Grotta della Vipera a Sala Istituta, all'Anfitro Romano, a Tuvigeddu, al Parco del Molinaggio, dove i servizi di quali hanno beneficiato i turisti a pagamento sono 31.000 visitatori.
4: Ormai è riutivo parlare di sole, mare e poeto per attirare i turisti a Cagliari. Il comune si è infatti puntato attivamente a cultura e bellezze ambientali. I numeri del trio indicano che la strada sia quella giusta. Il sindaco Massimo Zed è stato ospite di Simona De Francisci alla Sambata, su Signorina, e fatto il punto sul boom turistico del luogo. Peccato ci sia il neo del ridotto a frutta dell'anfiteatro romano.
3: Sull'anfiteatro abbiamo dato i positivi sulle visite quanto parziali, perché oggi tutto il sito può essere visitato. Stiamo iniziando con le opere per quanto concerne la città di Fruia e tutto il sito. Contemporaneamente abbiamo risorse per organizzare l'anfiteatro come luogo di spettacolo.
4: E soprattutto la satirità di Cagliari a sorprendere i visitatori.
3: La città sia percorribile a piedi, in bici, sia facile. Ovviamente noi abbiamo come una conoscenza da cagliaritana dei nostri luoghi, ma chi viene fuori, che ha delle distanze immense, si stupisce di questa facilità di poter raggiungere in tempi rapidissimi dal centro storico le spiagge.
5: È una giornata importante, apriamo tutti i 3 chilometri dei 17 della centrale.

0: 195 della 195, prima delle due estivo.
1: Sono i chilometri finali, lotto 1, quell'ultimo tratto in territorio di Poterra che ha impianto Tecasic allo scolo per la provincia. 91 anni di lavoro non senza poliche e un del nastro mai così afflato. È la misura d'attesa.
2: Mettiamo la prova fine ad una tratta di strada che ha creato tanti disagi, tanti cittadini, a tante comunità. Io credo che chiudere un'opera sia comunque importante. 3 chilometri di strada, 2 viadotti, un finanziamento di ANAS della regione Sardegna e continuiamo l'ottica che abbiamo fatto in questi anni di chiudere l'ennesimo cantiere di un'opera che tendeva da tanto tempo.
1: Il viadotto su Rio Santa Lucia scorre finestrini per il responsabile ANAS.
0: Stiamo percorrendo il viadotto Santa Lucia che è l'opera portante di questo lotto di nuova 195. Diciamo che è un avversamento idraulico in una fortemente complessa dal punto di vista proprio idraulico e questo consentirà anche in momenti di alta marea di poter attraversare in condizioni di sicurezza la strada.
1: Uno stato a cronoprogramma degli altri lavori nel cui questa mancata entro l'ultimo fine del campo post ciclone R.
0: I lavori procedono siti, la messa in sicurezza sta funzionando anche per Nuramis, diciamo con soddisfazione che tante fa che entro Ferragosto riusciremo a aprire anche interamente l'intero tratto 131 Nuramis.
3: Può essere anche l'occasione per un confronto diretto con Aero Italia, ma Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia, indicato tra gli eventi del Vegno a Stano, non ha anticipato l'evento promosso dal corso di laurea in management delle destinazioni del turismo culturale dell'Università di Cagliari e Consorzio 1. Era dedicato al tema governare le nazioni, dove figure e nuove competenze per organizzare turismo, territori e accessibilità. Inevitabile finestra sulla continuità territoriale e sulle ultime cancellazioni dei voli della compagnia a regione a Simora.
4: Le cancellazioni che sono quel margine, il 2%, ma quella zona cuscino che prende già in considerazione eventuali criticità tecniche, una volta superata la fine della stagione SAM potremmo sanzionare il lettore qualora questa eventuale venga confermata. Il mio obiettivo ovviamente non è quello di applicare sanzioni ma è per fare in modo che appunto questa verifica trimestrale possa stimolare al lettore a mettere in pratica rapidamente le misure attive.
3: Per il professor Roberto Lotto la compagnia dovrebbe potenziare il parco mezzi ma non va sottovalutato il traffico estivo, la capacità degli aeroporti assorbire uno maggiore voli e passeggeri.
5: Cercare di rispettare al massimo il giro macchina per non accumulare il ritardo che si assoluta nelle ore serali e questo si può solamente con un aumento di dotazione di aeromobili oppure con una riorganizzazione delle rotte, non solo quella della Sardegna.
6: In questo punto ha scaricato la strada, che si erano subito presenti 2 autotiri di volontà, 3 dei vigili del fuoco. Il fuoco è stato velocissimo e si è diretto sul collina e poi da lì si è aperto su tutta la zona di Salagius.
7: Quindi ha scavalcato la strada? Qualcuno ha detto che è stato appiccato più punti?
6: No, abbiamo filmato di uno dei nostri veicoli dove si vede chiaramente che è di fuoco.
8: Le fiamme sono divampate ai pressi dell'osservatorio astronomico di Selagius. Caldo, vento e sterlie secche hanno fatto il resto. In pochi minuti il fuoco ha devastato le colline della zona di Via Mesu, ancora a Selagius, spingendosi fino a Serrato. In fumo 100 ettari di campagne subane fra abitazioni, vigni, veti, piccoli allevamenti di bestiame. In campo tutta la macchina antincendio regionale, vigili del fuoco, 5 associazioni volontariate, altrettanti elicotteri, compreso il Subpuma e un Canadair.
7: Qui vediamo solo cenere, ieri quando siete arrivati, che scena vi siete trovati?
6: Non ce n'erano tra persone in fuga, animali impolati, abbiamo dovuto tagliare le corde di alcuni legati agli altri in mezzo alle sterpaglie. So anche da che le squadre di foresta stanno trovando degli animali.
7: Però si è riscattato questa volta.
6: Sì, purtroppo questi incendi nelle aree urbanizzate stanno diventando sempre più piccolosi e si sta rischiando che più di una persona ci rimetta la pelle. Così soccorrito perché ieri alcune squadre, fra cui la nostra, sono state investite da esplosioni di bombole di GPE che purtroppo la gente lascia in condizioni non di sicurezza, in mezzo alle stradali, in mezzo alla legna.
9: I treni passeranno sopra il cato metallico, la scorrerà sotto. Il principio del nuovo ponte ferroviario RFI realizzando sul Rio Seleddu lungo la linea Cagliari-Orbia-Golfo Aranci. Un'opera concreta finalmente visibile a quasi 13 anni dall'alone del 10 novembre 2013. Il cantiere si trova a pochi metri dal canale di Via Belgio, uno dei luoghi simbolo della tragedia. In quel tratto infatti sarò la vita piccola Morgana Giagoni e madre Pazia Corona tolte dall'acqua. Il nuovo ponte sostituirà l'attuale attraversamento ferroviario. La grande struttura metallica virà a sostenere il piano dei binari. I treni continueranno quindi a passare sopra mentre il Rio Seligheddu scorrerà sotto dentro il suo alo. L'obiettivo è ridurre l'effetto barriera durante le piene e consentire all'acqua passare come ostacoli. Quella del Rio Seligheddu è prima opera ferroviaria concreta tra le previste per la mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia. Nel programma rientrano anche altri 2 attraversamenti, cui uno su Rio San Nicolò. Per questo sono presti anche in altri

0: trattamento binari, la demolizione del cavallo ferrovia e una grande rotatoria sotto la linea dei treni da Golfo Aran.
1: Così cancelli a Seminero la nuova stagione del Cagliari di stato Pisa può iniziare. Ieri l'arrivo alla scolata di Rosso Blu con senza permessiva e con ritardo giustificato il Gallo Belotti, che nelle prossime ore diventerà di nuovo ufficialmente giocatore del Cagliari con contratto di un ricco di speranze e boss. Dopo la cena di gruppo con la presentazione dei voti nuovi a Chiri, Romano, Gallea e Di Paolo, odia visite mediche e test atletici da Cry Sports Center e la Casa della Salute in genere. Per iniziare a sudare sul campo ci sarà da aspettare lunedì, quando partiranno i primi allenamenti tesi di raggiungere il 22 Ponte di Legno ritiro proprio. Intanto padre è come normale che sia, in quel periodo un cantiere aperto. Gaetano sta svolgendo visite mediche con l'Atalanta che versa le casse su 12 milioni più bonus vari per arrivare a 14-15 milioni. A York attende a libera anche Luvumbo. A centrocampo la sostituzione di Gaetano restano in corso i vari Wiss, Alic e Ebischer. In avanti invece Cagliari insiste a vestire di rullo Daniel Mallini, reduce da una stagione poco fortunata in prestito alla Lazio e che l'Atalanta sempre lì lascia partire in prestito con il riscatto. Attenzione perché il gioco di Mallini Junior potrebbe favorire l'eventuale partenza Esposito, sempre nel Milan del Como, che nella trattativa potrebbe inserire Voda. L'esterno kosovaro come il tanzarese Basuli, del resto è taccuino di SH come possibile sostituto di Palestra.
2: Ispirazione arriva da Bugna, ma il può tutto sado. Quattro giorni di sport, aggregazione e divertimento per fare della partecipazione un'occasione per insieme e vivere la pallacanestro come opportunità di crescita e condizione. A Sass, negli accoglienti spazi dello Sporting Club di via Milano 26, si rinnova per il terzo anno consecutivo un rito urbano. E il Summer Madness 2026, 30 squadre iscritte, oltre 150 atleti di tutte le età, categorie cestistiche comprese.
3: Io, Alessandro, Davide e Mattia ci siamo impegnati, ci siamo tutti 3 anni fa per creare un progetto che abbracciasse tutta, diciamo, la popolazione possibile, immaginabile, ragazzi, ragazze, adulti e bambini, per regare 4 giorni di gioia.
2: Respira un'idea di festa negli spazi verdi di Via Mano, mamme passore, fratelli punti a tifare, si gioca basket 4x4, state sassarese anche questo. Divertimento, musica, cibo, qualche novità per questa terza edizione.
4: Come ad esempio l'Elefant, un foro che abbiamo portato da fuori, la prima volta in Sardegna, che permette al pubblico e a noi di fare ingaggi, intrattenimento e rendere più unico questo torneo.
2: Ad accogliere l'entusiasmo e la passione del Summer Madness, manco a dirlo, un ex Mister Dinamo.
5: Cerco di far divertire, di far fare 4 giorni di pensiero a te diversi dal solito.

0: 63 070 657 000.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro. Il formaggio Ovi Caprino, che adoro, a 1,99 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
6: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
7: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
6: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
7: È lo shopping nel segno del sole.
6: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: I regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
7: Pan. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
9: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
10: Prima che il vento si porti via tutto.
9: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
10: Respira questa libertà.
9: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
11: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
12: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In apertura la cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
6: Pezzi superstiti del clan Zagari che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
7: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
6: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
7: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
6: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincita incontrerà i Ble. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30. Dalle 14:30 Zverev Ferri.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 €. Scopri di più su conad.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Radio Lina.
9: Radio Notizie.
12: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Disagi pesanti sulla statale 195 VAR ieri in direzione Cagliari dopo un incidente tra due auto avvenuto all'altezza del chilometro 5. Lo scontro in una zona già interessata dai lavori stradali ha provocato code fino a 2 km e rallentamenti prolungati. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia stradale. La circolazione è poi ripresa gradualmente. E a Selargius il corpo forestale e la polizia locale hanno sequestrato una discarica abusiva di circa 8.000 metri quadrati nella zona di Supezzumannu, vicino alla 554. Tre persone sono state denunciate e sono finiti sotto sequestro anche due camion ritenuti utilizzati per lo smaltimento illecito di rifiuti. Nell'area sarebbero stati scaricati soprattutto plastica e materiale ferroso. Il bonus nascite nei piccoli paesi sardi diventa un caso. Secondo l'analisi dell'INPS, la misura ha favorito un aumento delle nascite nei comuni sotto i 3.000 abitanti con un incremento stimato del 21%. Allo stesso tempo però emerge un effetto negativo sull'occupazione femminile. Tra le madri beneficiarie cala la probabilità di lavoro dipendente. Politica, il Consiglio regionale sardo non si è riunito neppure una volta nel mese di giugno. Secondo i dati pubblicati sul sito istituzionale, nel 2026 l'Aula ha lavorato complessivamente per poco più di 73 ore. A pesare anche il lungo confronto sulla manovrina da 750 milioni, annunciata da mesi ma non ancora arrivata in Aula. E chiudiamo con lo sport. Gianluca Gaetano lascia ufficialmente il Cagliari e passa all'Atalanta a titolo definitivo. Il centrocampista era arrivato in Sardegna nel febbraio del 2024 e in rossoblu ha lasciato il segno con 76 presenze e 9 reti. L'operazione chiude una fase importante del mercato in uscita. Intanto la squadra di Pisacane ha iniziato il percorso della nuova stagione ad Asseminello. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
13: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuck Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
15: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
16: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
17: E regali di Natale.
18: Ma è piena estate.
17: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
19: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
21: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori. Le 8 e 10 minuti, venerdì 10 luglio. Una buona giornata, una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Iniziamo questa ultima giornata della settimana di Caffè Corretto con la rassegna stampa, partendo dall'Unione Sarda in edicola. Oggi l'apertura è dedicata ai prezzi, ai costi della vita sempre più alti, spesa, il carrello ha preso il volo. Questo è il titolo dell'Unione Sarda in edicola oggi. Frutta, pane e latte guidano la classifica dei rincari, prezzi del diesel alle stelle. Continuano i bombardamenti intanto fra gli Stati Uniti e Iran, mentre lo stretto di Hormuz è praticamente chiuso. All'interno dunque sono ben quattro le pagine dedicate al rincaro dei prezzi e al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nelle due pagine, pagina 2 e pagina 3, il focus sul caro vita, boom del carrello della spesa, frutta, pane e latte alle stelle, l'inflazione fa salire i prezzi dei beni di prima necessità, nel 2026 spesi 152 euro al mese in più rispetto al 2021, la di Consum, noi sardi paghiamo evidenti speculazioni, l'insularità, viene anche riportato in un grafico il rincaro di alcuni prodotti, pane, pasta, patate, latte, limoni eccetera eccetera, dal 2021 ad oggi, per capire veramente quanto i prezzi siano aumentati nel giro di 5 anni. E un altro aspetto del caro vita è quello del carburante. Il diesel vola sopra i 2 euro. Serve un nuovo taglio alle accise. La richiesta dei consumatori e delle aziende al governo. Un pieno costa 3 euro in più rispetto a una settimana fa. Il Codacons preoccupati per i rialzi durante gli spostamenti estivi. Queste le due pagine a firma anche di Andrea Artizzu sull'Unione Sarda in edicola oggi, e come abbiamo detto chiaramente il rincari, il caro prezzi è legato strettamente al conflitto tra Stati Uniti e Iran, tornano i venti di guerra a Hormuz, non si passa, reazione degli Stati Uniti ai colpi iraniani contro le imbarcazioni in transito, nuova escalation nello stretto ma gli emissari continuano a trattare. Queste le tematiche internazionali ed economiche, ma c'è anche l'energia, sempre in prima pagina l'Unione Sarda, Itri no alle batterie, mobilitazione contro il progetto, racconta tutto Alessandra Carta nel suo servizio Batteria su Dragone, la nostra fine, il virgolettato, a Itri lo stoccaggio di energia da 470 megawatt minaccia l'agricoltura di qualità, i timori dei produttori di mele. Addio biodiversità. E poi l'allarme dopo il caso che abbiamo raccontato anche ieri di una donna aggredita al padiglione nel parco Nervi a Cagliari da una nutria, appunto c'è l'SOS Nutri, c'è un piano per il contenimento nel servizio di Alessandra Ragas a pagina 11, il fenomeno appunto delle nutrie nel Cagliaritano, dal Cagliaritano all'Oristanese la regione avvia gli interventi per fermare l'invasione nell'isola, migliaia di esemplari via al censimento, sbagliato nutrirli, possono essere anche pericolosi. E poi l'inchiesta sempre dell'Unione Sarda sulle piste ciclabili a Cagliari, la fotonotizia centrale, la beffa delle piste ciclabili vuote, perplessità nelle strade di Cagliari, nel servizio a firma di Mauro Madeddu, una sorta di test delle piste ciclabili e delle corsie ciclabili, piste vuote, le bici vanno tra le auto, in via Pergolesi diventata simbolo della protesta, la corsia è sempre deserta, con un test anche con i passaggi, nel giro di 10 minuti sono passate al massimo 5 bici o una, a molte anche in strada, a parte il via della Pineta che è un po' stato il caso migliore, con ben 21 bici nel giro di una decina di minuti, anche se 9 transitavano in strada. Uno sguardo anche alla prima pagina della Nuova Sardegna, le modifiche al PPR non toccano le coste, no degli ambientalisti, il centrodestra serve più coraggio. Ora la prima pausa musicale, c'è Dracula Remix, Tame Impala.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
2: Fermate le macchine, è venerdì mattina e quindi torna Il colpaccio del sabato ci fadda e con noi c'è Lorenzo Fadda. Lorenzo, che succede domani?
3: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Piscina idromassaggio Lazy Spa Hawaii per 6 persone, wifi integrato, riscaldatore e massaggio avvolgente. Tutto gestibile dal tuo smartphone. Il massimo del relax e del lusso direttamente nel tuo giardino. Da 599 euro a 379 euro.
2: Aspetta, da 599 a 379 euro? Cioè ben 220 euro di sconto?
3: Hai capito bene, 220 euro risparmiati solo sabato e solo fino ad esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
2: E quindi chi arriva tardi?
3: È semplice, chi arriva tardi resta mani vuote.
2: Avete capito? Domani si va da Cifadda, non perdete Il colpaccio del sabato.
3: Vi aspetto domani nei nostri negozi, fate in fretta perché migliorare la casa migliora la vita. Buon weekend con Cifadda.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni.

0: 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
3: Ma sentite, avete capito come ci sta a teatro festival?
4: Ottana!
5: Orani, orune, ortueri!
4: Arrizzo!
3: Bau, ladu!
5: Albagiarra!
4: Sono stene!
3: 37 spettacoli!
4: 13 compagnie!
5: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
3: A ridere!
4: Piangere!
5: Allettare!
3: Ululare!
4: Cantare!
5: Recitare!
3: Con... i Barbarici
6: Cinericoli! www.barbaricinericoli.it.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
8: Radiolina è media partner dei migliori eventi. Attenzione perché il 10 e 11 luglio torna a Regini Music Contest, il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale perché il pubblico sarà la giuria. Un progetto che unisce musica, identità e innovazione per dare nuova voce alla lingua sarda e ai talenti dell'isola. E Radiolina sarà in diretta il 10 e l'11 luglio dalle 19:30 con Arregini Music Contest.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci nuovamente in diretta, Caffè Corretto di venerdì 10 luglio, sono le 8:23 minuti. Prima di proseguire con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, anche purtroppo una notizia che arriva da Nuoro, tragico schianto in moto, leggiamo su unionesarda.it, morto un ragazzo di 17 anni. L'incidente è avvenuto nella zona all'altezza della curva del cimitero in via Ballero, poi tutti i dettagli e maggiori informazioni anche più tardi, soprattutto quando avremo ospite anche Emanuele Dessì, il direttore anche dell'unionesarda.it, per ulteriori approfondimenti purtroppo su questa ennesima tragedia della strada. Proseguiamo dunque con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, iniziamo dal Corriere della Sera e così come Repubblica dedicano la loro apertura sul conflitto USA-Iran, con le ripercussioni su tutto il mondo. Iran, i raid bloccano Hormuz, Washington centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo, navi di nuovo ferme, traffici nel caos. All'interno, nelle pagine interne del Corriere, tutti gli approfondimenti, scambio di colpi tra USA e Iran, Hormuz torna alla paralisi, Trump vogliono trattare ma sono pazzi, poi sente Netanyahu, Galibaf, la navigazione dipende da noi, poi il retroscena con lo stretto come ricatto e l'errore di Washington, così il regime sfrutta l'ambiguità dell'accordo, l'obiettivo non è guadagnare sui pedaggi ma fare pressione e chiaramente poi le ripercussioni ci sono e si sentono anche in tutto il resto del mondo con i rincari, come abbiamo visto prima negli approfondimenti anche sull'Unione Sarda. Poi una notizia di cronaca sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, a Milano è fermato un 27enne, lei lo guarda e lui la sfregia, sono islamico. Poi il rapporto dell'INPS, allarme sui salari, il peso dell'inflazione sugli stipendi. E ancora, sempre dalla prima pagina del Corriere, quel sondaggio per candidare Ranucci,

si torna ancora sull'attentato al giornalista e all'arresto, o meglio al fatto che sia stato accusato di essere il mandante l'amico La Vitola, il sondaggio di La Vitola su Ranucci, così ha tentato di creare un partito, la spinta del faccendiere per una discesa in campo del conduttore fino alla bomba sotto casa. E poi anche le parole di Ranucci: ho ricevuto richieste ma non mi candido, diede qualche dritta, lo aiutai sul carbon credit, il giornalista. L'ipotesi dell'attentato in stile Trump non regge, queste le parole di Ranucci. E poi anche l'inchiesta a Padova con 4 morti sospette, la procura indaga sul centro trapianti. La Repubblica: i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli euro bond, intanto il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. E anche la Repubblica ricorda il rapporto INPS in pensione più tardi e salari bassi con tutti i dati. E anche la Repubblica in prima pagina: mi guardi perché sono musulmano, sfregiata a Milano una donna. Il Giornale, l'apertura invece dedicata al tema Ranucci, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, grandi manovre dietro l'attentato, La Vitola che stava per fuggire e testò il conduttore come leader di sinistra. Anche questo il titolo scelto da il Giornale. Anche il Fatto Quotidiano dedica ovviamente il richiamo anche a Hormuz e ai raid e al conflitto mondiale, ma anche alla vicenda Ranucci, bomba Ranucci, La Vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio nel locale si preparava la candidatura. E stessa impostazione anche di Libero, che dedica l'apertura della prima pagina proprio sulla vicenda Ranucci, mentre La Verità, oltre ad avere il richiamo chiaramente su Ranucci, anche quello quanto avvenuto a Milano con la donna sfregiata da una persona poi arrestata perché sarebbe islamico, questa l'accusa del fatto che l'ha guardata, e poi appunto la reazione violenta. Ora c'è la musica con On My Soul di Bruno Mars.

0: Nuovamente in diretta al Caffè Corretto, le 8:30 minuti di venerdì 10 luglio. Ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa sportiva, le notizie dello sport dall'Unione Sarda, il dottore Allegri e l'abbraccio con Ranieri. Dopo 34 anni Scorcu non è più responsabile sanitario del club rossoblu, al suo posto Cirillo. L'arrivo nel 1992, quando l'allenatore era Mazzone, la qualificazione UEFA, il rapporto con Max e Lopez. Questo è il servizio dedicato al dottore, che ricorderete tutti in un abbraccio storico dopo i playoff di Bari con Ranieri nella promozione in Serie A. Il pezzo a firma di Lorenzo Piras. E poi chiaramente abbiamo anche il calciomercato con il Cagliari che saluta Gaetano e punta Ebischer, ufficiale la cessione del fantasista alla Dea. Piacciono Voivoda e Favasuli, arriva Maldini l'interrogativo, mentre la Fiorentina prende atta e l'Inter chiude per Calalili, per la Roma suma l'obiettivo Greenwood. Questi i titoli principali sul Cagliari e sul calciomercato. Ovviamente spazio anche ai mondiali, con la vittoria della Francia contro il Marocco per 2-0 nel primo quarto di finale dei mondiali. E ricordare l'Unione Sarda ricorda anche Wimbledon, il tennis, l'ombra di Djokovic su Sinner oggi dalle 17, la super semifinale a Wimbledon. Chiaramente Gazzetta dello Sport e Corriere richiamano il mondiale con Mbappé alla Messi, Mbappé stile Messi, quasi molto simili i due titoli di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport in quello che è stato il primo quarto di finale, con la Francia che ha battuto il Marocco. Ora c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci su Radiolina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
8: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
13: Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta alle 8:36 di venerdì 10 luglio. Tra poco parleremo di 195, la strada statale di Cagliari che collega poi con Capoterra e Pula e il resto del Basso Sulcis, in tutte le sue sfaccettature, con l'inaugurazione di 3 km della nuova 195, ma anche dei problemi che sono registrati ieri sera per un incidente invece sul vecchio tratto. E vedremo anche a che punto sono i lavori per la riapertura della 195, della vecchia 195 sulla Litoranea. Lo faremo con il collega Ivan Murgana. Ora c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con...

0: Le 8:39 minuti, venerdì 10 luglio, caffè corretto con Matteo Vercelli, Emanuele Cozzolino e con Ivan Murgana, collega dell'Unione Sarda, in collegamento. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori di Radiolina.
0: Allora Ivan, ieri c'è stato un importante taglio del nastro con un ulteriore passo per avvicinare Cagliari a Capoterra, Pula e San Rocco con l'inaugurazione degli ultimi 3 chilometri del tratto della 195 bis.
1: Sì, esatto Matteo, ieri c'è stato l'inaugurazione di questo segmento perché sono 3 chilometri, erano gli ultimi che mancavano per coprire il percorso di 17 chilometri che da Pula arriva direttamente a Macchiareddu, però l'impressione generale dei sindaci del territorio e soprattutto degli automobilisti che quotidianamente percorrono quella strada è che manchi ancora qualcosa, manca il collegamento da Cagliari per arrivare a Capoterra, fondamentale per chi vuole raggiungere l'altro capo della costa in breve tempo, insomma.
0: Perché alla fine, chiaramente, chi da Cagliari comunque bisogna arrivare a Macchiareddu e quindi passare o da Semini o dalla strada di Conti Vecchi, per capirci. Queste sono
1: esatto,
0: le due opzioni.
1: Sì, queste sono le due opzioni. Diciamolo chiaramente, può sembrare poca cosa l'inaugurazione di 3 chilometri, però è un punto cruciale quello, perché sino all'altro ieri chi percorreva la strada statale 195 bis era costretto poi a deviare verso la strada provinciale di Capoterra, la 91, e percorrere una strada incredibile, dove comunque potevi trovare un camion che veniva di fronte, una strada strettissima che poi sfociava nella strada consortile. Questo comportava sia il percorrere una strada piuttosto rischiosa che allungare i tempi. Questi 3 chilometri perlomeno danno la possibilità di bypassare quel punto.
0: Tra l'altro, ecco, 195, l'ho detto annunciando insomma la nostra chiacchierata, che ieri sera invece nella parte vecchia, nel tratto insomma costiero che poi arriva alla 4 quattro corsie vecchie verso Cagliari, che adesso è ridotta per i noti lavori, ha vissuto davvero una serata ieri da incubo con ore e ore di file e con, come hai scritto anche tu, che ha provocato tra l'altro anche il coinvolgimento di ambulanze che non riuscivano a raggiungere le persone ferite in un incidente proprio a causa di questo restringimento che ha bloccato i mezzi di soccorso.
1: Esatto, quello che si è verificato ieri era quello che un po' temevano tutti, ossia la tempesta perfetta, un incidente stradale nel punto in cui c'è il restringimento a causa dei lavori per la sostituzione dei New Jersey nel tratto a quattro corsie che poi porta a Cagliari. Il traffico, l'incidente stradale hanno fatto sì che comunque il traffico, cioè la colonna d'auto fosse interminabile. Ne hanno fatto le spese sia il ferito che comunque c'era in quell'incidente di cui abbiamo parlato, che i soccorritori che sono rimasti imbottigliati nel traffico. L'aspetto incredibile è che, essendo talmente stretta la strada, gli automobilisti hanno cercato invano di accostarsi il più possibile per far passare l'ambulanza, ma capisci bene che quello è un punto in cui passa solamente un'auto.
0: Per completare il quadro sulla 195, anche le parole durante l'inaugurazione di ieri sui lavori invece della parte, insomma, parte costiera sempre della vecchia 195, che era insomma alla fine del tratto delle quattro corsie fino al pontile di Macchiareddu. Cosa è stato annunciato? Insomma, tempi che verranno rispettati, la speranza è quella.
1: Sì, dall'assessore Piu sono arrivate parole confortanti, ha ribadito che gli interventi per riparare i danni provocati dall'uragano Harry lo scorso gennaio verranno rispettati, quindi il cantiere dovrebbe essere chiuso per la fine di questo mese, quindi il resto dell'estate dovremmo percorrerlo insomma con una strada degna di questo nome.
0: Grazie a Ivan Murgana per essere stato con noi, grazie Ivan.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Ora c'è Lettera Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Bene.
1: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella Arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Dove vai?
5: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, tempo ancora stabile e soleggiato in Sardegna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa occidentale. Avremo qualche velatura di passaggio, giornata calda con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti, qualche grado in meno lungo le coste con la ventilazione di brezza. Il mare generalmente poco mosso, anche nel weekend non cambierà un granché, poi nella prossima settimana è attesa l'intensificazione dell'ondata di caldo con temperature che potranno salire ulteriormente in Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di venerdì 10 luglio, le 8:50 minuti. Dopo aver parlato di strade, di opere, cambiamo completamente argomento, affrontiamo il tema delle truffe, che purtroppo è un tema, un'emergenza che riguarda davvero tutti quanti, e lo facciamo con due ospiti. Il primo che è già qua in studio, poi ci daranno il cambio, e dunque ve lo presento. Si tratta di Silvia Trois, presidente della FIDAPA di Cagliari, la federazione italiana donne arti e professioni affari, che ha organizzato per questa pomeriggio, questa sera alle 17 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Orta, un'iniziativa, un convegno con tanti esperti sull'emergenza truffe.
2: Buongiorno. Sì, la FIDAPA è, lo dico per sommi capi, un movimento di opinione che non ha scopi di lucro. E allo scopo di promuovere e coordinare le iniziative delle donne che occupano diversi ambiti. Questo evento nasce dalla responsabilità che la FIDAPA sente per proteggere, informare e rafforzare la comunità, soprattutto nei confronti delle persone che subiscono, le persone più vulnerabili. Le truffe infatti non sono solamente dei reati, le truffe sia tradizionali che digitali non sono solo dei reati economici, ma sono degli attacchi alla fiducia, alla serenità e alla dignità dei cittadini. E come associazione che promuove empowerment, cultura e sicurezza, abbiamo ritenuto fondamentale offrire degli strumenti concreti per riconoscere i segnali d'allarme e difendersi.
1: Anche perché voi come federazione, insomma, fate diverse, moltissime iniziative proprio a tutela e anche a sostegno delle persone che possono essere vittime, appunto, di, in questo caso di truffe, e lo farete stasera chiaramente parlando con tanti esperti.
2: Esatto.
1: Avete coinvolto diverse persone che potranno dire la loro, ma soprattutto approfondiremo poi il concetto.

recente vittima. Sì. Quindi tutti i consigli, ne sentiremo tra poco i primi con Sergio Cavoli, che sarà presente, esatto, con lo scrittore che ha predisposto anche un vademecum. Intanto io ringrazio Silvia Trois e diremo poi, ricorderemo l'appuntamento di questo pomeriggio. Ora c'è J-Ax con i Pigliaio.

0: Eccoci nuovamente in diretta alle 8:58 minuti di venerdì 10 luglio, Caffè Corretto. Stiamo affrontando il tema delle truffe attraverso l'iniziativa della FIDAPA che stasera, lo ricordo, alle 17 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna di via San Salvatore da Orta 2 a Cagliari terrà appunto un convegno importante sulle truffe, come cercare di difendersi. E ora vi presento il secondo ospite, che è Sergio Cavoli, scrittore, che ha diciamo riassunto questo enorme mare di truffe in un vademecum, perché davvero le truffe sono tantissime, di tutti i tipi. Voi tra l'altro distinguiamole tra tradizionali e online, perché ormai anche il web, il digitale, insomma, è un alleato ma può essere anche un nemico.
1: Giustissimo, grazie per l'invito e per questa opportunità. Io non ho fatto altro che raccogliere una richiesta d'aiuto, perché quello delle truffe è un fenomeno in crescente

0: Non il numero di telefono che avete ricevuto, perché quello non è altro che un numero non veritiero.
1: Con Sergio Cavoli stasera ci saranno davvero tanti altri esperti, dunque io vi rinnovo l'appuntamento alle 17 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna a Cagliari, perché oltre all'intervento di Cavoli ci saranno anche altri esperti per cercare di arginare questo fenomeno. Grazie anche a Sergio Cavoli.
0: Grazie.
1: E davvero andate stasera a seguire questa iniziativa della FIDAPA, perché avrete informazioni importanti per cercare di evitare di finire nelle mani dei truffatori.
0: Grazie a voi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
5: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
6: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
5: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
6: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Bavi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
5: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17:30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14:30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Ancora fiamme in Sardegna. L'Oceria è scattato l'allarme per un incendio divampato sul costone del monte con l'intervento del corpo forestale e dei mezzi aerei per evitare che il rogo si allargasse. La tensione resta alta in tutta l'isola dopo giornate segnate da caldo, vento e numerosi fronti di fuoco. Proseguono le bonifiche nelle aree colpite. Nuova udienza a Sassari per il delitto Mario Sedda, il poeta di strada ucciso a Porto Torres nel 2021. Davanti ai giudici del Tribunale

0: dei minorenni, Emanuele Sircana, ha negato di essere l'autore dell'omicidio e ha chiamato in causa un altro giovane. L'udienza è stata rinviata a settembre, mentre la discussione delle parti è prevista a ottobre. A Porto Cervo la piazza centrale è stata intitolata a Karim Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda e figura decisiva per lo sviluppo turistico della Gallura. Alla cerimonia era presente anche il figlio Rahim con la famiglia. Il comune di Arzachena ha annunciato la volontà di conferirgli la cittadinanza onoraria, come già avvenuto per il padre nel 1965. E arrivano nuovi fondi per fronteggiare la crisi idrica in Sardegna. Il Ministero delle Infrastrutture ha finanziato 49 interventi per un totale di 471 milioni di euro. L'obiettivo è rafforzare il sistema dell'acqua con opere strutturali e una programmazione di lungo periodo, una risposta attesa in una fase segnata da siccità e forte pressione sulle riserve. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Gianluca Gaetano lascia ufficialmente il Cagliari, passa all'Atalanta a titolo definitivo. Il centrocampista era arrivato in Sardegna nel febbraio 2024 e in rossoblu ha lasciato il segno con 76 presenze e 9 reti. L'operazione chiude una fase importante del mercato in uscita del Cagliari. Intanto la squadra di Pisacane ha iniziato il percorso della nuova stagione ad Assiminello. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Caffè Corretto.
14: Bentrovati, le 9:10 minuti, venerdì 10 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia e con Alberto Masu, il collega di Videolina. Ciao Alberto, buongiorno.
15: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
14: Allora, parliamo con te di Cagliari, perché insomma si sta entrando piano piano nel vivo di questa nuova stagione, il pre-ritiro, il ritrovo la settimana prossima, il ritiro vero e proprio, ma intanto chiaramente porte aperte tra entrate e uscite per quello che insomma per voi giornalisti sportivi è sempre, quasi sempre un incubo il calcio mercato.
15: Togli quasi. No, sempre, anche perché devi stare veramente sempre appresso a tutto, voci molto spesso incontrollate, dunque bisogna sempre cercare di controllare, verificare per evitare di scrivere bufale.
14: Ecco, diciamo, esatto, di vero adesso cosa c'è? Gaetano purtroppo,
15: Gaetano
14: che ha lasciato il Cagliari.
15: E non è una partenza da poco, perché è un giocatore che per 2 anni ha avuto difficoltà a trovare una collocazione. Era arrivato con Ranieri, che lo schierava trequartista, Nicola lo schierava in panchina il più delle volte, e Pisacane all'inizio non riusciva a trovare una collocazione, ha iniziato poi a lavorarci come play, senza dire bestemmie, un po' alla Pirlo, e lì Gaetano ha dimostrato che forse è proprio quello il suo ruolo, perché ha la gamba della mezzala, ha la qualità del trequartista, e tutti i palloni a un certo punto passavano dai suoi piedi, ed è diventato il giocatore ideale per Sarri. E siccome tu di calcio ne capisci più di me, sappiamo benissimo che se a una squadra togli un giocatore così importante, il play sarà complicato riuscire a sostituirlo. Non credo, poi magari chiaramente il campo mi smentirà, non credo che possa bastare soltanto Romano, che è un giocatore di cui si parla benissimo, cresciuto in un vivaio della Roma, che l'anno scorso ha giocato il girone di ritorno allo Spezia senza riuscire a evitare la retrocessione in Serie C. Buona tecnica, tutto da scoprire però.
14: Ebischer può essere, insomma, il nome più ripetuto.
15: Sì, si parla di Ebischer, si parla di Winks, un centrocampista di Leicester, si parla anche di Azic, sono due vocali, una delle due l'accento è della Juventus. Però sono tutti giocatori, Winks da scoprire, ha avuto un passaggio rapidissimo e direi non indolore alla Sampdoria, visto che non si è praticamente mai visto. Ebischer l'anno scorso ha retrocesso col Pisa, Azic giovanissimo. Ripeto, sarà un problema riuscire a rimpiazzare Gaetano, soprattutto per dare equilibrio a una squadra che anche quest'anno sarà molto giovane, e che nella conferenza di inizio anno si era detto non sarà rivoluzionata, però insomma intanto 8 giocatori di quelli tra prestiti e scadenze di contratto sono andati via, è andato via anche Gaetano, di quegli 8 di cui parlavo prima poi è stato ripescato Belotti, anche lì un po' una scommessa, un giocatore che era partito benissimo lo scorso anno, poi la rottura del crociato che l'ha tirato fuori per quasi tutta la stagione e avrà bisogno anche lui di ritrovare una condizione ottimale.
14: E poi c'è da trovare il nuovo Palestra.
15: Sì, a me sono concesso che al Cagliari serva un nuovo Palestra, perché Palestra lo scorso anno era il giocatore tutta fascia che permetteva a Pisacane di giocare con una difesa a 3. Chissà se sarà di nuovo così il Cagliari, oppure se sarà un Cagliari che giocherà con la difesa a 4, con Zepedro a destra. Per sostituire Palestra c'è Raterink, che è stato preso a gennaio proprio per aiutarlo nell'ambientamento del calcio italiano. Si parla tanto di Favasuli, esterno del Catanzaro, c'è anche sono diverse ipotesi, però insomma anche lì devi trovare l'uomo giusto, e magari ti possono aiutare anche i soldi che Cagliari sta incassando per Gaetano. Ricordiamo, sono 12 fissi più 2 di bonus, dunque un totale di 14, anche se poi gli ultimi 2 arriveranno più avanti.
14: Vedremo insomma poi le prossime novità, ti ascolteremo nei servizi di Videolina. Grazie ad Alberto Masu per essere stato con noi.
15: Grazie Matteo, buona giornata a tutti.
14: Ora c'è Partenope, Merck & Cremont.

0: anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
2: Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, quasi la conclusione di questo Caffè Corretto di venerdì 10 luglio, sono le 9:21 minuti, tra poco in studio con noi il direttore di Unione Sarda, unionesarda.it di Vidiolina, Emanuele Dessì, per tutte le news, in particolare come abbiamo già anticipato purtroppo la tragedia di Nuoro con la morte di un giovane di 17 anni, avremo maggiori dettagli, tutto questo tra poco con, appunto, con il direttore Emanuele Dessì. Ora c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, rush finale di questo caffè corretto di venerdì 10 luglio, sono le 9.25 minuti, ci ha raggiunto in studio Emanuele Dessì, direttore di Unione Sarda e Videoline, di unionesarda.it per tutte le news. Buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto su Radiolina. Purtroppo dobbiamo dare conto di una tragedia. In questo momento in apertura sul nostro sito, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nella notte a Nuoro, era a bordo della sua moto, ha perso il controllo all'altezza del cimitero nella curva di via Ballero e purtroppo non c'è stato nulla da fare per questo ragazzo, un ragazzo giovanissimo, Graziano Marcialis. Le prime informazioni sul sito con il nostro cronista di Nuoro Fabio Ledda, ecco,

0: aggiorneremo la notizia, ma c'è poco da aggiornare, Matteo. Intanto una tragedia di un ragazzo di 17 anni che perde la vita nelle nostre strade. Grande attenzione sulla versione cartacea del giornale che trovate in edicola, ma anche sull'app L'Unione Digital. Tra l'altro consentimi di ricordare che è in corso un'operazione legata in qualche modo ai saldi, con uno sconto del 30% per chi si abbona sulla versione digitale a 139,99, con un risparmio di 60 euro. Praticamente con 38 centesimi al giorno si ha la possibilità di sfogliare il giornale. Ecco, dicevo, sul cartaceo e sulla versione digital, ma anche sul sito, un focus sul caro vita. Sembra una banalità, è aumentato tutto, è aumentato davvero, e andiamo a vedere nello specifico quanto sono cresciuti i beni di prima necessità, come il pane, come il latte, come l'acqua o come lo stesso carburante, che è un bene di prima necessità. Ora, con il mancato taglio delle accise, insomma, il gasolio sta viaggiando attorno ai 2 euro al litro ed è destinato a salire, visto gli scenari anche stanotte, anche nelle scorse ore a Hormuz, lo stretto nel Golfo Persico, praticamente chiuso di nuovo al traffico delle petroliere, e quindi questo significa che il barile continuerà a salire e da qui a poco supererà ancora la soglia dei 100 dollari a barile, con tutto quello che significa poi a cascata per tutto, per i costi dell'energia. E poi c'è una storia a lieto fine, nel senso che una cinquantina di chili di sabbia sono tornati a Isarutas. Era la volontà di questa signora, che poi è stata accompagnata dalla figlia. Questa è la parte buona. La parte brutta è perché uno si deve portare a casa 50 kg di... Forse 50 anni fa non c'era la stessa sensibilità, però insomma, ti porti a casa 50 kg di sabbia di Saruta, se te la esponi lì in casa, io non lo so. Succede anche questo, chiamatelo feticismo, chiamatelo come volete, però guardiamo, Matteo, la parte buona.
1: Esatto.
0: Riportate dove erano. 50 kg non cambiano, però sai, 5 qui, 50 lì, 100 lì, poi alla fine vai a depauperare il nostro patrimonio. In compenso abbiamo però la Posidonia, quella non si può toccare, no, perché è simbolo di spiaggia sana e pulita. Poi se i turisti vanno altrove è un altro problema, ma non voglio aprire un argomento divisivo, così come lo sono diventate, Matteo, clamorosamente le nutrie, che avevamo tutti l'idea che fossero, sì, simpatichine, però anche che se ne tornino a casa, nel senso che questi animali sono arrivati, questi roditori enormi, sono arrivati dal Sud America, volevano allevare pellicce lungo il fiume Mendoza negli anni 80, allevamenti falliti, questi animali hanno invaso praticamente tutta la Sardegna. Il fatto di cronaca è una ragazza aggredita al Parco Nervi, nel senso che la nutria se l'è presa col cane, voleva salvarlo, insomma, forse avete già letto sul giornale. Beh, finalmente scopriamo che c'è un piano di eradicazione, di contenimento, diciamo piano di contenimento. Tra l'altro gli agricoltori sono penalizzatissimi da decenni ormai dalle nutrie, che però da 12 anni non sono considerati fauna selvatica, e questo significa che i rimborsi, se ti devastano il campo di mais o di qualsiasi cosa, i rimborsi non li vedrai mai, o forse li vedrai con grande difficoltà, sin quando magari non cambierà la legge, perché sono equiparati ai ratti, alle blatte, però non scatta il rimborso se ti devastano il campo. Insomma, una riflessione che facciamo qui con libertà di pensiero di tutti. Oggi sul giornale spieghiamo come si vorrebbe contenere questo, che è diventato un problema. Non sono una specie autoctona, è difficile la convivenza tra l'uomo e gli animali. Devo dire che l'uomo dovrebbe venire prima, non è che l'uomo deve sfrattare perché qualcuno che non ha pagato dazio ha portato le nutrie in Sardegna, però visto che sui social c'è una difesa d'ufficio almeno del 50% dei commenti. Ma in democrazia, e viva Dio, Matteo, rispettiamo le posizioni di tutti, teniamo anche le nostre con convinzione anche.
1: E ne parleremo non soltanto su Unione Sarda, ma anche su Videolina e su Radiolina. Grazie per essere stati in questa mattinata, grazie ancora Emanuele Dessì, grazie per essere stati con noi, un ringraziamento da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino, che continuate a restare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:30.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte 50 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
11: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
12: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
13: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
14: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Preddanietta 6B, Oristano, via Cagliari 40.

0: studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, tempo ancora stabile e soleggiato in Sardegna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa occidentale. Avremo qualche velatura di passaggio, giornata calda con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti, qualche grado in meno lungo le coste con la ventilazione di brezza. Il mare generalmente poco mosso, anche nel weekend non cambierà un granché, poi nella prossima settimana è attesa l'intensificazione dell'ondata di caldo con temperature che potranno salire ulteriormente in Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 9:59.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
4: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Ormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
5: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto, in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa, uccisa da numerosi fendenti. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'ex compagno della vittima a poca distanza dal luogo del delitto mentre tentava la fuga. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
4: Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere e traffico ridotto anche per gli inviti di regione comune al telelavoro.
5: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
4: In chiusura lo sport, grande attesa Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17:30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14:30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno da Teresa Piredda. Tragedia nella notte a Nuoro. Graziano Marcialis, 17 anni, ha perso la vita in un incidente in via Ballero. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo alla guida della sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi all'altezza della curva del cimitero sulle scalinate. L'impatto è stato particolarmente violento, trasportato in ospedale e deceduto poco dopo il ricovero. Primo focolaio e dermatite bovina nel 2026 nell'Oristanese, lo rileva il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un piccolo allevamento di Samugheo di 9 capi e a risultare infetto è stato un vitellino, l'unico a non essere vaccinato perché l'età non lo consente. Il Movimento Pastori Sardi è pronto a una nuova mobilitazione, ultimatum alla regione su quelli che sono i principali problemi: prezzo del latte, costi di produzione e importazioni dall'estero. La variazione di bilancio all'esame del Consiglio regionale, l'appello degli enti locali con maggiori entrate e più risorse ai comuni. La manovrina ha una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo. Completata la 195 bis, è stato inaugurato il tratto dell'ultimo lotto dei lavori, 3 chilometri che collegano la nuova bretella di Capoterra con la provinciale 91. A Porto Cervo la cerimonia di intitolazione della piazza centrale a Karim Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda. Nella piazza c'è anche una statua che raffigura il principe. Assistito all'omaggio anche il figlio, Rahim Aga Khan V. Infine lo sport: il Cagliari prosegue pre-ritiro da Seminello. Al gruppo si è unito anche l'attaccante Belotti dopo un nuovo accordo raggiunto con la società rossoblu. Da lunedì via agli allenamenti prima del trasferimento, il 22 a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio, come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro, il formaggio Ovi Caprino Cadoro a 1,99 euro letto, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
15: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
16: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
19: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare!
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
9: Ma la soluzione è semplice, basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
8: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
9: È lo shopping nel segno del sole.
8: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 10 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
12: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
13: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
15: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, tempo ancora stabile e soleggiato in Sardegna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa occidentale. Avremo qualche velatura di passaggio, giornata calda con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti, qualche grado in meno lungo le coste con la ventilazione di brezza. Il mare generalmente poco mosso, anche nel weekend non cambierà un granché, poi nella prossima settimana è attesa l'intensificazione dell'ondata di caldo con temperature che potranno salire ulteriormente in Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In apertura la cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
6: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
7: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoy-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
6: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio. L'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
7: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
6: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10:45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati al Alderghe e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: E regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
18: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
19: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti all'Ollai, non potete mancare.

0: Sono le 11:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuck Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, tempo ancora stabile e soleggiato in Sardegna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa occidentale. Avremo qualche velatura di passaggio, giornata calda con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti, qualche grado in meno lungo le coste con la ventilazione di brezza. Il mare generalmente poco mosso, anche nel weekend non cambierà un granché, poi nella prossima settimana è attesa l'intensificazione dell'ondata di caldo con temperature che potranno salire ulteriormente in Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 12:02.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
3: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel piano di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
4: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
3: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carboni e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende, una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
4: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado B, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
3: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34€. Scopri di più su conad.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buongiorno da Teresa Piredda. Omicidio a Sant'Adi. Un uomo di 35 anni, originario di Carbonia e residente a Porto Scuso, è stato ucciso questa mattina fucilato in zona Barracumannu. I colpi d'arma da fuoco l'hanno raggiunto il petto, stanno indagando i carabinieri. Tragedia nella notte a Nuoro. Graziano Marcialis, 17 anni, ha perso la vita in un incidente in via Ballero. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo alla guida della sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi all'altezza della curva del cimitero sulle scalinate. Maxi operazione all'alba di oggi. I carabinieri hanno arrestato 4 persone nella zona di Pattada nell'ambito delle indagini per il tentato omicidio di Antonello Regaglia, il 55enne ferito a colpi d'arma da fuoco il 21 dicembre 2025 nelle campagne vicino a Montelerno. Per quei fatti i carabinieri e la compagnia di Ozieri 2 giorni dopo avevano arrestato Salvatore Becciu, 26 anni, di Pattada. Primo focolaio di dermatite bovina nel 2026 nell'Oristanese, lo rileva il bollettino epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un piccolo allevamento di San Mugheu di 9 capi e a risultare infetto è stato un vitellino, l'unico a non essere vaccinato perché l'età non lo consente. Completata la 195 bis, inaugurato il tratto dell'ultimo lotto dei lavori, 3 chilometri che collegano la nuova bretella di Capoterra con la provinciale 91. A Porto Cervo la cerimonia che ha intitolato la piazza centrale a Karim Aga Khan, fondatore della Costa Smeralda. Nella piazza anche una statua che raffigura il principe. Ad assistere all'omaggio c'era il figlio Rahim Aga Khan V. Infine lo sport, Cagliari prosegue per il ritiro da Seminello, al gruppo si è unito anche l'attaccante Belotti dopo un nuovo accordo raggiunto con la società rossoblù. Da lunedì via gli allenamenti prima del trasferimento il 22 a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
7: Denti fissi in 24 ore, le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Voglia di shopping o voglia di sole? Questo è il problema.
14: Ma la soluzione è semplice. Basta andare alla Corte del Sole. Fino al 2 settembre i saldi illuminanti ti aspettano in tutti i negozi del Polo.
13: Vuol dire sconti su tutti i miei brand preferiti in 111 negozi? Davvero illuminante!
14: È lo shopping nel segno del sole.
13: I saldi della Corte del Sole ti aspettano a Sestu, località More Corrasce, sull'ex statale 131.
15: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti all'Ollai, non potete mancare.
5: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma che dite, avete chiarito mi star via a teatro festival?
2: Otana!
3: Orani, orune, ortueni!
2: Arrizzo!
1: Bau, ladu!
3: Alba giarra!
2: Semestene!
1: 37 spettacoli!
2: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
1: A ridere!
2: Piangere!
3: Allettare!
1: Urlare!
2: Cantare!
3: Recitare!
1: Con... i Barbari Cinericoli!
4: www.barbaricinericoli.it.
0: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna a Resi.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Leader di Comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
15: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
16: Radiolina presenta La Strambata.
17: Ci siamo anche oggi, buongiorno cari ascoltatori, grazie per essere qui in diretta a Radiolina La Strambata, sono le 12:33 minuti, quindi partiamo puntualissimi, Giuseppe Valdes in regia. E allora sarà una puntata dove parleremo molto di letture, di cultura, di spettacoli, ma anche l'approfondimento su quello che sta succedendo, lo scenario internazionale e il doppio Trump, le due cifre di lettura del Presidente degli Stati Uniti che ogni giorno ci riserva delle sorprese. E le borse alternano crolli vertiginosi e picchi in salita. Ma come sempre, unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, il nostro sito che apre con due notizie di cronaca: l'omicidio delle campagne di Sant'Adi, un uomo di 35 anni ucciso con una fucilata al petto, e poi a Nuoro il tragico schianto in moto, è morto nella notte un ragazzo di 17 anni. Graziano Marcialis ha perso il controllo del mezzo all'altezza della curva del cimitero in via Ballina ed è finito contro le scalinate. Ma abbiamo Alessandra Ragas da Unione Sarda per raccontarci il caso Nutria, ormai così lo abbiamo ribattezzato, il caso della giovane modella aggredita da una nutria al Parco Nervi di Cagliari, in realtà ha sollevato il problema della convivenza con gli animali selvatici. Grazie per essere con noi, Alessandra, buongiorno.
18: Buongiorno Simona, buongiorno e grazie a te. Assolutamente sì, il caso di Bianca Fusco, ex Miss Sardegna aggredita pochi mesi fa, che ancora convive con i traumi riportati dall'aggressione della nutria, insomma ha aperto un grande caso, noi lo titoliamo SOS Nutrie. E insomma la regione in realtà si è già mossa approvando recentemente, proprio il mese scorso, un piano di contenimento che è mirato proprio a diciamo contenere la popolazione delle nutrie e a migliorare questa convivenza, proprio come la chiamavi tu. Finora non c'è mai stato un censimento, ad oggi non sappiamo esattamente quanti esemplari di nutrie convivano nella nostra isola.
17: Ecco, vuoi raccontare che cosa è successo esattamente? Cioè l'episodio, abbiamo detto, certo, è successo in vicino, insomma, al padiglione Nervi di Cagliari, quindi lungo tutta la passeggiata. Bianca Fuscore in compagnia del suo cagnolino Liquirizia, cosa è successo?
18: Esatto, proprio così. Liquirizia è legato al guinzaglio, questo ci teniamo a sottolineare per fare chiarezza. Insomma, la modella passeggiava assieme al fidanzato e il cagnolino legato al guinzaglio, che insomma, curiosando un po' in giro, si è avvicinato ad un cespuglio e lì che è stato aggredito da una nutria. Insomma, è venuta fuori dal cespuglio, ha morso prima al volto, al muso, il cagnolino, e poi per difendersi chiaramente Bianca ha allungato la mano, ha preso in braccio il cagnolino ed è stata a sua volta morsa dalla nutria, che si è prima
17: attaccata. La nutria doveva difendere i cuccioli,
18: che questo insomma questo è quello è che sospetta, delle cose che... esatto. Chiaramente la nutria non è un animale tendenzialmente aggressivo, però è un animale territoriale che tende a difendere la sua prole, i cuccioli, quindi probabilmente all'interno del cespuglio c'erano dei cuccioli che l'animale insomma ha voluto difendere. Caso vuole appunto che la modella sia stata morsa prima alla mano e poi in realtà anche in tutto il corpo, mi ha fatto vedere insomma cicatrici sia nelle braccia che nelle cosce. Chiaramente poi il danno peggiore è stato riportato all'arto sinistro, in cui ancora ad oggi convive con la lacerazione di due tendini e un nervo, ha subito già un'operazione, un'altra invece è alle porte.
17: Quindi non sono animali aggressivi, però evidentemente bisogna stare attenti, prestare attenzione, e quindi è giusto che la regione intervenga con il piano di contenimento, ed è altrettanto normale e giusto che ognuno di noi faccia attenzione. Continuerai a scrivere su questo caso, Alessandra?

0: Eccoci qua, allora bentrovati. Adesso è il momento, dicevamo, di dare uno sguardo a quello che succede dall'altra parte del mondo. Parliamo di politica internazionale, parliamo di crisi internazionale con le borse che salgono, scendono, i prezzi del carburante, lo stesso che si adeguano agli umori del presidente americano. Abbiamo parlato di due cifre, due linguaggi differenti del presidente americano nel recente vertice della NATO. Da una parte un via libera Zelensky per colpire con i droni la Russia, dall'altro una nuova rappresaglia verso lo stretto di Hormuz. E allora il tentativo di cessate il fuoco con l'Iran evidentemente è fallito per l'ennesima volta. Diamo il benvenuto a Luca Borzoni, che insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Cagliari. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Buongiorno professore. Parlavamo di cifre differenti del presidente Trump, che ogni giorno davvero ci regala delle perle. Che cosa sta succedendo in questo momento? Perché una nuova recrudescenza di un conflitto che pensavamo comunque si fosse raffreddato? Parliamo di Medio Oriente, parliamo di Stretta di Hormuz.
1: Ma sì, probabilmente se da un punto di vista generale le cancellerie si stanno, no, a livello globale un po' abituando agli apparenti sbalzi di umore del presidente americano, sui quali si potrebbe poi ragionare a lungo, la realtà è che ricordi che specifici che sono stati venduti come accordi di pace, che probabilmente alcuni governi, a partire da quello americano, avevano l'utilità o la necessità anche elettorale di vendere come tali, non si trattava invece di veri accordi di pace, ma di accordi a negoziare, di accordi transitori, sì, che avevano bisogno di un bel negoziato successivo. Dopo, dalla metà di giugno in avanti, non è accaduta e stanno dimostrando tutti i limiti di realizzazione. Devo dire che bastava leggerne il contenuto e non occorreva la sfera di cristallo per formulare questa
0: previsione. Professore, c'è un'ipotesi che magari potremmo tenere in considerazione, cioè che la pressione militare per il presidente Trump faccia parte integrante della trattativa. Potrebbe essere una chiave di lettura? È caduta la linea con il...
1: Sì.
0: Ah,
1: io
0: professore,
1: c'è
0: ancora,
1: ho
0: sì.
1: Ho avuto un buco. Sì, ho percepito che la sua domanda riguarda la pressione militare.
0: Sì, se fa parte integrante della trattativa per il presidente degli Stati Uniti, cioè un modo diverso.
1: Il presidente certamente sì, non è assolutamente una novità nell'ambito dei negoziati con una persona dai capi di Stato americani, soprattutto di provenienza repubblicana. Da Nixon in avanti abbiamo un grande numero di esempi in questo senso. Gli Stati Uniti in questa circostanza vogliono manifestare, attraverso un uso della forza che avrebbe dovuto essere mirato, ma che in realtà sta provocando conseguenze tese, l'indirizzo di un negoziato che, per quanto riguarda Hormuz, porti alla liberalizzazione dello scambio e dei passaggi,

0: cosa che naturalmente il regime iraniano ora pensa di avere tutta l'utilità e anche il margine politico per negare.
1: Professore, la crisi con l'Iran sta facendo aumentare il prezzo del petrolio e di conseguenza i vari listini. Se lei ha la pazienza di attendere, abbiamo un brano musicale e poi ci torniamo con lei.
2: La strambata su Radiolina. Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, tempo ancora stabile e soleggiato in Sardegna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa occidentale. Avremo qualche velatura di passaggio, giornata calda con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti, qualche grado in meno lungo le coste con la ventilazione di brezza. Il mare generalmente poco mosso, anche nel weekend non cambierà un granché, poi nella prossima settimana è attesa l'intensificazione dell'ondata di caldo con temperature che potranno salire ulteriormente in Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Allora, la crisi internazionale e i prezzi alle stelle, oggi l'apertura dell'Unione Sarda spesa il carrello ha preso il volo, prezzi alle stelle del diesel ma anche di frutta, pane e latte che guidano la classifica dei rincari. Allora, una crisi evidentemente senza fine. Noi siamo al telefono con Luca Borzoni, che insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Cagliari. Ancora ben ritrovato, professore.
1: Buongiorno.
0: La crisi con l'Iran sta facendo aumentare il prezzo del petrolio e cresce evidentemente la preoccupazione. Quanto può durare questa instabilità e quali conseguenze dobbiamo aspettarci per famiglie e imprese anche nel vecchio continente?
1: Chiaro che da questo punto di vista il mio parere vale come quello di un qualunque consumatore. Non sfugge però alle analisi, dagli esperti, all'uomo della strada cosiddetto, che ci siano rincari che derivano dalla sovrapposizione di ben tre crisi, no? La guerra in Medio Oriente, quindi con la minaccia di Hormuz di cui stavamo parlando, e le esportazioni attraverso il Golfo, la guerra russo-ucraina, raffinerie e disponibilità di carburante, soprattutto diesel. E poi si parla di una crisi strutturale, della capacità di raffinazione, del problema delle scorte, dell'utilizzo che gli Stati Uniti stanno facendo strategicamente delle proprie scorte. Direi che nel breve periodo l'andamento dei prezzi dipenderà soprattutto dalla variabile principale di questo momento, e cioè la sicurezza della navigazione del cessate il fuoco. Quindi se il conflitto si riproporrà su larga scala o si tratterà appunto di questa sorta di stop and go. Ma nel medio e lungo periodo la questione direi che è politica, no? Soprattutto per l'Europa, per la stessa Italia, le scorte devono essere rafforzate e con esse la diversificazione, le infrastrutture e le energie alternative. Più soltanto di una dipendenza fossile da carburanti fossili come quanto una scelta ambientale, ma piuttosto di una misura di sicurezza strategica continentale e anche nazionale. Ci si sta cominciando a muovere su quel versante, leggevo proprio in questi giorni di investimenti anche italiani su altre forme di approvvigionamenti e di nazionali, però certo si tratta di medio-lungo periodo. Nel frattempo deve reggere il cessate il fuoco, ma come dicevamo prima sì, è messo ben
0: dipende.
1: Più con forza.
0: Certo. Sì, professore, il tema secondo me è proprio, secondo noi insomma lettori, non certamente analisti né professori come lei, però da lettori la sensazione è che più che una crisi temporanea si stia assistendo a nuovi equilibri mondiali. Dall'altra parte lei ha fatto riferimento alla guerra tra Russia e Ucraina, quali sarebbero le conseguenze di una pace congelata? E poi ci salutiamo, professore.
1: È una domanda molto importante e temo anche questa senza una risposta definitiva, perché consideriamo i dati traumatici e puri e semplici. Tuttavia stiamo entrando nel quinto anno di conflitto, abbiamo scavallato il quarto anno. Da come ora, se da un lato non si vede un exit strategy che è stata propagandata spesso senza mai certezze, dall'altro lato a me pare evidente che i principali attori giocando su più tavoli, stanno dando vita anche un po' a una quasi a una recita con diversi personaggi, interpretando diversi personaggi, no? Gli Stati Uniti stanno garantendo di Putin una non interferenza nelle questioni russe e una mancanza di forniture di ordigni offensivi. Dall'altro lato hanno assicurato ora dopo Ankara una ripresa delle forniture di missili intercettori, aumentando le difese. Quindi si gioca un po' su più tavoli, cosa che anche gli europei continuano a fare. La difesa del dice è una difesa dell'Europa, ma di più non si intende fare. Altri 70 miliardi di spesa previsti che possono allungare il conflitto ma non garantire una soluzione né in un senso né nell'altro.
0: Grazie professore, grazie per la sua analisi. Noi continuiamo, c'è la musica, Mama non mama, Madame.

0: L'ironia di Celestino Tabasso in Gli Erbivori. Vi proponiamo il caffè scorretto di oggi dell'Unione Sarda, tra poco.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 10 luglio 2026. Gli erbivori, a cura di Celestino Tabasso. Ne abbiamo già parlato, ma il problema è rimasto e quindi il tema è attuale. Chi sale in auto per via Badas e arriva a Porta Savanzada o San Pancrazio o di Altamira, come preferite, trova un rosso. Serve a non ingolfare la porta, che è stretta, e lasciare il passo a chi arriva da Buoncammino e ha passato il semaforo gemello di Porta Cristina. D'autunno e d'inverno ogni tanto sgattaiola anche un pedone, appiattendosi sulle mura o svignandosela mentre una torma di auto è ferma a un rosso e l'altra non si è ancora lanciata allo scattare del verde. Ma nella bella stagione ci pascolano legioni di turisti. E se l'automobilista ha un atteggiamento scattante e insofferente da predatore, il pedone ha una mentalità erbivora, quindi da solo è timido ma in massa se ne infischia. Quando l'automobilista accenna a infilare la porta, il pedone massa la ingorga. E se il guidatore insiste, lui lo guarda con odio. Non sa che chi è in macchina non è per forza un arrogante, ma semplicemente teme che nel frattempo scatti l'altro verde e le auto che arrivano in senso opposto lo blocchino e tutti lo maledicano. Quindi o dividiamo il tempo in tre e tra un verde e l'altro facciamo spazio anche a un avanti pedonale, oppure mettiamo in conto che poi su ogni nave torneranno battaglioni di pedoni turisti pronti a giurare che la città è bella, certo, ma gli abitanti sono dei selvaggi. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:58.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
5: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di due figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
6: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre con i genitori era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
5: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto al motore avrebbe mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione, e un passeggero sarebbe stato risucchiato verso l'esterno, salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri.
6: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso, in Brianza. Oggi, 50 anni dopo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione nella tensostruttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
5: MotoGP è ancora un Aprilia tre cause davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez, miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del Mondiale Martin e diciannovesimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Gianluca Gaetano ha lasciato il Cagliari e si è trasferito all'Atalanta a titolo definitivo. Il centrocampista è arrivato in Sardegna nel febbraio 2024, conquistando subito spazio e fiducia con gol, assist e prestazioni di qualità. Dopo il primo prestito era rimasto in rossoblù a titolo definitivo, diventando uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Chiude la sua esperienza con 76 presenze e 9 reti, compreso il gol decisivo contro la Roma. Il club lo saluta e gli augura il meglio per il futuro. Si attende intanto l'ufficialità per quanto riguarda l'attaccante Andrea Belotti. Scadono oggi alle 14 i termini per l'iscrizione alla prossima Serie D, ma per le 5 sarde aventi diritto arrivano già segnali positivi. Budoni, Kos, Latte Dolce, Monastir e Ossese hanno presentato domanda e risultano in regola. Ora l'attenzione si sposta sull'Ilva Maddalena, che ha chiesto il ripescaggio e attende di conoscere i posti disponibili e la propria posizione in graduatoria. Il campionato partirà il 6 settembre, mentre la Coppa Italia scatterà il 23 agosto. E passiamo al basket. La Dinamo Sassari completa il reparto lunghi con Bryce Nze, statunitense con passaporto nigeriano, classe 98. Reduce dalla promozione nella massima serie francese. Nell'ultima stagione ha viaggiato a 11 punti e 7 rimbalzi di media. Atletico, dinamico e forte al rimbalzo, sarà il secondo straniero nel roster bianco-blu. Il giocatore si dice pronto alla nuova sfida e punta a crescere aiutando la squadra a vincere. E chiudiamo con il beach volley. Si apre domani il circuito regionale 2026 con la prima tappa in programma fino al 12 luglio a Santa Margherita di Pula nella spiaggia di Campomatta. L'appuntamento organizzato dall'SD Beach Volley Cagliari con la FIPAV Sardegna sarà valido come torneo nazionale di serie Beach 1. Montepremi da 1000 euro sia per il femminile che per il maschile. Al momento iscritte 8 coppie di donne e 14 di uomini con adesioni aperte fino a domani a mezzogiorno. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
15: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Allora, vi avevamo anticipato, intanto riprendiamo qui alla strambata su Radio Rina, grazie ancora per essere con noi cari ascoltatori. Avevamo anticipato anche sull'Unione Sarda di oggi che ci saremo occupati di cultura. Cultura, poi parleremo anche di spettacoli, di che cosa si legge sotto l'ombrellone oggi, se volete una cosa più leggera o una cosa più impegnata, se volete qualcosa che sia una via di mezzo, ma un tuffo nel passato, di quei passati che ci piace davvero evocare e ricordare. Allora dovete il 20 luglio prendere un appunto perché il Festival Incipit porta all'Exma scusate, i segreti di Joyce Lussu, e ci sarà l'incontro con l'autrice Alessia Farci, che è venuta a trovarci giovanissima, nasce nel decimo anno, quindi classe 2000. Pensate, Alessia rappresenta una delle voci più brillanti della nuova generazione di studiosi sardi. Dottoressa, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e grazie per queste parole. Sono
0: molto
1: contenta.
0: Ci teneva ad essere ricordata come appunto persona che nasce, diciamo, ma lo dice, io non ho niente contro i cagliaritani, però vorrei sottolineare che sono nata.
1: Però i cagliaritani forse avevano qualcosa contro chi faceva decimo, quindi dicevano sempre non sei di Cagliari e io lo rivendico.
0: È giusto rivendicare ovviamente il luogo di nascita, assolutamente giusto. Allora, diciamo per i nostri ascoltatori, laureata in beni culturali e spettacolo, in filologia e letterature classiche moderne, unisce una travolgente passione per la letteratura alla ricerca sul campo. Già coautrice del terzo quaderno della Fondazione Enrico Berlinguer, dedicato alle forme della comunicazione dello storico leader comunista, la sua tesi di laurea su Joyce Lussu diventa adesso un libro che appunto presenterà all'Exma. Intanto, perché Joyce Lussu?
1: Perché Joyce Lussu? Perché forse quando si viene a conoscenza di una storia biografica così travolgente, quella di una donna che è stata partigiana, poeta, attivista politica infaticabile, ma anche sarda d'adozione, non si può non rimanere travolti da questa storia, e anche perché il mio strumento di conoscenza del mondo è sempre stato quello di studiare. Io sono sempre stata una secchiona patentata, e nel momento in cui ho avuto la fortuna di conoscere la storia di Joyce grazie ad un bellissimo spettacolo di Paola Soriga, allora io, che dovevo fare una tesi su Giulio Angioni, ho detto al professor Caucci, che era il mio relatore: professore, non me ne voglia Giulio Angioni, che amo e stimo come scrittore,
0: ma
1: come
0: io cambio,
1: ma io ho bisogno di fare questa tesi su Joyce Lussu, e così è stato.
0: Quanta ricerca e quanto hai impiegato per una tesi così, anche così complessa?
1: Allora, diciamo che ovviamente bisogna un po' differenziare le tempistiche della stesura e le tempistiche della ricerca. Le tempistiche della ricerca sono arrivate a coprire quasi un anno che io ho passato sì sulla lettura dei libri di Joyce, in particolare Fronti e Frontiere, a cui questo lavoro è dedicato, ma soprattutto un anno a cercare di capire quali materiali archivistici recuperare, perché quando si ha a che fare con la letteratura e con la storia della contemporaneità bisogna confrontarsi ovviamente con delle carte che non sono sempre facili da reperire. Quindi ho avuto l'illuminazione di andare a cercare nelle corrispondenze con gli editori che avevano pubblicato nel tempo Fronti e Frontiere, che viene pubblicato per ben 5 volte, dal 1945 al 1992, e lì quella è stata la chiave, perché Joyce non ha mai voluto conservare le sue carte, però chi aveva corrispondenze con lei invece le sue carte le conservava, e quindi sono andata a cercare nell'archivio della casa editrice La Terza e nell'archivio dell'Istituto Nazionale Ferruccio Pari, che conserva le carte di Dino Gentili, che è stato il primo editore di Joyce nel 1945.
0: Tra l'altro, diciamo, con grande disponibilità, perché insomma
1: con grande disponibilità
0: hanno apprezzato anche l'entusiasmo, la passione. E, tra l'altro, abbiamo da poco, 2 giugno, festeggiato la nascita della Repubblica, gli 80 anni della nostra Repubblica. Abbiamo parlato di Assemblea Costituente, delle 21 donne costituenti. Mi pare che nel pedigree di Joyce Lussu si possono ritrovare tutte quelle caratteristiche che poi abbiamo ritrovato, no, delle donne costituenti.
1: Esattamente.
0: È così, Alessia?
1: È sicuramente così, e io credo la qualità forse che che le ha accomunate tutte era proprio il sogno di poter sperare in un'Italia che fosse l'Italia della Repubblica, ma anche il sogno di poter collaborare con le altre persone che avevano combattuto in prima linea, in prima persona, rischiando, lo sappiamo, rischiando la vita per un sogno, e poi avere anche la possibilità di vederlo con i propri occhi, di toccarlo. E a volte, questo è successo sicuramente per Joyce, ma immagino anche per le altre, a volte correre il rischio anche di essere un po' deluse da quello che poi si era andato a costituire in tutti i sensi, no?
0: Nel racconto delle donne, quando vai a scavare e a studiare le loro vite, le loro storie, le delusioni politiche, personali, anche tanto politiche, ci sono state. Allora, per sapere di più della Joyce Lussu di Alessia Farci, i segreti di Joyce Lussu, lunedì 20 luglio, incontro all'Exma. Mi ricordi l'orario?
1: Sì, dalle 19.30.
0: Dalle 19.30, quindi anche un buon orario per le
1: l'unico possibile per i libri che escono a luglio, forse.
0: Esatto. Joyce Lussu, Tra fronti e frontiere. Grazie, Alessia Farci.
1: Grazie a voi.

0: La strambata su Radiolina.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi, cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
7: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

L'omicidio nelle campagne di Sant'Adi, ucciso con una fucilata al petto un uomo di 35 anni, un sospettato sarebbe già stato portato in caserma. L'incidente mortale a Nuoro, la vittima un giovane di 17 anni uscito fuori strada con una moto all'altezza del cimitero ed è finito su una scalinata. Corte dei Conti, oggi l'udienza di parifica del bilancio della regione, i giudici contabili chiedono chiarimenti sulla fusione e privatizzazione degli aeroporti dell'isola. Adesso c'è Material Lover, Sienna Spiro.

0: Eccoci, allora riprendiamo, sono le 13:21, adesso continuiamo con la cultura, parliamo del premio Strega. Proprio nei giorni scorsi è stato decretato vincitore Michele Mari, nonostante le polemiche, era stato criticato per le sue frasi su Michela Murgia. Per parlare del premio Strega, attuale, presente e futuro, abbiamo al telefono Neria De Giovanni, saggista, biografa, critica letteraria. Grazie per essere con noi, Neria, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, premio Strega, intanto è una formula ancora vincente, visto che ci sono nell'arco di un anno tanti premi Strega, Neria.
1: Certo, allora rispetto al premio Strega tradizionale, quello nato nel 1947 grazie alla grande Maria Bellonci, la scrittrice, e Guido Alberti, che poi era il proprietario dell'azienda di famiglia che appunto produce il liquore Strega, e quindi per questo si chiama Strega. Dico, rispetto al premio Strega tradizionale a cui tutti siamo abituati, cioè quello per la narrativa, praticamente in questi ultimi anni, ma proprio una questione di un paio d'anni, lo Strega si è fatto in sei, cioè abbiamo adesso

0: di praticamente gemmare tutti questi altri premi, cioè di fare praticamente dello Strega un premificio. Io personalmente trovo che sì, che sia, non lo so, che ci sia qualcosa sotto, magari un incremento economico, perché no, un interesse proprio puramente
1: commerciale. Senti Neria, ma queste polemiche sulla presunta frase nei confronti di Michela Murgia, pensi che sia una trovata pubblicitaria? Sì.
0: Sai, molti di noi hanno pensato anche questo, perché in effetti come mai è venuta fuori questa frase così, diciamo, poco simpatica, certamente, detta tra l'altro in un ambito così privato, stavano discutendo tra di loro, ma e poi detta anche da un'altra da una scrittrice che era in cinquina. Cioè,
1: sì, sembrava alcune cose che non tornano. Peraltro avrebbe sostenuto Nucci, secondo quanto riportato, avrebbe sostenuto che la scrittrice fosse amareggiata col mondo perché è brutta. Vabbè, insomma, cose che lasciano il tempo che trovano.
0: Esatto.
1: Veniamo un attimo invece. Sì, prego Neria.
0: Tra l'altro dico, speriamo che almeno l'anno prossimo lo Strega ci lasci, come dire, un po' di suspense, perché anche questo vorrei sottolineare, che tutti gli anni si sa già chi deve vincere, cioè è praticamente una competizione che è così soltanto un rito, quello dei voti alla lavagna,
1: alla fine,
0: eccetera.
1: Come dire, il vincitore
0: si sapeva già. E ti dirò che io sinceramente speravo invece che vincesse Nucci con il libro bellissimo La storia d'amore Platone, perché ha dato anche un segnale nuovo nella narrativa. Sinceramente anche questo di Mari, dove comunque c'entra il noir, c'entra anche questo un delitto, anche se è la storia di questi ragazzi del liceo, eccetera.
1: L'hai letto? Però, Convitati di pietra?
0: Sì, l'ho Convitati
1: di pietra?
0: Sì, l'ho Convitati di pietra, però ti dico, sono stufa di leggere dei libri che potrebbero anche avere una trama interessante, dove però alla fine, guarda caso, c'entra sempre un omicidio, c'entra sempre comunque quello che definiamo in generale giallo.
1: Ecco, siamo praticamente alla fine, Neria. Lo consiglieresti Sotto l'ombrellone come lettura estiva?
0: No,
1: assolutamente no. Benissimo, grazie.
0: Io invece vorrei spendere due paroline per Elena Rui, Vedove di Camus, che è quello, diciamo, il sesto libro messo normalmente lo Strega c'ha la cinquina, quest'anno hanno messo un sesto titolo per ricordare i piccoli editori, perché anche questo c'è da dire, lo Strega è sempre stato vinto solo dai grandi editori. Bene, Vedove di Camus con l'editore Lorma è veramente un libro molto, molto interessante e molto suggestivo.
1: Ci fidiamo allora, lo leggeremo quest'estate sotto l'ombrellone. Grazie Neria De Giovanni, ci sarai adesso Francesco Renga.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.

0: È un'estate molto viva quella che si vive a Cagliari. Stiamo parlando di tante iniziative di quest'estate. Abbiamo appena lasciato Alessia Farci che ci raccontava della presentazione del suo libro all'Exma il prossimo 20 luglio. Stasera invece auditorium di Sa Manifattura Tabacchi potrete assistere all'anteprima del cortometraggio Cosmo Memoria Futura, realizzato nell'ambito del percorso di sperimentazione promosso da Craft Sardegna Ricerche. Noi abbiamo gli autori Lucio Aro e Franco R. Grazie per essere entrambi con noi. Partiamo da Lucio Aro. Buongiorno.
1: Buongiorno Simone, grazie per averci.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, di che cosa parla il cortometraggio? Qual è il viaggio che vuole seguire e che seguiranno tutti quelli che assisteranno alla visione?
1: Allora sì, intanto il cortometraggio è accompagnato anche da un'esposizione di tutti gli oggetti di design che abbiamo ideato noi come duo Narente e poi fatto realizzato in collaborazione con gli artigiani e le artigiane dell'isola. È un cortometraggio di circa 18 minuti che narra la storia di un viaggio alla scoperta di sé e delle tradizioni, ma soprattutto attraverso la reinterpretazione di quello che è l'artigianato. Il personaggio principale si chiama Cosmo, appunto, è un personaggio senza un'identità specifica e avrà un risveglio, una sorta di awakening in un luogo quasi sacro e poi compirà questo viaggio nell'isola, sull'isola. Attraverso la scoperta avverrà attraverso la scoperta di questi manufatti.
0: Ecco, possiamo sentire anche Franco R, visto che dovete dividervi lo spazio a disposizione, come conoscono bene, come sanno bene i nostri ascoltatori, sono davvero dei mini blocchi. Franco R, grazie per essere anche lei con noi.
2: Grazie a voi.
0: Quindi l'opera ha una forte componente di mistero e contemplazione, perché?
2: Assolutamente sì, abbiamo voluto dare all'opera questo sapore un po' mistico, un po' contemplativo, perché alla fine crediamo che essendo partiti proprio dal design di oggetti che hanno la radice in un'arte antica che è quella dell'artigianato, ma riportandoli al futuro, siamo certi e convinti e crediamo molto che questi oggetti portino con loro tutto un loro carico di suggestione, emotività, proprio un carico sensoriale che abbiamo cercato di regalare nel film attraverso come il personaggio interagisce quando trova questi oggetti, che sono oggetti che trova nel suo cammino e che in qualche modo poi gli regalano anche dei poteri quasi magici.
0: Quali sono questi oggetti, Franco?
2: Guarda, abbiamo lavorato con disparate maestranze.
0: Caduta la linea. Eravamo al telefono con Lucio Aru e Franco R che ci stavano raccontando della presentazione di questa sera alle 19 all'auditorium di Sa Manifattura di Cagliari del cortometraggio Cosmo Memoria Futura, realizzato nell'ambito del percorso di sperimentazione di Sardegna Ricerca. La storia è ambientata all'Asinara, ve lo anticipo io, nel 91, ma lo stavano già dicendo anche i ragazzi. Come protagonista Pietro, un agente penitenziario che vive in un silenzio protettivo nascosto dietro muri emotivi per celare la sua vera natura. L'arrivo di un nuovo detenuto sconvolge la sua routine isolata, spingendolo a confrontarsi con segreti repressi e dinamiche interne all'isola prigione. Abbiamo ripristinato il collegamento. Franco, è sempre lei al telefono?
2: Sì, c'è stato infatti
0: Eccoci.
2: Un sacco di cose.
0: Sì, è caduta la linea. Io ho provato a raccontare insomma quella che è la storia ambientata all'Asinara, il protagonista Pietro. Dicevamo però, e poi ci salutiamo, il significato di questi oggetti e soprattutto di che oggetti stavamo parlando.
1: Allora, c'è stato un mix up, sono due cose diverse. Quello di cui parlavi è un libro di cui l'autore sono io, Lucio Aro, e questo invece è il cortometraggio Cosmo di cui stavamo parlando poc'anzi. Sono proprio due storie diverse, quindi forse c'è stato un mix up. Adesso parlavi dell'Asinara.
0: Sì, dell'Asinara è proprio un, sì. Quali sono?
1: Romanzo.
0: Parlavamo prima del che cadesse la linea di questi oggetti che poi diventano anche sensoriali, che accompagneranno la visione del cortometraggio. Di che oggetti stiamo parlando?
2: Ci saranno una serie di oggetti realizzati con degli artigiani, appunto dalle varie categorie artigiane, quindi dalle ceramica, degli oggetti di tessitura, di intaglio legno, gioielleria, un po' tutto disegnato da noi, insomma progettato da noi e realizzato con gli artigiani. Quindi insomma chi verrà potrà vedere questa esposizione e poi vedere il film.
1: Alle 19 all'Auditorium Sa Manifattura.
0: L'ingresso è libero naturalmente.
1: Sì, certo.
0: Allora l'appuntamento è con voi, in bocca al lupo naturalmente anche per questa esperienza. Adesso c'è Dracula Remix.

0: Il treno veloce Cagliari-Olbia ha superato i test, tempo di percorrenza 2 ore e 14 minuti. Questa notte ad attendere l'arrivo del treno nella stazione di Olbia a Terranova c'erano anche i giornalisti, il servizio lo potete vedere all'interno del telegiornale di Vigliorina. Gaetano è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta, il centrocampista ha salutato il Cagliari e i suoi tifosi con un messaggio sui social, ora si cerca il sostituto. Guardiamo la home di unionesarda.it. Ancora emergenza nutria, scatta il piano di contenimento e poi buone notizie per quanto riguarda il mercato immobiliare. Virginia Devoto ha sentito il responsabile regionale. Due notizie di cronaca: omicidio nelle campagne di Sant'Aglio, ucciso con una fucilata al petto un uomo di 35 anni, un sospettato sarebbe già stato portato in caserma. Incidente mortale a Nuoro, la vittima un giovane di 17 anni uscito fuori strada con la moto all'altezza del cimitero ed è finito su una scalinata.
1: La strambata su Radiolina. Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, tempo ancora stabile e soleggiato in Sardegna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa occidentale. Avremo qualche velatura di passaggio, giornata calda con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti, qualche grado in meno lungo le coste con la ventilazione di brezza. Il mare generalmente poco mosso, anche nel weekend non cambierà un granché, poi nella prossima settimana è attesa l'intensificazione dell'ondata di caldo con temperature che potranno salire ulteriormente in Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radiolina Estate.
0: La strambata.
2: E allora continua la grande musica qui in diretta su Radiolina La Strambata a Cabana, Irama.

0: Minuti finali, 13.50, c'è il nostro social trend Enzo Asuni, buongiorno.
1: Buongiorno Simona De Francisci, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, questo fine settimana, tu per questo fine settimana cosa consiglieresti sul fronte musicale? Che cosa può guardare, ascoltare qualcuno che si vuole talmente veramente rilassare o il pomeriggio quando fa una siesta oppure sotto l'ombrellone oppure al sole?
1: Io dico non uscite perché c'è caldo.
0: Quindi nessuna siesta, cioè dovete proprio che stare siesta, stare proprio a casa, quindi esatto. La siesta non c'è neanche bisogno di farla.
1: Esatto, allora no, sto scherzando, dipende un po' anche dai gusti musicali, ecco, a me la canzone di Rama ad esempio in questo periodo piace perché
0: bella,
1: mi immagino magari
0: vero.
1: Sulla spiaggia bere una sangria così oppure uno spritz insomma. Con un po' di ghiaccio, l'odore della
0: salsedine?
1: No, non della salsedine, proprio l'odore della protezione solare.
0: Ah,
1: no?
0: La protezione solare, bella, bella.
1: Sì, la sabbia attaccata ai piedi, un bel libro, così, no? Sì, un po' di tutto, dai, musica diciamo un po'
0: Abbiamo
1: felice.
0: Voglia d'estate,
1: abbiamo voglia d'estate, tante. Noi le vedremo tra un mesetto, credo, Simona De Francisci.
0: No, io tra pochino, ma saranno proprio poche.
1: Esatto, tu invece cosa ascolteresti?
0: Ma a me piace Material Lover. Se mi avessi fatto questa domanda 2 giorni fa ero un po' impreparata. In realtà poi l'ho ascoltata spesso con attenzione, devo dire che molto carina, mi piace tanto. L'abbiamo mandata poco fa nella playlist di Giuseppe Valdés.
1: Sì, sì, sì, sì, molto carina assolutamente. Tra l'altro restiamo sul fronte musicale, perché sì. Poi noi nel corso dell'anno abbiamo seguito un po' l'avventura di Angie, Angelica Iba, la cantante di Utah, che è arrivata in finale ad Amici di Maria De Filippi. Ecco, ieri ha annunciato le sue prime date live, che saranno tra Roma e Milano. Sui nostri social ci saranno tutti i dettagli, non li spoilerò adesso in diretta perché così entrano a controllare
0: e fanno traffico, come si dice.
1: Esattamente, sia sui nostri social che sul nostro sito abbiamo pubblicato date e luoghi. A proposito di Amici, appunto, come abbiamo specificato in questi giorni, ci sarebbe un cambio di direzione per quanto concerne le regole. Cambio di direzione prima ufficioso annunciato da All Music Italia e da Parpiglia, ora ufficiale perché Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei Palinsesti ha asserito che Maria e la sua equipe, Maria De Filippi, stanno lavorando proprio su questo fronte per rendere Amici un prodotto ancora più sensazionale. Ecco, quest'anno, siccome il programma non veniva rinnovato da un po' di anni, più o meno periodo Covid, si è registrato un calo,
0: una flessione di ascolti, sì, no?
1: Mi avevi raccontato. Erano comunque ascolti molto alti, sopra i 3 milioni di spettatori, quindi comunque stiamo parlando di un prime time bello importante, ecco. Però allo stesso tempo Amici faceva numeroni, cioè è arrivata anche a essere seguito da 6 milioni di persone. Ora bisogna capire se possa in qualche modo bastare questa rivoluzione del programma. Innanzitutto diciamo che è stata smentita la parte per cui la casetta e quindi il daytime,
0: sì,
1: sarebbero dovuti essere soppressi, ecco, quella sembrava forse la parte più improbabile, però ci saranno sicuramente delle evoluzioni. Non resta che vedere se questo calo di ascolti sia fisiologico o c'entri davvero il format del programma. Questo lo scopriremo insomma strada facendo. Sicuramente è anche vero che Maria e la sua equipe in tal senso sono forti, anche adesso Temptation Island, comunque con le dinamiche che hanno costruito in qualche modo stanno andando bene. Ecco, una cosa che a me non piaceva delle ultime edizioni, sì, era che non c'era più la diretta del sabato, era tutto registrato, quindi ogni settimana, tipo anche con Giuseppe Valdés che abbiamo in regia, il giovedì sapevamo già chi sarebbe finito al ballottaggio e quindi un po' dicevi vabbè, cosa lo guardo a fare, so già che il mio preferito c'è ancora, me lo guarderò poi.
0: Quindi sì, ma secondo te, ma voglio dire, voi che siete esperti, lo dico a te, ma immagino risponderai anche per Giuseppe, cioè è un po' darsi la zappa sui piedi?
1: Direi proprio di sì. Poi sicuramente a livello di costi ha un costo differente, immagino che andare in onda il sabato costi di più rispetto al registrare il giovedì.
0: Cioè questo, ecco, sicuramente, però immaginiamo anche che di fronte a un calo di ascolti che tu hai definito probabilmente fisiologico, ma forse imputabile anche ad alcune cose che forse come a te, come a Giuseppe, sono piaciute meno, di fronte a una cosa del genere un imprenditore che vuole rilanciare un prodotto credo che pensi di tornare un po' a sugo notto, no?
1: Immagino proprio di sì, anche perché appunto periodo Covid, durante le dirette eccetera eccetera si arrivava a 6 milioni anche oltre il periodo Covid, perché il periodo Covid forse era un po' più normale avere uno share molto più alto visto che eravamo tutti a casa.
0: Cosa farai quest'estate tu?
1: Cosa farò? Non lo so ancora, sicuramente tanto mare, a me piace sempre scegliere all'ultimo. Stavo ipotizzando in questi giorni di andare in Spagna a vedere l'eclissi solare al 100%.
0: Sì, però preparati con crema solare e protezione al 100% invece, perché in Spagna le temperature non scherzano, anche da noi. Però
1: oggi sono uscito alle 9 del mattino, sembrava luna. Ho
0: detto, vabbè. Quanti gradi alle 9 del mattino?
1: Ma secondo me erano già tipo sui 35.
0: Va bene, un'ultima curiosità, poi ci salutiamo. Che cosa leggerai sotto l'ombrellone quest'estate?
1: Allora,
0: il premio Strega, Convitati di Pietra,
1: mi affascina, sì, devo
0: perché
1: dire
0: c'è
1: che...
0: è un noir.
1: Sì, vabbè, io ho preso Sonnambula di Bianca Pizzorno, non l'ho ancora iniziato, sarà uno dei libri che leggerò quest'estate. Tra l'altro, se non ricordo
0: sarà
1: male,
0: la grande delusione di questo Strega, probabilmente.
1: Però è arrivata terza, mi
0: sì,
1: pare.
0: È arrivato terza.
1: Quindi,
0: non è...
1: comunque,
0: sì,
1: devo dire
0: in cinquina
1: che...
0: sicuramente, ma probabilmente avrebbe ovviamente puntato, e non solo lei, sulla vittoria. Ci
1: lo
0: dice
1: leggerò.
0: Giuseppe Valdés che
1: lo
0: dobbiamo.
1: Sto finendo Puligi.
0: Ecco, anche lui, a proposito di noir. Grazie, grazie a tutti voi, soprattutto a tutti voi che ci avete seguito anche questa settimana. L'appuntamento puntuale torna con Caffè Corretto lunedì alle 8:30, alle 8, e 12:30 invece ci sarà Michele Ruffi e Giulio Zasso, a cui sto idealmente cedendo il testimone. Grazie Giuseppe Valdés per averci seguito.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
5: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
6: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
5: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
6: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
5: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buon pomeriggio da Teresa Piredda. Omicidio a Sant'Adi nelle campagne del paese. Daniele Cacciarro, 35 anni, disoccupato, originario di Carboni e residente a Porto Scuso, è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco che lo ha raggiunto al petto. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, quella di una lite degenerata. Ci sarebbe già un sospettato accompagnato in caserma e ascoltato dai militari. Tragedia nella notte a Nuoro. Graziano Marcialis, 17 anni, ha perso la vita in un incidente in via Ballero. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo, la guida della sua moto, avrebbe perso controllo del mezzo andando a schiantarsi all'altezza della curva del cimitero sulle scalinate. Un incendio è divampato questa mattina nelle campagne di Guspini. La forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalla base operativa di Fenosu e un ulteriore velivolo proveniente da Iglesias, oltre a diverse squadre a terra. In arrivo anche il Canadair da Olbia. La Corte dei Conti ha approvato il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025. Nonostante il via libera, sono state evidenziate diverse criticità, in particolare sulla sanità, sulla tempistica della programmazione, con l'approvazione tardiva delle leggi di bilancio che ha costretto la Regione a 4 mesi di esercizio provvisorio, e anche sull'eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio. Maxi operazione all'alba di oggi. I carabinieri hanno arrestato 4 persone nella zona di Pattada nell'ambito delle indagini per il tentato omicidio di Antonello Regaglia, 55enne ferito a colpi d'arma da fuoco il 21 dicembre 2025 nelle campagne vicino a Montelerno. Per quei fatti i carabinieri della compagnia di Ozieri 2 giorni dopo avevano arrestato Salvatore Becciu, 26 anni, di Pattada. Infine lo sport. Da ieri Gianluca Gaetano ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Il centrocampista ha salutato il Cagliari e i suoi tifosi con un messaggio sui social. In casa rossoblù ora si cerca un sostituto in regia. Oggi è l'ultimo giorno di test e visite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
8: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
11: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna, e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le 2 serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
13: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
14: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio, come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro, il formaggio ovicaprino Cadoro a 1,99 euro letto, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
17: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 10 luglio 2026. Indipendenza dei giudici, a cura di Antonello Menne. L'intervento del presidente Donald Trump sulla giustizia sportiva, chiamata a garantire il regolare svolgimento del mondiale di calcio negli Stati Uniti, ha riportato al centro un dibattito che attraversa tutte le democrazie moderne: l'indipendenza della magistratura. In queste ore l'attenzione dei commentatori si è concentrata quasi esclusivamente sull'autore dell'interferenza. C'è chi ha parlato di un precedente pericoloso, chi addirittura della morte del calcio. Secondo molti, una giustizia sportiva che si piega ai potenti rappresenta il punto più basso cui possa giungere il sistema calcistico. Eppure, il nodo centrale non è soltanto chi esercita la pressione, ma soprattutto chi la subisce. Non c'è nulla di realmente nuovo. Da sempre il potere politico, quello economico e persino la criminalità hanno cercato di orientare le decisioni dei giudici. La vera misura della solidità di un ordinamento non si ricava dall'esistenza di tali tentativi, inevitabili in ogni epoca, bensì dalla capacità delle istituzioni giudiziarie di respingerli. Se un giudice cede a una pressione esterna, il problema non è soltanto l'abuso di chi esercita l'influenza, ma l'indebolimento della funzione giurisdizionale stessa. Il giudice, infatti, non può ricevere ordini né lasciarsi condizionare da alcun centro di potere, tantomeno da quello politico. È questo il principio che la Costituzione italiana pone a fondamento dello Stato di diritto. Gli articoli 101 e 104 stabiliscono che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge e che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. A tutela di tale autonomia, le decisioni riguardanti carriera, assegnazioni e disciplina sono affidate al Consiglio Superiore della Magistratura, sottraendole all'influenza dell'esecutivo. Nella stessa direzione si muovono le fonti sovranazionali, l'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo richiedono che ogni giudice sia indipendente e imparziale. Questi principi non sono il frutto di una scelta casuale, affondano le loro radici nella storia del costituzionalismo moderno. Montesquieu, ne Lo spirito delle leggi, 1748, elaborò la teoria della separazione dei poteri, individuando nell'autonomia del giudice una condizione essenziale della libertà. La rivoluzione americana e quella francese trasformarono queste idee in istituzioni, consacrando il principio che il potere giudiziario dovesse restare autonomo rispetto agli altri poteri dello Stato. Da allora l'indipendenza della magistratura è divenuta uno dei pilastri delle democrazie costituzionali. La giustizia, intesa come bene pubblico fondamentale, può esistere soltanto se amministrata da giudici capaci di resistere a ogni interferenza. Quando la barriera che separa la funzione giurisdizionale dalle pressioni esterne si indebolisce, è l'intero sistema democratico a perdere credibilità. Per questo una magistratura indipendente deve essere anche competente, trasparente e consapevole della responsabilità che esercita. Indipendenza non significa isolamento dalla realtà, ma capacità di guardare ai fatti esclusivamente attraverso la legge e il diritto vivente, senza lasciarsi guidare da convenienze, appartenenze o ideologie. Resta sotto questo profilo di straordinaria attualità l'insegnamento di Salvatore Satta, secondo il quale il magistrato deve immergersi nella vita, perché è lì che il diritto nasce e si consolida. Tutti viviamo giuridicamente, anche senza aver mai aperto un codice. E vivendo continuamente, creiamo diritto e, nell'atto stesso del porlo, lo conosciamo. Lontani dai potenti, ma profondamente immersi nella vita, è in questo equilibrio che si misura, ancora oggi, l'autentica indipendenza della magistratura. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Antonello Menne. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
6: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
11: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi. Su Radiolina ritorna lo spazio dedicato alle imprese sarde e continuiamo a conoscere meglio la realtà dell'hotel Abidoru che si trova in località Golfo di Marinella a Porto Rotondo. Lo facciamo oggi con il direttore commerciale e sviluppo Alessandro Ferino. Ben trovato su Radiolina.
12: Ciao Luca e grazie a Radiolina per l'invito.
11: Iniziamo col parlare del turismo. In Sardegna ci sono delle dinamiche che si stanno muovendo soprattutto nella zona dell'Abidoru, quindi in Gallura, grandi marchi, grandi brand che arrivano in Sardegna per andare ad accaparrarsi una fetta nel mercato turistico, ma questi grandi colossi non spaventano l'imprenditoria locale, proprio come la realtà dell'Abidoru, Alessandro.
12: Hai detto bene Luca, in questi anni c'è un grande fermento dal punto di vista dello sviluppo di nuovi progetti alberghieri nella zona. Quindi come zona si parla della Costa Smeralda allargata a tutta la Gallura, quindi anche Porto Rotondo, e qualcosa si è sviluppato di importante anche sotto Olbia, quindi a San Teodoro. Ci sono tantissimi brand internazionali, alcuni devono ancora aprire e ci sono tuttora dei progetti in corso. L'Abidoru da questo punto di vista è un hotel storico, autonomo, fa parte, come hai detto tu, di una famiglia privata che lo gestisce e lo custodisce con un'attenzione e una cura unici per quanto riguarda il posizionamento e la valorizzazione del territorio. Quindi ci distinguiamo per avere una nostra identità in cui vogliamo far emergere appunto la territorialità, il fatto che abbiamo sempre un prodotto concepito intorno al territorio per dare soprattutto alla clientela internazionale un assaggio seppur breve di quelle che sono, diciamo, le caratteristiche non soltanto turistiche ma anche storiche e culturali, quando possiamo trasmetterle, della Sardegna.
11: E proprio con queste dinamiche avete un'offerta commerciale davvero molto importante e molto forte, proprio perché si parla di imprenditoria locale che sicuramente ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri competitor che possono parlare forse di Sardegna, ma non bene quanto lo possiamo fare direttamente noi.
12: Da questo punto di vista diciamo che l'Abidoro sta attraversando una trasformazione direi quasi strategica, anche se è un parolone che in questo contesto possiamo evitare, nel senso che sono diversi anni che grazie ad una ristrutturazione importante prima e alla creazione di un prodotto che va incontro appunto ad una clientela internazionale è molto demanding, cioè una clientela che ha viaggiato il mondo, le località più prestigiose e più costose. Ci stiamo posizionando per appunto offrire un servizio e un livello di prodotto che siano all'altezza di questi competitor arrivati nella zona. Lo facciamo in maniera

0: La vostra offerta che, come diceva Alessandro Ferino, il direttore commerciale e sviluppo dell'hotel Abidoru, va ad ampliare anche il bacino della clientela. Quanto si sta aprendo questo bacino e quanto sta raccogliendo?
1: Questa è una domanda importante anche perché proprio in queste settimane ci sono state tante iniziative sia pubbliche che private che permettono alla Sardegna di avere una grandissima visibilità a livello internazionale. Dall'America's Cup di Cagliari al nuovo volo diretto New York-Olbia con Delta Airlines. Quindi, per quanto riguarda l'Abidoro, noi avevamo un'impronta innanzitutto italiana, poi con una clientela che si estendeva anche al resto d'Europa, ma con un bacino, diciamo, di clientela americana che provava il prodotto Sardegna giusto per uno o due giorni, ma era sempre una frazione rispetto al totale. Invece negli ultimi anni la crescita della clientela nordamericana, ma anche brasiliana oppure del Middle East è imponente, quindi ci dobbiamo attrezzare anche per offrire a questo tipo di clientela un prodotto all'altezza, sia dal punto di vista più propriamente legato alle caratteristiche della struttura, sia per quanto riguarda i servizi, che invece sono la componente che questa clientela giudica diciamo in maniera più diretta e consapevole, perché avendo visitato tantissime strutture di pari livello in giro per il mondo, la prima cosa che fanno è comparare le caratteristiche. Quindi quando riceviamo un repeater dagli Stati Uniti, per noi vuol dire che abbiamo già fatto un grandissimo lavoro di riposizionamento.
0: Continueremo a conoscere meglio la realtà dell'hotel Abidoru, che si trova in località Golfo di Marinella a Porto Rotondo, e intanto salutiamo e ringraziamo il direttore commerciale e sviluppo Alessandro Ferino. Grazie per essere stato su Radiolina.
1: Grazie.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
11: Centro commerciale I Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri Cagliari.
12: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
14: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita, sonde interplanetarie che solcano il nostro sistema solare. Ma prima di tutto guardiamo che cielo abbiamo in queste sere ormai di inizio estate. Abbiamo un cielo dove la luna la fa da padrona, luna che sta per diventare ormai piena e che lo sarà nell'ultimo giorno di questo mese di giugno. Luna piena, chiamata anche luna di miele. Ma come, la luna di miele non era la prima settimana degli sposi? Beh, in realtà il mese di giugno era forviero nel passato dei matrimoni e la prima luna piena era il momento in cui si tendeva a celebrarli di più. la prima luna piena dell'estate era il momento giusto per celebrare i matrimoni, quando venivano celebrati tanti matrimoni insieme. Un legame fra l'uomo e l'universo che esiste da epoche remote e che lo ritroviamo in tanti detti popolari, come questo della luna di miele. Inoltre, verso ovest abbiamo brillantissimo Venere che si sta sempre più avvicinando alla Terra. Tutto questo è brillante, la Luna, Venere, ma le stelle purtroppo stanno scomparendo, ma nelle scorse settimane è arrivata una buona notizia. Il comune di Halley ha ottenuto la prestigiosa certificazione internazionale di villaggio delle stelle, rilasciata dalla Foundation Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie. Portando a termine un lungo processo di certificazione, Halley è il primo borgo d'Italia a essere certificato come villaggio delle stelle. La qualità del cielo notturno, un'attenta politica di limitazione dell'inquinamento luminoso, iniziative di divulgazione dell'astronomia e luoghi adatti all'osservazione del cielo hanno portato il piccolo paese ad entrare nella rete internazionale di luoghi eccezionali per la qualità e l'osservazione del cielo. E allora, per parlare di questo, abbiamo con noi Antonio Pili, ex sindaco di Halley. Bentornato Antonio.
15: Bentrovati e anche aver ascoltato.
14: È l'astrofisico Albino Carbognani dell'INAF, Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, che osserva dal secondo telescopio più grande d'Italia, quello di Loiano, e che si occupa dell'osservazione di asteroide, e che è autore del libro di Destinazione Spazio Profondo, edizioni Dedalo. Bentornato Albino.
16: Grazie, molto contento di essere di nuovo con voi.
14: Il cielo notturno preservato e conservato ad Halley, ne parleremo dopo la musica.
17: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

0: adesso di Diodato, ma torneremo veramente a guardare il cielo, a vedere le stelle? Purtroppo l'inquinamento luminoso ormai le nasconde per tanti, perché oltre l'80% della popolazione mondiale vive in luoghi dove è presente l'inquinamento luminoso, e qui in Europa questo rappresenta un problema per una popolazione ancora più ampia, superiore al 90%. Albino, cos'è l'inquinamento luminoso?
1: Ma sostanzialmente si tratta di uno spreco di energia, perché noi ovviamente siamo abituati a illuminare di notte le strade, le piazze, i paesi, eccetera, quindi questa è una cosa buona, è giusto, va bene illuminare se dobbiamo vederci per camminare, per fare cose, però si tende a eccedere con l'illuminazione, quindi l'eccesso di luce che finisce nell'ambiente e che non serve per vederci bene durante la notte, ecco, quello è l'inquinamento luminoso, quindi tutto quello che disperdiamo nell'ambiente e senza che ce ne sia necessità, in effetti. Per questo che si chiama inquinamento, che è la stessa cosa che buttare i rifiuti per strada, oppure sporcare o cose del genere, o mettere fumi nell'atmosfera, cose così. È esattamente la stessa identica cosa, è un'alterazione dell'ambiente dovuto proprio alla nostra presenza, e in particolare al fatto che accendiamo le luci di notte in eccesso, dove in effetti non ce ne sarebbe bisogno.
0: E illuminiamo così il cielo, l'inquinamento luminoso va ben oltre il luogo dove si origina, e nel panorama desolante della nostra Italia solo una persona su cinque può ancora osservare la Via Lattea. Però il piccolo comune di Alle ha deciso di investire su questo lato del paesaggio che sta andando a scomparire, la volta celeste. Antonio, come nasce l'idea di certificare il vostro comune come villaggio delle stelle?
2: Secondo me nasce da una sensibilità, innanzitutto. E nasce, almeno per quanto mi riguarda, dalla confidenza col buio. E cioè in quel momento magico, sul far della sera, quando appunto si spegne un po', insomma, l'attività umana e comincia insomma a predominare il buio. Tutto questo nel tempo ovviamente ha portato, diciamo così, a Guardacentorni, ci ha portato innanzitutto a cominciare a cercare di sprecare di meno, come diceva giustamente Alpino. Perciò abbiamo cominciato a tendere verso un obiettivo, quello innanzitutto di far fuori letteralmente tutto quello che erano, insomma, quelle vecchie sfere. Avete presente quei lampioni che un tempo erano molto di moda, no?
0: Eh sì.
2: E abbiamo iniziato piano piano innanzitutto a contenere il consumo e a cominciare ad eliminare questa dispersione, insomma, di luce. E nel tempo poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare una cara amica per Alle, che è Flavia Dell'Aglia, astrofisica, una nostra collega, e di lì è nato anche, diciamo così, un percorso un pochino più strutturato, molto impegnativo, molto faticoso, ma che ci ha portato, diciamo così, a certificare che cosa? A certificare una sensibilità, ci ha portato a cercare nel nostro piccolo di suonare un campanellino d'allarme, perché quella magia che dicevo, che cercavo di dire prima, insomma, che si vive proprio quando si entra e si ha la capacità, insomma, di vedere nel buio, ci si accorge che è un elemento estremamente prezioso.
0: Eh sì, e infatti una recente ricerca della NASA ha analizzato le riprese dello spazio della Terra tra il 2014 e il 2025 e ha dichiarato che la luminosità globale è cresciuta del 34%, però ci sono nazioni come la Spagna, la Francia e l'Inghilterra che sono in controtendenza. Quindi Albino, non siamo per forza destinati a perdere le stelle e la Via Lattea?
1: No, certo, è una scelta politica. Il fatto che il cielo luminoso italiano sia così inquinato, che non si possa più vedere la Via Lattea in gran parte dei nostri paesi, è una scelta politica. E in effetti, diciamo, grazie alla transizione ai LED, in Francia, ad esempio, l'inquinamento luminoso è diminuito perché hanno sfruttato fino in fondo le possibilità che questa tecnologia permette. Ad esempio, un lampione a LED può rimanere, diciamo, praticamente spento e accendersi solamente quando serve, automaticamente, cosa che non si poteva fare con i lampioni al sodio a bassa o ad alta pressione, che dovevano rimanere sempre accesi. Quindi i francesi hanno sfruttato a fondo le possibilità che la tecnologia offre, e cosa che non è avvenuta in Italia, perché qui semplicemente con la transizione ai LED si prendono le lampade vecchie, si buttano via e ci si mettono sopra i LED alla massima potenza. È chiaro che si risparmia perché il LED è più efficiente, ma così si illumina a giorno, alla notte e si cancella il cielo. E non è solo un problema, diciamo così, di non vedere un pezzo del paesaggio. È un problema culturale, è un problema ambientale ed è un problema scientifico.
0: E anche sanitario, tra l'altro. Grazie Albino, grazie Antonio di essere venuti a trovarci qui in Una Finestra sull'Universo. Ci sentiremo di nuovo presto e soprattutto un saluto ad Antonio, perché avete portato il vostro comune a essere il primo villaggio delle stelle certificato in Italia. Ci sentiamo dopo la pausa con nuovi ospiti per parlare di Halley, il primo villaggio delle stelle in Italia.
3: Una Finestra sull'Universo. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
4: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
5: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, tempo ancora stabile e soleggiato in Sardegna per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa occidentale. Avremo qualche velatura di passaggio, giornata calda con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti, qualche grado in meno lungo le coste con la ventilazione di brezza. Il mare generalmente poco mosso, anche nel weekend non cambierà un granché, poi nella prossima settimana è attesa l'intensificazione dell'ondata di caldo con temperature che potranno salire ulteriormente in Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: prima stella della sera, Mattia Bazar, la prima stella di queste sere è Venere, ma le altre stelle le vediamo ancora, la Via Lattea, purtroppo sono sempre più invisibili, nascoste dall'inquinamento luminoso, questa luce che noi produciamo per illuminare le città e che invece va a illuminare inutilmente il cielo. In un mondo dove tutto questo nostro universo scompare sempre più, cancellato dall'inquinamento luminoso, il piccolo comune di Alla in Sardegna va in controtendenza e si certifica come il primo villaggio delle stelle in Italia. Per parlare di questo torna a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo l'astrofisica Flavia Dell'Agli dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma. Bentornata Flavia.
1: Grazie Manuel, sempre un piacere ritrovarci qui.
0: E con noi in collegamento abbiamo anche il neosindaco di Alla, Angelo Pischedda. Benvenuto a Una Finestra sull'Universo.
2: Grazie Manuel e buonasera a tutti.
0: Ciao. Allora Flavia, come si certifica un villaggio delle stelle? Cosa ha valutato la Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie per definire Alla un villaggio delle stelle?
1: Allora, innanzitutto la Fondazione richiede che i comuni, i paesi e le cittadine che desiderano applicare, far domanda per avere questa certificazione, si impegnino con una dichiarazione che deve assumere il comune per la tutela di un cielo scuro. E questo si declina nel cercare di avere attenzione a quello che è l'illuminazione pubblica, per esempio, innanzitutto. Quindi grazie alle più moderne tecnologie, comunque anche già da diversi decenni, si possono fare delle scelte che sono nella direzione di ottenere un inquinamento luminoso ridotto, come per esempio scegliere delle luci che tendono verso un colore più giallo rispetto ai colori più freddi che sono quelli più del blu, e questo è stato una delle azioni che da diverso tempo ha fatto il comune di Allai per la sua illuminazione pubblica e quindi per la sua illuminazione pubblica e quindi questo è uno dei principali diciamo passaggi che sono richiesti per avere questa certificazione. Inoltre ovviamente sono favoriti quei posti che hanno intrinsecamente diciamo per via di ragioni geografiche come quelle appunto tipiche dei luoghi della Sardegna, insomma un inquinamento ridotto, luminoso, ma anche di inquinamento dell'aria, perché questo rende i cieli più trasparenti per osservare le stelle, meno inquinati diciamo sia anche a livello luminoso di quel cosiddetto fondo del cielo, ovvero un cielo davvero scuro, buio. E inoltre ovviamente le destinazioni che richiedono insomma di avere una certificazione per come meta astroturistica devono anche offrire un'offerta turistica diciamo che possa essere culturale ma anche di accoglienza, e in questo caso appunto Allai già giocava in vantaggio perché
0: sì,
1: ha un bellissimo museo, è un borgo, insomma un centro, ha un paese che ha preservato

0: le sue bellezze, diciamo, esteticamente come costruzioni, edifici, il centro del paese è molto, molto bello e poi ha anche appunto la capacità di ospitare insomma, per delle visite. Però negli anni abbiamo anche sviluppato delle offerte turistiche proprio dedicate all'astroturismo e quindi delle panche per osservare il cielo con dei posti, in dei posti strategici diciamo nel paese e anche appunto ha il suo vantaggio di avere il Monte Grigine proprio nel suo comune che offre ancora di più un luogo davvero buio per poter osservare e fare per esempio astrofotografia o comunque insomma beneficiare di questo bellissimo cielo.
1: Senti Angelo, da pochi giorni ti sei insediato nel ruolo di sindaco. Come vedi questo, il raggiungimento di questa certificazione?
2: È un bel riconoscimento, affascinante, meritato, anche grazie alla meravigliosa vista che abbiamo sopra di noi, sopra il nostro cielo. Con questa certificazione ALAI potrebbe diventare una meta d'eccellenza d'Italia, è un
1: Sì.
2: percorso da percorrere, e anche grazie al lavoro svolto dalla precedente amministrazione che comunque ha preservato le condizioni ottimali di osservazione del cielo.
1: Senti Flavia, quanti sono i luoghi certificati in Italia dalla Fondazione Starlight? Così contestualizziamo il raggiungimento di questa certificazione per ALAI.
0: Allora, la Fondazione Starlight in Italia ha certificato prima di ALAI soltanto altri due siti, che però sono dei parchi astronomici, che quindi diciamo sono decisamente diversi rispetto alla certificazione che abbiamo ottenuto ad ALAI, in quanto parco astronomico innanzitutto si tratta di proprio una specie di riserva naturale, che quindi richiede una qualità del cielo, ancora più alta e ancora, insomma, un cielo ancora più buio. E inoltre, sono richieste anche delle strutture magari per osservare o insomma diciamo sono dei posti di accoglienza dove l'aspetto dell'astronomia viene sviluppato a un livello molto dettagliato e qualificato. Per quello che riguarda invece le destinazioni per l'astroturismo, ALAI è il primo comune ad aver ottenuto questa certificazione e questo penso che sia davvero insomma una bellissima notizia e che possa essere un'apripista in Italia perché appunto ritengo che sicuramente tantissimi altri paesi o piccole città potrebbero ambire alla stessa certificazione e ce lo dimostra il fatto che la stessa fondazione ha certificato tantissimi paesi per esempio in Spagna o in Portogallo quindi insomma in condizioni simili alle nostre e noi stessi, insomma, diciamo.

0: sostenibile e lento già di suo. L'astroturismo attira pubblico rispettoso, curioso, appassionato alla ricerca del cosmo, dell'osservazione del cosmo.
1: E non
0: Infatti,
1: peraltro mi raccontavi che proprio a seguito di questa notizia, già in paese si sono presentate alcune famiglie per vedere le stelle dalle vostre panchine.
0: sì, è stata un po' una coincidenza. Una
1: Che.
0: famiglia di Olbia è venuta da noi apposta per osservare comunque il nostro cielo. E si lamentavano appunto che non, dove erano loro non riuscivano a osservarlo.
1: E allora speriamo che tanti altri comuni seguano il vostro esempio, speriamo però che l'astroturismo prenda piede ad Halley, che è il primo che si è certificato in Italia come Villaggio delle Stelle. Io vi ringrazio molto Flavia e Angelo di essere venuti a trovarci qui in Una Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete seguirci su Radiolina ogni sabato alle 11.30 e poi ci trovate in podcast su radiolina.it e su Spotify, ma vi ricordo anche che il vostro astrofisico di fiducia Manuel Florist sta sempre al Planetario di Unione Sarda, ogni weekend facciamo tanti appuntamenti e se da voi non le stelle non le potete vedere, venite da noi, vi faremo vedere quel cielo stellato che in tanti ormai hanno dimenticato. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:05.
4: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
5: Ma stai leggendo un catalogo?
4: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
5: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
4: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
5: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'ICMESA di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
6: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
7: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri del NORM di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
6: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in due obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
7: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
6: L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e

0: Instagram, la Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Teresa Piredda. Omicidio a Sant'Adi nelle campagne del paese. Daniele Cacciarro, 35 anni, disoccupato, originario di Carboni e residente a Porto Scuso, è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco che lo ha raggiunto al petto. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, quella di una lite degenerata. Ci sarebbe già un sospettato accompagnato in caserma e ascoltato dai militari. Tragedia nella notte a Nuoro. Graziano Marcialis, 17 anni, ha perso la vita in un incidente in via Ballero. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo, la guida della sua moto, avrebbe perso controllo del mezzo andando a schiantarsi all'altezza della curva del cimitero sulle scalinate. Un incendio è divampato questa mattina nelle campagne di Guspini. La forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalla base operativa di Fenosu e un ulteriore velivolo proveniente da Iglesias, oltre a diverse squadre a terra. In arrivo anche il Canadair da Olbia. La Corte dei Conti ha approvato il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025. Nonostante il via libera, sono state evidenziate diverse criticità, in particolare sulla sanità, sulla tempistica della programmazione, con l'approvazione tardiva delle leggi di bilancio che ha costretto la Regione a 4 mesi di esercizio provvisorio, e anche sull'eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio. Maxi operazione all'alba di oggi. I carabinieri hanno arrestato 4 persone nella zona di Pattada nell'ambito delle indagini per il tentato omicidio di Antonello Regaglia, 55enne, ferito a colpi d'arma da fuoco il 21 dicembre 2025 nelle campagne vicino a Montelerno. Per quei fatti i carabinieri della compagnia di Ozieri 2 giorni dopo avevano arrestato Salvatore Becciu, 26 anni, di Pattada. Infine lo sport. Da ieri Gianluca Gaetano ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Il centrocampista ha salutato il Cagliari e i suoi tifosi con un messaggio sui social. In casa rossoblù ora si cerca un sostituto in regia. Oggi ultimo giorno di test e visite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanieda, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
12: e regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
16: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni.
4: A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
16: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera?

0: Edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi e oggi parliamo del Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto nella piazzetta del Molo S. Saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron a inaugurare l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto, una rassegna di 8 appuntamenti tra cinema, letteratura e musica. Tanti grandi artisti sul palco della Marina di Villa Simius, da Nino D'Angelo a Sonia Bergamasco, da Elena Stancanelli a Maria Grazia Calandrone, da Mario Martone a Stefano Bollani, da Diego De Silva al Premio Strega 2026. Insieme per far brillare l'idea di Sciascia che non c'è luogo profondo che l'intelligenza non possa rendere superficiale. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 al 2 agosto, Piazzetta Molo S, Villa Simius.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.

0: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
1: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
1: 070 22 240.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

Trovati, apriamo anche questa edizione del TG di Vidiolina dando insieme uno sguardo al sommario. Omicidio nelle campagne di Sant'Adi, ucciso con una fucilata al petto un 35enne Daniele Cacciarru, un sospettato in caserma, in sindaco, la nostra è una comunità tranquilla. Incidente mortale a Nuoro, la vittima è un giovane di 17 anni, uscito di strada con la moto all'altezza del cimitero ed è finito su una scalinata. Corte dei Conti, oggi l'udienza di parificazione del bilancio regionale, i giudici contabili chiedono chiarimenti sulla fusione privatizzazione.

0: stato impiegato anche un elicottero, mentre gli investigatori hanno battuto la zona per raccogliere ogni elemento utile alle indagini. Secondo quanto trapela un sospettato, sarebbe già stato accompagnato in caserma e ascoltato dai militari. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe una lite degenerata e culminata nell'esplosione del colpo mortale. Ma su dinamiche moventi gli inquirenti mantengono il massimo riservo. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.
1: Sono fattacci che non esistono da anni. La comunità è una comunità tranquilla, sono questioni che ci scuotono, che ci colpiscono nel profondo. Aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso, che facciano le indagini, che facciano il loro lavoro, fiduciosi e nella speranza che questi fatti non si ripetano mai più all'interno del nostro comune.
2: Un'altra giovane, giovanissima vittima spezzata nelle strade di Nuoro. Sentiamo Graziano Cani.
3: Una curva, la moto che sbanda e si schianta su una gradinata. La breve vita di Graziano Marcialis, appena 17 anni, finisce qui. La tragedia si consuma in via Ballero, a Nuoro, proprio davanti al cimitero di Saemanca. Marcialis era alla guida della sua moto quando, per cause ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che finito la corsa contro i gradini del giardinetto davanti al Camposanto. L'impatto è stato particolarmente violento. Il ragazzo scaraventato contro il granito, il personale del 118 che arriva subito sul posto lo carica su un'ambulanza e inizia la disperata corsa verso l'ospedale San Francesco, ma non c'è nulla da fare. Il 17enne muore poco dopo. Nella zona arrivano anche le forze dell'ordine e gli agenti del comando di polizia locale per i rilievi. Graziano Marcialis lascia il papà, commerciante molto conosciuto in città, la mamma e una sorellina. Una famiglia nel dramma, anche stavolta condiviso da una città intera che appena un mese fa aveva vissuto un'altra tragedia con la morte di un altro giovane motociclista, Luigi Canna, 24 anni, avvenuta dopo lo scontro tra un'auto e la moto del ragazzo in viale Murichessa, stessa strada dove 3 anni fa era morto a pochissima distanza Mohamed Atahir, aveva appena 21 anni e anche lui viaggiava su una moto finita contro una rotonda.
2: In Sardegna è forse iniziata la stagione dei treni veloci, certamente ieri notte, nella notte, il test è andato bene. Sentiamo da Olbia Silvia Orru.
4: Partire da Cagliari e raggiungere Olbia in 2 ore e 15 minuti, anzi 14, non rimarrà dentro l'album dei sogni. Sì, perché il primo test di RFI ha dato esito positivo e il treno veloce è arrivato nella stazione di Olbia Terranova addirittura con 1 minuto di anticipo rispetto a quanto aveva annunciato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Il convoglio, con a bordo tecnici di RFI e personale di Trenitalia, ha fatto il suo ingresso nella città gallurese all'1:32 del mattino. Per consentire il passaggio del treno in sicurezza, le stazioni dei comuni da sud a nord attraversati dalla tratta sono state chiuse e presidiate.
5: Io penso per i numeri che sono stati dati sarà la svolta della Sardegna.
4: Aveva detto così il sindaco di Olbia svelando in anteprima il test. Ora quella svolta è pronta a diventare realtà. Si apre la fase delle verifiche tecniche. I dati raccolti durante il viaggio saranno analizzati da RFI e Trenitalia per valutare velocità, comportamento del convoglio e compatibilità con la linea. Dovranno essere completate le valutazioni tecniche e organizzative necessarie a trasformare la tratta in un collegamento stabile inserito all'interno della programmazione ferroviaria dell'isola. Dopo una breve sosta a Olbia, il treno è ripartito all'1:51 per Cagliari.
2: E dopo la pubblicità, la seconda parte del telegiornale.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Il presidente degli industriali italiani Orsini ha partecipato questa mattina a Nuoro all'assemblea provinciale di Confindustria. Sentiamo insieme il servizio di Graziano Cani.
7: Per fare impresa.

0: spendevamo prima.
1: Da tempo le associazioni di consumatori denunciano speculazioni dietro l'aumento generalizzato dei prezzi.
0: Il problema è che manca quella che si chiamava etica mercantile, dove sì, ci sta l'aumento, però deve essere un aumento che capisce anche l'esigenza dell'altro. Invece qui siamo arrivati proprio alla grassazione più totale, dove non c'è assolutamente nessun limite.
1: A farne le spese sono soprattutto i pensionati e alcune categorie di lavoratori.
0: E in presenza di questa esagerata aumento, le persone, soprattutto quelli fragili, sono destinati a soccombere, e questo non possiamo permetterci se esiste ancora il principio di solidarietà.
1: I consumatori possono cercare di difendersi stando sempre più attenti a quello che si acquista.
0: Cambiare le nostre abitudini, per cui cambiamo anche la nostra alimentazione limitando determinati prodotti e andando a prendere prodotti che costano meno. C'è la possibilità di poterlo fare, questo è scientificamente provato.
2: All'insegna del binomio cibo e salute, una bella iniziativa anche davanti ad alcuni presidi sanitari della Sardegna. Da Olbia noi sentiamo Giampaolo Cuccuro.
3: Le bandiere al vento e così un'ondata gialla conquista, ma solo per un giorno, il piazzale dell'ospedale Mater Olbia, dove la Coldiretti ha portato il mercato di Campagna Amica, che si svolge nel quartiere della Sacra Famiglia. Connubio perfetto fra cibo e salute, perché un'alimentazione sana è il primo fattore di prevenzione e alla base della longevità, e a tutti i controlli sanitari gratuiti.
4: Come Mater Olbia siamo orgogliosi, fieri e grati a Coldiretti per aver organizzato qui questa giornata, che ci consente di testimoniare come il buon cibo di questa bellissima terra sia parte integrante di un percorso di salute. Ed è per questo che offriamo a tutte le persone che oggi saranno qui anche un check-up su quelli che sono i principali fattori di rischio cardiovascolare.
5: Le eccellenze, il chilometro zero, la faccia degli nostri agricoltori sono una garanzia e una sicurezza alimentare per tutti i cittadini consumatori. E il mangiar bene, il vivere sano in un ambiente non contaminato contribuisce alla longevità di tutti.
3: Protagonisti anche i bambini con il progetto Le Mani in Pasta, perché la cultura del viver bene deve partire dai più piccoli.
6: Rappresenta un importante momento in cui i cittadini incontrano il cibo, quindi abbiamo ritenuto che come Campagna Amica potessimo portare anche qua negli ospedali un momento di confronto, di contatto, ma anche di condivisione di quello che sono le produzioni dei nostri agricoltori con tutto quello che è l'attività di prevenzione che i nostri ospedali fanno. Lo stiamo facendo in tutta Italia.
3: E secondo uno studio nazionale si spendono almeno 13 miliardi di euro in cure mediche per malattie metaboliche legate a uno stile di vita non troppo corretto.
2: C'è il visto della Corte dei Conti sul bilancio regionale, ma i giudici contabili hanno acceso un faro sulla privatizzazione degli scali aeroportuali della Sardegna. Ne parliamo con Stefano Fioretti.
7: Dichiara regolare il conto generale della Sardegna per l'esercizio 2025.
8: Arriva la parifica del bilancio regionale del 2025 al termine dell'udienza della Corte dei Conti, ma arrivano pure le tradizionali bacchettate pesanti all'amministrazione, oltre a criticità strutturali. Intanto il ritardo nella programmazione, figlio dei 4 mesi di esercizio provvisorio, siluri poi sulla sanità, in particolare per lo stravolgimento a livello organizzativo nelle aziende, con il risultato di causare instabilità gestionale, demotivare medici e pazienti.
9: Con tutte le risorse che oggettivamente vengono destinate al comparto, ancora abbiamo forti problematiche soprattutto per quanto riguarda le liste d'attesa, che segnano ancora il primato della rinuncia alle cure nella misura del 17%, il più alto delle regioni italiane.
10: Sicuramente sul tema sanitario bisogna insistere rispetto al percorso che abbiamo già avviato e che ci è stato riconosciuto anche dalla Corte dei Conti.
8: Razionalizzare e spendere meglio, il messaggio costante della Corte, ma a volte anche di più, per esempio per fronteggiare una dispersione scolastica che nell'isola continua a crescere. Nella requisitoria della procuratrice riflettori anche sull'eccessivo ricorso a figure esterne a fronte di circa 100 dirigenti regionali interni, critiche poi per l'erogazione a pioggia di risorse pubbliche nel turismo e nello sport, e la conferma di un faro acceso sulla privatizzazione degli aeroporti, su quei 30 milioni che la regione prevede per entrare nella holding di gestione dei tre scali.
9: Questa operazione la giudico ancora poco chiara per gli elementi di cui siamo in possesso. Siamo preoccupati perché comunque c'era già stato questo parere negativo precedente che ci induce a una certa titubanza nell'approccio su questa operazione. È una valutazione che facciamo su effettivamente l'utilità che ne potrebbe derivare, così come

0: 131.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
4: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi sulla Sardegna nelle prossime ore, ancora gran caldo, in ulteriore intensificazione nel weekend e ventilazioni in rinforzo sull'area nord-orientale dell'isola. Domani sarà una giornata di sabato con cieli sereni tersi e gran caldo pesante, intenso. In diverse località le temperature massime saranno in aumento, anche prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sull'area occidentale. La ventilazione sarà in ulteriore intensificazione. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app e sempre gratuita Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il comune di Quartu prova a dare una risposta alla carenza di parcheggi nel tratto quartese del Poetto. Ne parliamo con Virginia Devoto.
2: Siamo nel litorale di Quartu, dove sorgeranno dei parcheggi sterrati, provvisori, che anticipano il progetto finale che sarà eseguito durante la fine dell'anno. Stiamo parlando di circa 100 posti auto e li avremo, diciamo, intorno al 20 di luglio.
3: I parcheggi entro luglio saranno realizzati nello sterrato davanti al Lido Mediterraneo al Poetto di Quartu. Saranno a disposizione gratuitamente per chi andrà in spiaggia. Si aggiungono a quelli già presenti, che sono invece a pagamento lungo il litorale.
2: L'opera consiste appunto nella realizzazione di una corsia con tutti i parcheggi a spina di pesce per diciamo circa 100 posti, posto più posto meno, perché cercheremo di salvare tutti i pini possibili.
3: Intanto, dopo il tratto dalla Marinella ai campetti da basket, avanzano i lavori di restyling del lungomare di Quartu sino al margine rosso, con il completamento dei sottoservizi e della promenade.
2: Proseguono anche i lavori di completamento del parco lineare secondo e terzo lotto, e quindi stiamo procedendo dai campetti di basket verso il margine rosso. Avremo un mese e mezzo di ritardo, ma contiamo di completare entro il 31 di agosto.
1: È ora il caso dell'aggressione ad una modella ex Miss Sardegna da parte di una nutria nel parco Nervi a Cagliari. L'intervista è di Alberto Massu.
4: Mentre passeggiavo col cane in questo parco, a ridosso dei cespugli, una zona comunque accessibile ai cani, il cane si è avvicinato al cespuglio ed è stato attaccato da una nutria. Cercando di prendere il cane per allontanarlo da quella situazione, sono stata morsa una mano.
5: Una scena da film horror, o quasi, che per Bianca Fusco, cagliaritana di 28 anni, ex Miss Sardegna, si è trasformata nell'inizio di un'odissea. Sette mesi fa, poco prima di Capodanno, durante una passeggiata al Parco Nervi con il suo cagnolino, l'incontro ravvicinato con una delle tante nutrie che ormai circolano liberamente nella zona. L'immediato ricovero nel reparto di chirurgia della mano, l'intervento per la ricostruzione dei tendini lesionati, la lunga fisioterapia, ma

0: problemi, non solo le cicatrici rimangono.
1: Sì, la forma della mia mano è cambiata completamente, oltre al fatto che essendo rimasta immobilizzata per un mese mi si è bloccata completamente l'articolazione del dito e quindi avrò per sempre l'indice verso il basso e quindi questa sensazione di mano bloccata che non potrà essere risolta neanche con gli interventi.
0: Bianca si è affidata a un legale, ma in Italia non esiste una giurisprudenza che copre i casi di danni provocati dalle nutrie, considerate fauna alloctona infestata. E tutte le autorità a cui si è rivolta hanno declinato ogni responsabilità. Ecco perché dopo 7 mesi ha voluto denunciare il fatto con un obiettivo preciso.
1: Con lo scopo di essere ascoltata, perché dovrò accettare a 28 anni di non avere una mano come quella che avevo prima ed è giusto che qualcuno si prenda la responsabilità di un mancato controllo e di una mancata gestione di questa specie.
2: Sull'Unione Sarda in edicola, ma anche sul sito unionesarda.it, il piano di contenimento delle nutrie annunciato dalla città metropolitana di Cagliari. E ora la programmazione di Sardegna 1, la TV identitaria del nostro gruppo editoriale. Interviste in sardo nel weekend, conosciamo con Gianni Zanata gli ospiti e i temi che verranno trattati.
3: È il festival di folklore più longevo della Sardegna, 50 anni. Ispariglias, nato nel 76 ad Assemini, non si è mai fermato, nemmeno in pandemia. A raccontare l'edizione di quest'anno è la direttrice artistica Maria Carmela De Ida. Registrato tra aprile e maggio e ora sul mercato e sulle principali piattaforme online il nuovo disco di Dr. Dre su Dottori al secolo Michele Azzori. Fogu è un invito a tirar fuori l'energia che serve alla Sardegna per rialzarsi e reagire. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
2: Vi aspettiamo per la nostra pagina sportiva.
4: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Città.
2: L'abbraccio tra Mister Sarri e Gaetano in casa Atalanta. Cagliari che cerca un sostituto per quello che Mister Pisacane aveva riorganizzato come play. Non sarà facile trovarlo, ma sentiamo Alberto Masso.
0: La prima telenovela dell'estate cagliaritana si è chiusa con un finale scontato. Gianluca Gaetano saluta il Cagliari dopo 76 presenze e si mette sulle spalle il nerazzurro dell'Atalanta. Ai rossoblù restano i 12 milioni più altri 2 di bonus facilmente raggiungibili e la necessità di trovare al più presto un sostituto. Dopo aver giocato sulla tre quarti con Ranieri e aver fatto la spola tra l'attacco e la panchina con Nicola, Gaetano è stato scoperto nel ruolo di play, conquistando tutti, soprattutto Sarri, che ha fatto subito il suo nome appena sbarcato a Bergamo. Gaetano ha salutato con un post sui social e poi si è unito alla sua nuova squadra, lasciando una voragine nel cuore del campo in casa rossoblù. Lì nel mezzo non può bastare il giovane romano, al momento una scommessa, ed è per questo che il Cagliari cerca un elemento di maggiore esperienza per proteggere la difesa, con i soliti nomi di Aebischer, che intanto con la Svizzera è arrivato ai quarti dei mondiali, Winks e Azic. Nel frattempo oggi la squadra terminerà la 2 giorni di visite e test, domenica sera il ritorno ad Assiminello e da lunedì partiranno i primi allenamenti aspettando di cercare il fresco, si spera, a Ponte di Legno dal 22 luglio, con un nuovo responsabile del settore medico. Saluta l'ultima bandiera, il dottor Marco Scorcu, che dopo 34 anni lascia il posto al dottor Gabriele Cirillo. Prince direbbe, sign of the times, segno dei tempi.
2: Parliamo di basket, basket donne, nella 2 femminile ci sarà anche il San Salvatore Salargius, sentiamo Sibilla Loi.
5: Per la prima volta stavamo proprio rischiando di non iscrivere la squadra per la questione economica. Ovviamente senza risorse economiche non si può fare un campionato di A2. All'ultimo momento il main sponsor ci ha dato una mano e quindi abbiamo iscritto la squadra, ecco.
6: È stata in bilico fino all'ultimo la partecipazione del San Salvatore Salargius al prossimo campionato della Serie A2 femminile di basket. Superata l'incertezza iniziale, però la compagine giallonera si prepara ora la nuova sfida e col San Salvatore ci sono Cus Cagliari, Virtus Cagliari, ma non è da escludere anche

0: quarta squadra in Serie A2 con la missione della Mercedes Alghero. Intanto al Palavienne il Selargius punta sulle giovani per la nuova formazione.
1: Sarà una 2 costruita in maniera un po' differente, nel senso che andiamo avanti con un progetto che comprenderà molte delle nostre ragazze cresciute nel nostro vivaio. Abbiamo un paio di 2005, abbiamo 2008 che possono stare in A2, ovviamente poi ci sono le senior che sono cresciute da noi.
0: E sul nuovo coach?
1: Abbiamo contattato qualche allenatore proprio che venga a sposare il nostro progetto, che è quello di inserire in prima squadra il più possibile ragazze cresciute in questo settore.
2: In chiusura parliamo del Basketball City Camp a Cagliari con Luca Neri.
3: Quello su cui abbiamo lavorato questa settimana è fornire stimoli diversi, che possono essere visivi, che possono essere uditivi, ma qualcosa per far sì che i ragazzi reagiscano a input diversi. Credo che ormai i ragazzi abbiano e ricevano diversi input. La pallacanestro è uno sport di situazione e quindi bisogna lavorare anche in questi termini.
4: Per la terza volta Edoardo Casalone, già vice di Pozzecco, la Dinamo in nazionale, sbarca a Cagliari per il Basketball City Camp, l'evento organizzato dalle polisportive giovanili salesiane che dopo la prima settimana con Tommy Marino ospita l'Edo Casalone Basketball Project.
3: Il valore extracampo che deve avere un giocatore di pallacanestro è sicuramente la passione. Troppo spesso si pensa che sia un lavoro, è un lavoro per qualcuno che ha la fortuna di farne un lavoro, ma deve rimanere sempre una grande passione, perché il tempo e i sacrifici che si devono dedicare allo sport per arrivare ad alto livello, per rimanere ad alto livello, sono tantissimi, e quindi senza passione non si può costruire la propria carriera.
4: Decine di ragazzi nelle strutture del convitto nazionale alla prova con i fondamentali e la tecnica individuale, sotto lo sguardo attento di Casalone, ma anche dello storico preparatore atletico Matteo Boccolini. Una vita la Dinamo sino al 2025.
3: E quello che abbiamo cercato di fare in queste settimane è veramente trasmettere grande passione, fare in modo che questi ragazzi possano ancora più innamorarsi di questo sport che è meraviglioso, per riuscire appunto a costruire, perché no, il proprio futuro all'interno di questo campo.
2: Regia e redazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Videolina e vi augurano un pomeriggio sereno. Arrivederci.

0: 8 e 16 e 3 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivi per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo ci fa da piscine, barbecue e giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il cal casa?
2: Ci sono climatizzazione e zariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutare a scegliere la soluzione adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Fadda, Brico 100% Sardegna.
4: Pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con ieri: almeno 12 persone sono morte per un incendio propagato in un bosco della provincia di Almeria in Spa a causa della caduta di un aliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme o una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il lancio delle vittime è ancora provvisorio, come armato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece i feriti e 19 disperati. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si prende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di Italia.
4: Su un volo Ryanair operato Malta Air, un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato tratto sul sedile dalla moglie e un altro passeggero per impedire che venisse alzato fuori dalla cabina. Il 737 in volo a Salonicco ha effettuato un atterraggio in emergenza, riportato delle lesioni al volo Eustoni, 4 passeggeri trasportati in pedale.
5: Italia, risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni in una clinica nel Napoletano con una paralisi cranica cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato, che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotoccografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale, poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione.
4: Instagram e Facebook danno dipendenza un po' come le droghe pesanti, lo dice la Commissione Europea. Per l'esecutivo UE, che si esprime in via preliminare, Meta ha violato il Digital Services

0: a causa del design dei due social concepito in modo da creare dipendenza. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento, la riproduzione automatica, notifiche push e sistemi di raccomandazione delle piattaforme altamente personalizzati. Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
1: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
0: Il calcio per Mario Chila, prima giornata rossonera. Il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche. Dopo pranzo l'idoneità sportiva, nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto e il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus inclusi. La metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
1: È tutto, a più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuc Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
12: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
13: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Buongiorno a tutti, sono Ben Agattausu, benitorrausu a studiare i giornali de Sardegna 1, Bieusu, intendesu che le puntis novas a Deo e cominciausu come ti sempre con i titoli del suo sommario. Un uomini de 35 anni su boccia fusilare se gusto mangiano in sa periferia de Sant'Adi, una persona in caserma, forse si eti su boccirori, su sindico, gurpi a tutta sa comunità. Tragedia a manna in Nugoro, in nu è morto un picciocco de 17 anni, su viaggine di sa motocicletta, sti bestiori de sa ruga se sti stumba contra un'iscalera nati su Campusanto. Questa corte riscontro su udienza de parifica de su bilancio regionale sa giustizia contabile in Naraga Serberi Craresa a pizzo su de su provvedimento che avono i rapparisi in aeroporto su dessa Sardegna. Su treno 1 intra Castello e Terranova ripassò sa prima prova de una situazione esatta ci è riposto 2 ore e 14 minuti su in sopra il salvasi de sa verifica. Sporso alloni de Serie A, Gaetano e Atalanta, su giocatori Arissalurao su Castellu e Stifoso su Immoisa Società di De Pregatta, un altro regista. Dunque, sa cronaca può avere questa lezione su TG Nostro, un uomini de 35 anni, su Daniele Cacciarro, è stato boccio e questo mangiano chizzi con una fusilara a essa Brent, su boccimento e su sedio in sa zona di Barranco Mannu, una località di sa periferia di sa Bidda, sa vittima via Nasce in Crabonia, via residenti in Porta Escusi, su personale del suo centro regionale, si interviene, ma non è stato rinnescio a disarro e sa vira. Lui, questo punto in ribaso, si specialista sa adesso reparto Riste e Scarabinerisi, militari del suo comando provinciale di Casteddu, della compagnia del Cravone Avuro. Accanto pare sia vittima a ricercato malamenti con un altro uomini, con un'altra persona che ha putti se sti torrara con un fusile e danni morto. In caserma, i militari si sono accompagnati una persona che è stata a Geppre Guntara, ma sa procura che ha chiesto le indagini, se non manco conferma questa nuova. Sabita e Sant'Adi scioccare, di anno e anno non ci vianta episodi su De Gusto Rippo, un'ara. Su sindico del Sant'Adi Massimo Impera, sa comunità di Nosta est una comunità di tranquilla, in moi abettauso is indagini, si narra ancora su sindico, teneso fiducia a manna in su traballo dessa giustizia. E dolo manno in Nugoro, in noi a resere notte un picciocco de Nimmanco, de Ciottano, se sti morto in un incidente sul sedio in sa via Ballero. Incidenti sul sedio via Casa Mesunotti, su picciocco, Graziano Marcialis, 17 anni, su via Ghiendi, una motocicletta riperdita su controllo di questa moto, se sti stumbato in si scalera, che c'è sti anante su Campusanto, de sai manca. Luego su picciocco è stato soccorso, in ribaso i dottori del suo centro regionale, un'ambulanza che da riportato in sospirale Santo Francisco e noi marciali si però esti morto. In modo si può diventare indagini sì, e poi comprendere questa dinamica di questi incidenti che hanno punti altre responsabilità. Se su babbo del marciali si sti buttegheri con ottumera e Nugoro, Graziano ottenere finse su una sorri per ospiticchedda in un mese e poi un altro incidente mortale gli ha scioccato tutta questa città, di sua vittima una altro motociclista, Luigi Canna, di 24 anni. Sa corte di sconto ha riapprovato la inanta parificazione del suo bilancio regionale. Il gusto mangiano, s'attobio dei giugisi, contabilisi, ma sa procuratora Valeria Mozzo, a Naga su progetto, Poponi a Parisi, l'aeroporto su Dessa Sardegna, sa chinanta fusione, noi sti graro, non si comprendi bene. Ci vuoti questioni, si cassa corti, dei sconti, o li riconosci meglio, su questioni, si capo in moi, però non per tocca a sufficio dessa procura, come t'annau. Ancora, sa procuratora Mozzo. Ci viene questa esigenza, demoni a regola Sanoa e sa partecipazione de sa regione a Nau. Mozzo, invece, se muoio, si fai un'altra partecipazione, totto no, spendendo 30 milioni di euro. O le su comprendi meglio, su avettato se sviluppo di questa operazione, a Nau, il suo ultimo sa procuratora, ricordando però che già sa sezioni regionali di controllo, in 2023, a Nau no, a sa privatizzazione dell'aeroporto de Castello Sommaso e a Saginata fusione. Sa prova de su trenu, che era viaggiato tra Casteddu e Terranoa in 2 ore e 15 minuti, è stato andare bene su trenu. A risere notte, sti partito da sa stazione de sa capitale e a postisi de 2 ore e 14 minuti, è stato arrivato in sa stazione de Olbia Terranoa. Ci è rimasto dunque un minuto de manco. Vi era sa prima prova de su trenu RFI a intro ci vianta tecnicos de sa azienda e su personale de Trenitalia. Poi passai in sicurezza su trenu, in stazione de Donia Comunu, de su Campidano e sa Gallura, vutti stentes a serrarasa e controllarasa. E poi su bisu de gustu collegamento di arrovarsi di Areros, una cosa bella come ti annau, sa tra di finzas a su sindico de Terranoa Settimo Nizzi. Si deve avere sa vasi de sa verifica tecnica e poi sdatus arregolto su in su viaggio antestranizzato dei stenico su RFI e de Trenitalia. Si deve rivalutare sa l'estresa, ma finse se can ci vunti stetti su problema sa e ca su treno sia compatibili con sa linea. Su treno arribau a su ne mesere su mangiano a putisi de 20 minuti su e sti partiu torra e torrai in Casteddu. In sa playa de su poeto de quartu, segui ti straballo su, poi fai parcheggio su, poi comprettai su chinanta a lungomare, come ti narra assessori comunali de straballo pubblico su Antonio Conti, entro su 31 di agosto un mese, a raserrai su cantieri o sparcheggio su, punti 100 posto su, proprio in un spazio umano avanti sul lido mediterraneo e antesi a gratis. Non sarà pagare in nulla, i sparcheggi sono in noi, si deve pagare già in civunti, si ha tanta accanto sul lungomare. E uso salvare finza sa mattasa de Sabinetta, narra assessori Conti. In su mentre si straballo in Savarti intra San Marinella e scampicetto su de basket e su margine rosso. Noi si punti ponendi su chinata sotto servizi, ma se usa cante spacciai, narra assessori Conti. E su cantieri de su secondo, de su terzo lotto e su cantieri narra assessori a raserrai a intro su 31 de su mese austu de occanno. S'iniziativa de s'assoziu col diretti campagna amica e stillompia finza se in savrazza manna che accesti avanti so spirali Mater Olbia in s'appendizio Sacra Famiglia in Terranoa. E si su mercato chilometro zero, iniziativa de sa col diretti che effendi in iso spirali de Totus Italia. Poita, narra s'assoziu, sa cosa va a de calidadi e ti sa basi de sa prevenzione de ogni ripo de malaria. Precia omera Giovanni Bayard de Vologa e si sa amministratore de su Mater Olbia. Torraso grazie si sa col diretti, hanno visto sa cosa va a de calidadi esti bolinai una gamminera de saluri e sospirali in occasione dessa manifestazione Roberto è cittadino su isambulatori si può fare esaminisi e su goru papai e biveri sanu e sono giuro umano può combatti patologia sa costanta e sa sanità di uno sciacco umano di nai su traballo prodotto su de messaius e pastorisi de sa sozio nostro come ti hanno Marco Loci direttore del saccol direttore su nord della Sardegna vulti una garanzia e entra il protagonista, se ci vienta il spicciocchetto su muro, con il suo progetto Le Mani in Pasta. Volete commentare sui direttori generali dessa col diretti Sardegna, Luca Saba, sa cultura dessa cosa va pai de privartiri proprio dei spitichetto su campagna amica, no, ancora Luca Saba, questo momento di confronto, de condivisioni e de prevenzioni muro. Mo su sport su palloni de Serie A de Ariseo Gianluca Gaetano est un giocatore de s'Atalanta Gaetano Sindiandra a pustisi de 2 anni e mezzo 76 partire sa giocare su sa maglietta de su Casteddu sa società di De Giulini in cascera 12 milioni de euro e altro su 2 milioni de su chinanta bonus. Ma però toccherà a Gaetano all'estero un altro regista. Gaetano con Ranieri ha rigiocato a Natis attaccanti. Con Nicola è arrivato panchina a Meda, a Pisacane è arrivato a giocare come regista e a Sarri, allenatore nuovo dell'Atalanta, è stato giù Meda. Poi in questa zona del suo campo c'è il svizzero Romano Cetti, Poi questa regione su Casteddu o li ricomprai un giocatore esperto per agenti Aibischer, Winks e Azic. In su mentre si squadra e spaccendi sprovas tecnicas domenico 8 in Asseminello e del lunedì i primi allenamenti su 22 invece a partire sul retiro de Ponte di Legno su Casteddu tenere vinces un dottor in a posizione di 34 anni su Cindy Andara Cindy Standau Marco Scorcu e il vostro Scorcu in Moicesti, Gabriele Cirillo. Su basket femminili della Serie A d'uso, finza e surtimo estetti a rischio, si iscrizione su San Salvatore, in squadra de Ceragio. Come ti narra sul presidente della società di Marco Mura, ci vieta problemi economici, manco male questo intervenio su sponsor così importanti della squadra che ha ridonato un aggiuro fondamentale, come ti conferma Marco Mura. Si squadra de Ceragio, dunque sarà partecipai o Canavur a questo campionato a Dusu e impari con su San Salvatore, ciantesi su Cuscagliari, sa Virtus Cagliari e forse si finse su San Mercede Alghero. Su progetto di si squadra de Ceragio est di avvalorare Viciocca che monti cresce in domo, ci monti Viciocca de 21 anni, ma finse de 18 anni, che monti pronte se può giocare in questa categoria principale, in nara su presidente de sa società e all'estero. Allora ribai un allenatore non di Sercirchendi, uno bravo, ma brusco e tutto Sercirchendi, un allenatore che si era d'accordo con il suo progetto nostro, di AECI, ancora Marco Mura. Si storia dessa Sardegna su contro sa bellezza dei sprendas della terra nostra, prendas archeologica, sa estradizione, si rito, su cresia, sa playas, un'isola dei scoverri, una regione che fai conoscere totus, manus e vitticus. Esti su io li vai incanto, sa Sardegna contare spipiusu, su programma in lingua sarda, totu nou, de Sardegna 1, in binti puntaras, sa trasmissione sta in curo de Antonella Puto Renzo Cugis, con sa regia di Gianfranco Trudu. Crasi, sa seconda puntata di questa trasmissione, squattro de Summeri, tutto dedicare su Campidano de Casteddu, perché tutto è scusorgioso de Bida Spiziosa e de Uda. Incanto dunque sa Donia Sabru in Sardegna 1 e finza sa su Domenico a es 10 e mezzo de Summengiano e su Mercurisi a es Notti a es Noiose. Incanto. E commenti Donia Sabra e Donia Domenico, grazie posti grazie, se ne uno la trasmetti a Regionaras, in lingua sarda, de Sutiginostu, sarà regionale de folclori, de tradizioni popolari, secondo Maria Carmela Deida, sa direttore artistica de su festival Isparilia, sa che si fai in Assemini, su festival de folclori Brubeccio de sa Sardegna, Occanus edizione numero 50. Sarà regionale de musica de Sardegna con su dottori, dottor Drermi, creazzori, che noi ha ripubblicato su disco nuovo Fogu, Fogu non è che sa Sardegna si depri pesai d'orra e non è che c'è sti finse sa bisogno de polemica sa isa regionale sa de Sardegna 1 dunque sa Sabru e Domenicus appustisi de Donia edizioni de Sottiginostro. E su Accabao, poi questa edizione di si torna grazie a vostra attenzione si intendeuso, si bieuso e si edizione di Bedri. Un saluto a tutti.
1: E 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Ma sentite avete che ritmo ci sarà a teatro festival?
7: Oh Tana!
8: Orani, Orune, Ortueni!
7: Arrizzo!
6: Bau, Ladu!
8: Alba Giarra!
7: Semestene!
6: 37 spettacoli!
7: 13 compagnie!
8: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
6: A ridere!
7: Piangere!
8: Allettare!
6: Urlare!
7: Cantare!
8: Recitare!
6: Con
9: i Barbari Cinericoli!
10: www.barbaricinericoli.it.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Ignazio ha detto sì ai denti fissi.

produzione dei Bandabeni. Questo Ziu Lillicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le 2 serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
13: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
14: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Ispirato da una canzone dell'americana Kristen Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue proamie, e inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
11: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
12: Prima che il vento si porti via tutto.
11: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
12: Respira questa libertà.
11: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Emperigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi sulla Sardegna nelle prossime ore, ancora gran caldo, in ulteriore intensificazione nel weekend e ventilazioni in rinforzo sull'area nord-orientale dell'isola. Domani sarà una giornata di sabato con cieli sereni tersi e gran caldo pesante, intenso. In diverse località le temperature massime saranno in aumento, anche prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sull'area occidentale. La ventilazione sarà in ulteriore intensificazione. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app e sempre gratuita Trebi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
16: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Orune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: Era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anninnora.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In apertura la cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso d'aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
7: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Lamelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Lamelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia, morì il 29 aprile. Le analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
8: Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
7: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi e il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
8: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
7: Marc Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Quarto Alex Marquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
8: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 €. Scopri di più su conad.it.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buon pomeriggio da Teresa Piredda. Sarebbe stato ucciso per questioni legate alla droga Daniele Cacciarro, 35 anni, originario di Carboni e residente a Porto Scuso, ucciso questa mattina da un colpo d'arma da fuoco nelle campagne di Sant'Adi. Un uomo di 61 anni, proprietario del terreno, è stato portato in caserma dai carabinieri, avrebbe raccontato di aver sparato per difendersi nel corso di una lite. Tragedia nella notte a Nuoro. Graziano Marcialis, 17 anni, ha perso la vita in un incidente in via Ballero. Secondo la ricostruzione, il ragazzo, alla guida della sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi all'altezza della curva del cimitero proprio sulle scalinate. La Protezione Civile ha emesso un allerta di condizioni meteo avverse per le alte temperature. Dalle 12 di domani sino alle 18 di lunedì sono previste sulla Sardegna temperature massime elevate e localmente molto elevate, maggiori di 37 gradi, in particolare sui settori occidentali, con punte superiori a 40-41 gradi nelle piane interne. Allerta arancione con attenzione rinforzata per il rischio incendi nel sud Sardegna, nell'Oristanese e parte del Sassarese. La Corte dei Conti ha approvato il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025. Nonostante il via libera, sono state evidenziate diverse criticità, in particolare sulla sanità, sulla tempistica della programmazione con l'approvazione tardiva delle leggi di bilancio che ha costretto la Regione a 4 mesi di esercizio provvisorio e sull'eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio. A Poetto di Quartu tra 2 settimane arriveranno 100 nuovi parcheggi davanti al Lido Mediterraneo. Ad agosto invece sarà ultimato il restyling sino al margine rosso. Infine lo sport. Da ieri Gianluca Gaetano è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Il centrocampista ha salutato il Cagliari e i suoi tifosi con un messaggio sui social. In casa rosso-blu ora si cerca un sostituto in regia. Oggi ultimo giorno di test e visite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo, conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
18: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
19: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
21: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
22: Radio Lina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
23: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi. La nostra migliore musica. Partiamo alla grande con la nuova di Mark & Cremont, Partenope, insieme a Serena Brancale e i The Colors.

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, si parla sempre ogni anno purtroppo, no? Inizio stagione, metà stagione, alla fine della stagione dei furti di sabbia, tutto. E quant'altro, però c'è una bella notizia oggi.
1: Sì, c'è una storia curiosa e diciamo a lieto fine, perché sì, raccontiamo oggi su unionesarda.it, perché inizia, pensa ben, nel 1979, perché oltre appunto alle valigie con i vestiti per la vacanza nel Sinis, nel cofano di quell'auto che in quell'anno lascia la Sardegna ci sono, pensa, 40 kg di sabbia di quarzo sì, divisi in barattoli, vetro e plastica, che la famiglia si porta via. Questa coppia di turisti milanesi si porta via proprio da Issa Rutas. Ad oggi il compito di riportare la sabbia in spiaggia spetterà a una delle figlie di quella coppia, Silvia Ferrari, che noi oggi intervistiamo e che ci racconta che appunto sta facendo ciò che le ha chiesto la madre Valeria prima di morire, quindi restituire alla natura ciò che lei insieme al padre, forse con un po' troppa leggerezza, avevano prelevato durante la loro vacanza nel Sinis per abbellire il giardino zen di casa, diciamo. E lei ovviamente non può far finta di nulla e appunto ci tiene a esaudire quest'ultimo desiderio della madre, che vogliamo, insomma, spezziamo una lancia, diciamo, si è diciamo pentita di quel furto effettuato tanti anni fa, mm-hmm, quando bisogna anche dirlo, non c'era la sensibilità negli anni 70 che c'è oggi, ovviamente.
0: Ma era neanche sbagliato negli anni 80 allora. Effettivamente,
1: esatto, cioè, ognuno... era sbagliato anche, sì, anche allora prelevare dalla però tutte quelle campagne di sensibilizzazione che magari oggi hanno proprio convinto la madre e la figlia Silvia a mettersi, diciamo, un po' una mano alla coscienza e decidere di restituire quello che era stato portato via da Issa Rutas, che è un paradiso meraviglioso. Quindi, insomma, meglio tardi che mai, possiamo dire. Siamo contenti che quanto appunto portato via ritorni alla spiaggia dove merita di stare. Ed ecco, ribadiamo, come ogni volta che parliamo di questo argomento, l'importanza di non portare via niente dalle spiagge sarde, perché insomma è un ecosistema fragile che merita di essere tutelato, e portando via la sabbia non si fa il bene della natura.
0: Assolutamente, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Tu andrai in vacanza qualche giorno, quindi ci ritroveremo quando ritornerai, quindi buone vacanze,
1: esatto,
0: a te. Ciao Guglielmo.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: Smash Mouth, I'm a Believer su Radiolina, canzone che abbiamo ripescato dal 2001 qua su Radiolina. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno i premi Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
6: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
7: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.

0: canterai.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radiolina, Canto d'amore, ancora ben ritrovati. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristiana Giara e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica Del Rico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
2: Ciao Cristian, allora apriamo questo pomeriggio con un'ultima ora nell'incendio di Guspini che purtroppo è in corso da questa mattina. Durante le fasi dello spegnimento si è verificato un contatto tra il Canadair e il Super Puma di Alà dei Sardi. Entrambi i velivoli sono ricorsi a un atterraggio di emergenza per verifiche, avvenuto in totale sicurezza per entrambi i mezzi, sono incolumi i due equipaggi. Ovviamente seguiamo tutti gli aggiornamenti anche del rogo ancora in corso. E poi il delitto di Sant'Adi, si chiamava Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso questa mattina con un colpo di fucile esploso tra petto e volto appunto a Sant'Adi nel Sulcis. Il giovane disoccupato era originario di Carbonia, residente a Portoscuso. È stato portato in caserma un sospettato, un uomo di 61 anni, stanno raccogliendo la sua versione gli investigatori e il PM che coordina le indagini. Il delitto, secondo quanto emerge dai primi accertamenti, sarebbe l'esito di una lite legata al consumo e allo spaccio di stupefacenti. Questa mattina, intorno alle 7:30, Daniele Cacciarro, accompagnato da due persone, si sarebbe presentato nel terreno del 61enne per risolvere una questione. Ci sarebbe stata una violenta discussione, poi ulteriormente degenerata e sfociata nell'omicidio. Andiamo avanti, sempre in cronaca, doppio incidente stradale a Nuoro. La scorsa notte è morto un ragazzo di 17 anni, Graziano Marcialis, in un tragico incidente avvenuto in città poco prima di mezzanotte in via Ballero. Il giovane era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo andando a schiantarsi all'altezza della curva del cimitero proprio sulle scalinate. L'impatto è stato violentissimo, Marcialis è morto al pronto soccorso del San Francesco. E nel giorno in cui Nuoro piange il giovanissimo, un altro incidente stradale ha coinvolto un motociclista. L'episodio è avvenuto poco dopo le 15:30 in via Manni Roni, proprio davanti all'ospedale.

0: 7 luglio. E per il momento, Cristian, è tutto. Come sempre, per tutte le notizie e tutti gli aggiornamenti, unionesarta.it.
1: E allora grazie mille ad Angelica Del Rico, ti auguro una buona serata e un buon weekend, ci sentiamo presto.

0: Maroon 5 Wiz Khalifa Payphone su Radio Lina, il nostro venerdì sera. Tra pochissimo ritorna il mondo oltre la Terra.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con quattro comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di Amengianu, a 4:04 di Apustibrangiu e a 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare!
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Irama, la nuova cabana su Radiolinea 1737. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Come ogni venerdì ritorna l'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda. Buonasera Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli di un razzo cinese. Ci sono delle belle novità, perché è un razzo che è stato recuperato.
1: Eh sì, perché la Cina ha conseguito un successo nelle scorse ore. Il suo razzo lunga marcia 10B è stato recuperato con successo. È il primo razzo riutilizzabile sviluppato fuori dagli Stati Uniti, perché fino a oggi la capacità di costruire e riutilizzare dei razzi era appannaggio della compagnia spaziale SpaceX, di cui tanto abbiamo parlato. Dal 2015 loro hanno il razzo Falcon 9 che può essere utilizzato. Blue Origin ci è arrivata da pochissimo tempo, ma i cinesi stanno correndo veloci e proprio in queste ore hanno conseguito questo successo, che ci racconta che è in corso una corsa allo spazio, che è una corsa per lanciare satelliti e costruire reti satellitari, ed è anche una corsa per andare sulla Luna, dove i cinesi anche loro stanno costruendo i vettori per raggiungere la Luna, non solo con sonde robotiche, ma loro hanno l'obiettivo di portare per la prima volta degli astronauti cinesi sulla Luna entro il 2030.
0: Quindi gli scenari saranno questi, no? Si aprono un po' per la corsa anche alla Luna.
1: Sì, esatto, anche se poi questo razzo lunga marcia 10B ha lo scopo di portare in orbita attorno alla Terra 16 tonnellate di carico utile, che non sono al momento sufficienti per portare in orbita attorno alla Terra una capsula che può permettere di raggiungere la Luna. Però potranno lanciare i loro satelliti, e l'obiettivo della Cina è quella di costruirsi una rete satellitare alla pari, se non anche più numerosa di quella che ha realizzato la compagnia spaziale SpaceX di Elon Musk, anche se ovviamente loro partono con 10 anni di ritardo e Elon Musk ha già 10.000 satelliti in orbita attorno alla Terra.
0: Ecco, ma quanto conta il fattore commerciale e l'attrattiva verso i privati in questa nuova era dell'esplorazione spaziale guidata da potenze così statali come la Cina?
1: Ha un ruolo molto importante, perché come dimostra la rete satellitare Starlink, chi ha la capacità di collegare tutto il mondo in qualunque località della Terra attraverso la propria rete avvia un business importante, non solo per le singole persone e i privati, ma anche per i governi. In questo la Cina è uno Stato che ha sì iniziative private, ma tutto questo processo di corsa allo spazio viene invece condotto dallo Stato, e loro intendono, per motivi di sicurezza e di sviluppo propri, realizzare una propria rete satellitare. Speriamo però che questi satelliti non diventino troppi, perché proprio pochi giorni fa l'Unione Astronomica Internazionale ha lanciato un appello a tutte queste compagnie per limitare il numero dei satelliti in orbita attorno alla Terra, perché quelli rischiano di nascondere le osservazioni astronomiche, di cancellare le osservazioni del cielo.
0: Ecco, e poi per non parlare della spazzatura spaziale, e di questo ovviamente se ne parlerà
1: dei
0: anche
1: dei rischi di scontro fra i satelliti, perché più ne mettiamo in orbita, più il rischio che di un loro scontro aumenta, per quanto sono controllati da Terra. Però qualora uno di questi satelliti dovesse perdere il controllo, allora la possibilità di uno scontro diventa più reale.
0: Assolutamente. Allora, caro Manuel, diversi gli appuntamenti questo weekend nel planetario, ce ne vuoi dire alcuni?
1: Eh sì, domani sera il planetario si sposta sotto le stelle, saremo alla tomba dei giganti di Sconcia Sacquartuccio, un evento particolare, un evento a numero chiuso per guardare le stelle seguendo il ritmo naturale della rotazione terrestre, e non solo guardarle con i propri occhi, ma puntare il telescopio verso quegli oggetti celesti come galassie, ammassi di stelle nebulose che noi con i nostri occhi non vediamo. Mentre invece domenica torniamo a Cagliari, in piazza Unione Sarda, dentro al planetario, per vedere il cielo stellato della notte di domenica e parlare delle costellazioni zodiacali e vedere qual è il loro ruolo e come si distribuiscono nei cieli di queste notti, e non so.
0: E allora grazie mille all'astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda, e ovviamente con te ci sentiremo venerdì prossimo.
1: Cieli sereni a tutti.

0: Do You Remember? Che ricordi da questa del 97 su Radiolina Entrance? Ancora ben ritrovati, cari amici. 17:46 minuti. State con noi perché tra poco giochiamo al 340-87-15-015. Vi regaliamo i biglietti per Roberto Bolle and Friends alla Forte, al Forte Village, alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. 340-87-15-015. State con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
8: Dove vai?
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
10: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi sulla Sardegna nelle prossime ore, ancora gran caldo, in ulteriore intensificazione nel weekend e ventilazioni in rinforzo sull'area nord-orientale dell'isola. Domani sarà una giornata di sabato con cieli sereni tersi e gran caldo pesante, intenso. In diverse località le temperature massime saranno in aumento, anche prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sull'area occidentale. La ventilazione sarà in ulteriore intensificazione. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app sempre gratuita Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

54 Ultra Talk to You su Radio Lina, il nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, 17.53. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, live dal centro commerciale Olbiamare. Allora, c'è una bella novità in questi giorni, ne abbiamo parlato, perché stanotte comunque i binari che collegano il sud al nord della nostra isola hanno ospitato le prime corse di prova di questo nuovo treno che è stato acquistato dalla regione Sardegna. Ha viaggiato questo treno da Cagliari e Olbia e ritorno, verificando ovviamente il comportamento sul campo, sia per quanto riguarda ovviamente il treno che per quanto riguarda ovviamente le nostre belle ferrovie, il nostro binarietto che era lì che fremeva. Però effettivamente è andato tutto bene, sì, perché il treno ha toccato una velocità di punta di 150 km orari. I test servivano proprio a valutare gli standard di sicurezza e stabilità di tutto quanto, quindi praticamente il treno è riuscito a arrivare da Cagliari a Olbia in 2 ore e 15 minuti. Un sogno, direte voi. Sì, effettivamente è un sogno, però comunque la durata effettiva dei futuri viaggi, quelli commerciali, dipenderà comunque dagli orari e dalla programmazione che verranno poi stabilite per il servizio regolare, stando sempre attenti che effettivamente ci sono anche gli altri treni che circolano in questa tratta, e quindi staremo comunque a vedere quando effettivamente sarà attivo e se riuscirà ad arrivare da Cagliari a Olbia e viceversa in 2 ore e 15 minuti. Sarà un sogno, magari ci riuscirà in 2 ore e 30, però sempre meglio di quelle 3 ore e mezza o addirittura 4, dipende dagli scali, no? Effettivamente. In Maneskin adesso, zitti e buoni.

0: Hugel con la voce di Ultranote con Moving to the Sun su radiolina del nostro Verdi Sera. Siete pronti a giocare con noi? 340 87 15 015. Vi regaliamo adesso due biglietti per il galà di Roberto Bolle and Friends domenica 26 luglio alle 21, perché l'étoile più celebre al mondo torna nella nostra isola con uno spettacolo veramente imperdibile. Allora, per giocare con noi è molto molto semplice: 340 87 15 015. Dovete scrivere un messaggino su WhatsApp semplicemente con questa parolina chiave che è bolle. 340 87 15 015. I più veloci si portano a casa due biglietti per questa serata veramente imperdibile al Forte Village, alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. Roberto Bolle and Friends. 340 87 15 015. Vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Conflitto in Medio Oriente in primo piano. Secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
4: La cronaca: dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
5: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerate e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri del Nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
4: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
5: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitare. Dopo anni di mobilitazioni e richieste, il voto dei fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
4: Il tennis: Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Virocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: tragedia sfiorata durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Guspini. Un Canadair ha agganciato, spezzandolo, il cavo della benna di un elicottero Super Puma. Entrambi i velivoli sono atterrati in emergenza, ma gli equipaggi sono rimasti illesi. La Protezione Civile ha emesso un'allerta di condizioni meteo avverse per alte temperature dalle 12 di domani sino alle 18 di lunedì. Sono previste sulla Sardegna temperature massime elevate, localmente molto elevate, superiori ai 37 gradi, in particolare sui settori occidentali, con punte localmente superiori ai 40-41 gradi nelle piane interne. Allerta arancione, attenzione rinforzata per rischio incendi nel sud Sardegna, Oristanese e parte del Sassarese. Sarebbe stato ucciso per questioni legate alla droga Daniele Cacciarru, 35 anni, di Carbonia e residente a Porto Scuso, ucciso da un colpo d'arma da fuoco nelle campagne di Sant'Adi. Un 61enne proprietario del terreno è stato portato in caserma dai carabinieri, avrebbe raccontato di aver sparato per difendersi nel corso di una lite. Tragedia nella notte a Nuoro: Graziano Marcialis, 17 anni, ha perso la vita in un incidente in via Ballero. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo alla guida della sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi all'altezza della curva del cimitero proprio sulle scalinate. La Corte dei Conti ha approvato il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025. Nonostante il via libera, sono state evidenziate diverse criticità, in particolare sulla sanità, sulla tempistica della programmazione, con l'approvazione tardiva delle leggi di bilancio che ha costretto la Regione a 4 mesi di esercizio provvisorio e sull'eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio. Perplessità anche sulla privatizzazione dello scalo di Elmas. Al Poetto di Quartu tra 2 settimane arriveranno 100 nuovi parcheggi davanti al Lido Mediterraneo. Ad agosto ultimato il restyling sino al margine rosso. Il calcio: da ieri Gianluca Gaetano è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Il centrocampista ha salutato il Cagliari e i suoi tifosi con un messaggio sui social. In casa rossoblù ora si cerca un sostituto in regia. Oggi ultimo giorno di test e visite. Intanto Giovanni Malagò, presidente della FIGC ed ex presidente del CONI, sollecita Comune, Regione e Cagliari Calcio a inviare alla UEFA la documentazione sul nuovo stadio. Non perdiamo l'occasione di Euro 2032, scrive nella lettera inviata a Zedda, Todd e Giulini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Stefano Birocchi.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
15: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata alle 18:10 minuti. Si riparte con la nostra migliore musica qua su Radiolina. Dopo l'informazione, riascoltiamo anche l'ultima di Anna.

White Girl Wasted, la nuova di Anna su Radiolina alle 18:12 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Come se la cantano dall'inizio fino alla fine, così la siamo fino dall'inizio fino alla fine, tutta memoria. E vabbè, è così, piace veramente tanto. Non sono io a dirlo, ma sono ovviamente le classifiche, perché comunque è lei l'artista donna più ascoltata in assoluto in Italia. Incredibile, 44 dischi di platino, 11 dischi di d'oro, e lei si posiziona come artista femminile più ascoltata in assoluto nel nostro paese. E tra l'altro questo qui è il primo singolo di quello che sarà ovviamente il nuovo album di, è quello che è il nuovo album di Anna. Tra l'altro, tra i vari tour in giro per l'Italia, beh, ci sarà anche una data, il terzo anno consecutivo che Anna arriva al Red Valley Festival. Si esibirà il 14 di agosto, arriverà con un trattore, chissà, l'anno scorso si è avvicinata al palco su un trattore. È stato fantastico comunque vederla live, anche perché ha questa energia veramente contagiosa, e poi dovete soltanto esserci per capire che cosa riesce a rovesciare Anna con la sua bellissima musica. Sono le 18:13 minuti, ancora un salto nel passato da ascoltare qua nei prossimi minuti. I Five, ma che ricordi, ecco, ci riporta ovviamente la nostra programmazione musicale, i nostri programmatori super attenti, con Let's Dance nei prossimi minuti.

0: Dance su Radio Lina del nostro venerdì sera alle 18 e 17 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Serra e tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital. State con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: L'uomo di Madonna su Radio Linea, il nostro venerdì sera 18:23. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristiana Sara, ma adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda. Ci aspetta il vice direttore Giulio Zasso con le anticipazioni. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a te, buonasera a tutti. Abbiamo come sempre purtroppo tra i temi in primo piano la questione degli incendi legati al grande caldo, alle condizioni meteo estreme di questi giorni. Soprattutto si è sfiorata una tragedia a Guspini, nel senso che un canadair impegnato nello spegnimento delle fiamme ha agganciato un cavo collegato a un elitanker che lo stesso, quindi un elicottero impegnato lo stesso nell'azione di spegnimento. Per fortuna c'è stato solo grande spavento per questo grande cavo rotto, non ci sono state conseguenze peggiori, ma si è rischiato grosso perché ovviamente le condizioni estreme in cui sono impegnati i piloti nel per spegnere i grossi incendi purtroppo sono ai confini con i pericoli più estremi. Purtroppo ci occupiamo anche dell'omicidio a Sant'Adi, ci sarebbe una lite per droga dietro la morte del 35enne ucciso con una fucilata. Tra l'altro sarebbe stato già rintracciato l'omicida, che avrebbe anche confessato. Tra le altre notizie poi c'è la Corte dei Conti, che ha mosso qualche critica sull'azione della fusione degli aeroporti, in cui è impegnata anche la regione con un investimento di 30 milioni, e soprattutto sta dicendo occhio che bisogna stare attenti davanti a azioni di questo tipo. Questo dice la Corte dei Conti nel giudizio di parificazione dei conti della regione. Poi tra le altre cose ovviamente c'è di nuovo lo stadio al centro, lo stadio di Cagliari, perché Malagò, neo presidente della FIGC, ha scritto una lettera a varie istituzioni, a partire dalla regione, comune di Cagliari e anche al presidente del Cagliari, per dire: l'UEFA attende risposte, dovete essere rapidi per non perdere l'occasione di Euro 2032 con il nuovo stadio. Parliamo anche del problema degli incidenti, dei troppi investimenti che ci sono sulle strisce pedonali, che sono cresciuti a dismisura. Stiamo parlando di Cagliari, con un'inchiesta che stiamo facendo nel capoluogo. Poi abbiamo l'Unione Estate, dove raccontiamo tutti gli appuntamenti che ci sono in questi giorni un po' in tutta l'isola, a partire dal festival di Villa Simius, dove è impegnata la brava attrice Sonia Bergamasco, che fa un racconto proprio sul festival che comincia domani proprio appunto a Villa Simius. Poi parliamo anche di calcio. Il Cagliari impegnato appunto nei primi giri di allenamento in vista della nuova stagione, sta ancora cercando però dei pezzi importanti per sostituire i partenti, a partire da Gaetano, che è stato ceduto all'Atalanta. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani e sulla Unione Digital.
0: E come sempre vi leggeremo, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17 sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare e vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao.
2: Radio Smeralda.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
5: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in

0: elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a scoprirla da Autovan. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: Radio Lina.

0: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di

0: Persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti all'Ollai, non potete mancare.
1: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
2: Radiolina. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi sulla Sardegna nelle prossime ore, ancora gran caldo, in ulteriore intensificazione nel weekend e ventilazioni in rinforzo sull'area nord-orientale dell'isola. Domani sarà una giornata di sabato con cieli sereni tersi e gran caldo pesante, intenso. In diverse località le temperature massime saranno in aumento, anche prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sull'area occidentale. La ventilazione sarà in ulteriore intensificazione. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app e sempre gratuita Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
4: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
5: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il succhio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. Quattro i passeggeri trasportati in ospedale.
4: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clay. Ezio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
5: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli, direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
4: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlia, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Gran Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
5: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto da Stefano Virocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: tragedia sfiorata durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Guspini. Un Canadair ha agganciato, spezzandolo, il cavo della benna di un elicottero Super Puma. Entrambi i velivoli sono atterrati in emergenza, ma gli equipaggi sono rimasti illesi. La Protezione Civile ha emesso un'allerta di condizioni meteo avverse per alte temperature dalle 12 di domani sino alle 18 di lunedì. Sono previste sulla Sardegna temperature massime elevate, localmente molto elevate, superiori ai 37 gradi, in particolare sui settori occidentali, con punte localmente superiori ai 40-41 gradi nelle piane interne. Allerta arancione, attenzione rinforzata per rischio incendi nel sud Sardegna, Oristanese e parte del Sassarese. Sarebbe stato ucciso per questioni legate alla droga Luca Daniele Cacciarru, 35 anni, di Carbonia, è residente a Portoscuso, ucciso da un colpo d'arma da fuoco nelle campagne di Sant'Adi. Un 61enne proprietario del terreno è stato portato in caserma dai carabinieri, avrebbe raccontato di aver sparato per difendersi nel corso di una lite. Tragedia nella notte a Nuoro, Graziano Marcialis, 17 anni, ha perso la vita in un incidente in via Ballero. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo alla guida della sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi all'altezza della curva del cimitero proprio sulle scalinate. La Corte dei Conti ha approvato il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025. Nonostante il via libera, sono state evidenziate diverse criticità, in particolare sulla sanità, sulla tempistica della programmazione, con l'approvazione tardiva delle leggi di bilancio che ha costretto la Regione a 4 mesi di esercizio provvisorio e sull'eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio. Perplessità anche sulla privatizzazione dello scalo di Elmas. Al Poetto di Quartu tra 2 settimane arriveranno 100 nuovi parcheggi davanti al Lido Mediterraneo. Ad agosto ultimato il restyling sino al margine rosso. Il calcio: da ieri Gianluca Gaetano è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Il centrocampista ha salutato il Cagliari e i suoi tifosi con un messaggio sui social. In casa rossoblu ora si cerca un sostituto in regia. Oggi ultimo giorno di test e visite. Intanto Giovanni Malagò, presidente della FIGC ed ex presidente del CONI, sollecita Comune, Regione e Cagliari Calcio a inviare alla UEFA la documentazione sul nuovo stadio. Non perdiamo l'occasione di Euro 2032, scrive nella lettera inviata a Zedda, Todd e Giulini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Stefano Birocchi.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio, come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro, il formaggio ovicaprino Cadoro a 1,99 euro letto, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna, e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le 2 serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Buon venerdì 10 luglio dalla redazione del GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Un gruppo di neuroni che aiuta il cervello a filtrare le informazioni rilevanti e a lasciar perdere gli stimoli superflui è stato trovato in una regione cerebrale primitiva e antica, il tronco encefalico, situato alla base del cervello in continuità con il midollo spinale. Disattivare questi neuroni nei topi rende i roditori iperdistraibili, dicono gli autori della scoperta, che potrebbe contribuire a sviluppare trattamenti più mirati contro i disturbi che compromettono l'attenzione, come la ADHD, il disturbo da deficit di attenzione iperattività. Che ridere faccia bene all'umore non è un segreto. Una risata allenta la tensione, fa diminuire gli ormoni legati allo stress come adrenalina e cortisolo e aumentare dopamina, endorfina e serotonina. Ma lo sapevate che ridere fa molto bene anche ai più piccoli? Le risate sono un ingrediente fondamentale per garantire loro una crescita sana. Ridere, infatti, non è una cosa frivola, ma un complesso fenomeno biologico che, pur precedendo lo sviluppo neurologico del linguaggio, coinvolge diverse aree cerebrali. A livello fisiologico, influenza il battito cardiaco, la respirazione e persino la produzione di anticorpi, con ricadute positive sul sistema immunitario e la memoria. Contrariamente a quanto potremmo pensare, ridere è cognitivamente impegnativo e stimola la capacità del cervello di creare nuove connessioni. L'Italia continua a invecchiare, ma accettare il passare del tempo resta un esercizio complicato. Se l'aspettativa di vita si allunga e la terza età assume contorni sempre più attivi e dinamici, cresce allo stesso tempo una forma di inquietudine che riguarda non soltanto l'aspetto fisico, ma anche la percezione di sé nel mondo. È quella che viene spesso definita sindrome di Dorian Gray, espressione che richiama il celebre romanzo di Oscar Wilde e che descrive la difficoltà di confrontarsi con l'invecchiamento e con l'idea di perdere attrattività, energia o centralità sociale. Una ricerca dell'Università Cattolica mostra come a pesare siano soprattutto la paura di perdere ruolo, utilità sociale e riconoscimento, un fenomeno che intreccia psicologia, cultura dell'immagine e nuove aspettative sulla longevità. Prima di salutarci, una piccola curiosità. Le aquile sono tra i predatori più affascinanti del regno animale, famose per essere cacciatrici implacabili. In Italia la specie più diffusa e iconica è l'aquila reale. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.

sarà una volta il pubblico a scegliere il vincitore assoluto dell'edizione 2026. Una serata speciale dedicata a musica contemporanea in lingua sarda e ai nuovi talenti dell'isola. Non mancate, Tazzedda o Saramanna, al Regi Music Contest sabato 11 luglio, in diretta anche su Ralina.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Amici e amiche di Radiolina, ben trovati, io sono Ruido e sono qui live da Villanova Forum per la nuova edizione della Regini Music Contest 2026, il festival dedicato alla tradizione della lingua sarda, con tantissimi concorrenti che si sono iscritti, sono selezionati i 9 prefinalisti e finalisti che si esibiranno oggi e domani nella serata finale di Ussaran. Noi saremo qui a seguire tutto quanto l'evento, conoscerli, farvi riconoscere, soprattutto sentire le loro canzoni e soprattutto dare la possibilità di spingere ancora quello che è il nostro obiettivo, ovvero valorizzare quella musica sarda. Chiaramente avremo modo di conoscerli piano piano durante questa bellissima diretta in onda per 4 ore fino alle 20:30. Io sono sempre Ruo e inizio subito con la musica di Radiolina.

0: Tananai Abissale su Radiolina in questa serata di venerdì 10 luglio con Ruido live dalla Regini Music Contest, esattamente dalla prefinale di Villa Nova Forru. Tra poco andremo a sentire i primi ospiti che passeranno qui nella nostra postazione di Radiolina e li intervisteremo per voi chiaramente. Un attimo, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo qualche consiglio pubblicitario e torniamo subito in diretta.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigili Trebi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi sulla Sardegna nelle prossime ore, ancora gran caldo, in ulteriore intensificazione nel weekend e ventilazioni in rinforzo sull'area nord-orientale dell'isola. Domani sarà una giornata di sabato con cieli sereni tersi e gran caldo pesante, intenso. In diverse località le temperature massime saranno in aumento, anche prossime ai 38-39 gradi, ad esempio sull'area occidentale. La ventilazione sarà in ulteriore intensificazione. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app e sempre gratuita Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Una buona serata da parte di Ruido, questo venerdì 10 luglio live dalla Regini Music Contest. Siamo in diretta da Villanova Forum per questa pre-finale che vedrà 5 concorrenti, i primi 5 che conosceremo tra poco, alternarsi sopra il palco per contendersi il posto per la finalissima di domani 11 luglio a Ussaramanna. Radiolina rinnova la partnership con la Regini Music Contest, saremo qui a raccontarvelo in diretta fino alle 11:30. Intanto la musica di Radiolina.

0: Ancora ben trovati da parte di Ruido a Regini Music Contest live su Radiolina in questa bellissima serata di venerdì 10 luglio. Sono in compagnia e sono tanto felice di essere in compagnia sua, perché quando si fanno queste manifestazioni di solito ci si perde un po' perché si è tutti impegnati, però l'ho acciappato al volo e sono felice di avere qui Ittore Cubedu, direttore artistico del Regini Music Contest. Ben trovato su Radiolina.
1: Grazie, grazie mille, grazie a te.
0: Allora, si rinnova la partnership, si rinnova l'appuntamento in queste due bellissime location. Quest'anno abbiamo switchato un po' le cose, quindi faremo la pre-finale qui a Villanova Forum, la finale sarà a Ussaramana. Torna la Regini finalmente.
1: Sì, sono molto contento. Dai, questa formula che abbiamo trovato è molto bella. Grazie anche a te, grazie a Radiolina. Comunque troviamo sempre talenti nuovi, abbiamo l'opportunità di sentire ragazzi che si cimentano comunque con la musica in lingua sarda. E insomma, vediamo quello che sarà stasera. Però sono molto contento, si respira una bella aria, è sempre molto divertente.
0: Ci sono tantissimi talenti che si sono iscritti a questa nuova manifestazione. Siamo riusciti anche a beccare qualcuno che l'anno scorso non ce l'ha fatta, quindi siamo felici di averlo portato. Non vi dico se sarà oggi o domani, perché i concorrenti piano piano li scoprirete, li intervisteremo anche qui ai microfoni di Radiolina. Allora, questa nuova formula prevede chiaramente i due conduttori, non li avete licenziati?
1: Allora, li volevamo licenziare, soprattutto Renzo Cugis, che non è una persona, cioè non ci è piaciuto, però poi alla fine ce lo siamo dovuti tenere. No, non è vero, sono bravissimi, sono assolutamente una chiave divertente per raccontare, per tenere il palco, non, insostituibili. E poi ovviamente la formula, l'anno scorso abbiamo fatto in un modo, quest'anno facciamo in un altro, proviamo un po' a mischiare le carte.
0: Assolutamente, poi è bello quest'anno perché ci avete messo proprio dietro il palco, ma non in disparte, come se noi facessimo parte del palco.
1: Sul fondale.
0: Esatto, sto facendo il LED wall di praticamente Villanova Forum, ma sarà bello poi interagire anche con Renzo e Lele, che sentiremo tra poco.
1: Se ti chiamano, tu non rispondere mai, perché potrebbero farti trabocchetti, dire cose che non... Soprattutto Renzo, ovviamente.
0: Ci staremo attenti su questo. Grazie mille, Ittore Cubedu, e buona serata.
1: Grazie a voi, grazie di cuore veramente.

0: Ponte.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
7: Radiolina. Radio Notizie.
8: Un saluto da Stefano Virocchi per la pagina regionale. La cronaca in primo piano: tragedia sfiorata durante le operazioni di spegnimento di un incendio a Guspini. Un Canadair ha agganciato, spezzandolo, il cavo della benna di un elicottero Super Puma. Entrambi i velivoli sono atterrati in emergenza, ma gli equipaggi sono rimasti illesi. La Protezione Civile ha emesso un'allerta di condizioni meteo avverse per alte temperature dalle 12 di domani sino alle 18 di lunedì. Sono previste sulla Sardegna temperature massime elevate, localmente molto elevate, superiori ai 37 gradi, in particolare sui settori occidentali, con punte localmente superiori ai 40-41 gradi nelle piane interne. Allerta arancione, attenzione rinforzata per rischio incendi nel sud Sardegna, Oristanese e parte del Sassarese. Sarebbe stato ucciso per questioni legate alla droga Daniele Cacciarru, 35 anni, di Carbonia e residente a Porto Scuso, ucciso da un colpo d'arma da fuoco nelle campagne di Sant'Adi. Un 61enne proprietario del terreno è stato portato in caserma dai carabinieri, avrebbe raccontato di aver sparato per difendersi nel corso di una lite. Tragedia nella notte a Nuoro: Graziano Marcialis, 17 anni, ha perso la vita in un incidente in via Ballero. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo alla guida della sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi all'altezza della curva del cimitero proprio sulle scalinate. La Corte dei Conti ha approvato il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2025. Nonostante il via libera, sono state evidenziate diverse criticità, in particolare sulla sanità, sulla tempistica della programmazione, con l'approvazione tardiva delle leggi di bilancio che ha costretto la Regione a 4 mesi di esercizio provvisorio e sull'eccessivo ricorso alle variazioni di bilancio. Perplessità anche sulla privatizzazione dello scalo di Elmas. Al Poetto di Quartu tra 2 settimane arriveranno 100 nuovi parcheggi davanti al Lido Mediterraneo. Ad agosto ultimato il restyling sino al margine rosso. Il calcio: da ieri Gianluca Gaetano è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Il centrocampista ha salutato il Cagliari e i suoi tifosi con un messaggio sui social. In casa rossoblù ora si cerca un sostituto in regia. Oggi ultimo giorno di test e visite. Intanto Giovanni Malagò, presidente della FIGC ed ex presidente del CONI, sollecita Comune, Regione e Cagliari Calcio a inviare alla UEFA la documentazione sul nuovo stadio. Non perdiamo l'occasione di Euro 2032, scrive nella lettera inviata a Zedda, Todd e Giulini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Stefano Birocchi.
4: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
9: Ma sentite, avete che ricomincia il mio teatro festival?
10: Otana!
11: Orani, orune, ortueni!
10: Arrizzo!
9: Bau, ladu!
11: Albagiarra!
10: Semestene!
9: 37 spettacoli!
10: 13 compagnie!
11: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
9: A ridere!
10: Piangere!
11: Allettare!
9: Urlare!
10: Cantare!
11: Recitare!
9: Con... i Barbari
12: Cinericoli! www.barbaricinericoli.it.
13: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!

0: sempre live da Villanova Forru per la Regini Music Contest, serata, prima serata, la prefinale, e ho il piacere di avere qui nel nostro stand di Radiolina una parte di quello che sarà il cuore pulsante di questo palco, ovvero Renzo Cugis.
1: Ciao, ciao carissimo, ciao carissimi che ci state ascoltando.
0: Come va? Allora, non so, Lele ogni volta sparisce, lo vedo lì con cose di vetro in mano, ma non so che cosa stia facendo.
1: Non lo so, penso che sta bevendo una gassosa, però è ambra, questo color biondo, strano, un po' schiumosa questa gassosa, capito? Gli piace, si vuole dissetare, ragazzo.
0: Allora, si rinnova l'appuntamento con la Regini Music Contest, quanto è importante valorizzare e continuare a sostenere la tradizione della lingua sarda?
1: Guarda, parli con uno che è molto valorizzato dal direttore artistico, che so che mi stima moltissimo e spende sempre parole molto belle. Ha detto
0: guarda, cose bellissime.
1: No, guarda, mi sento anche un po' in colpa perché penso di non meritare questo po', ma vedere si deve essere innamorato questo signore. Purtroppo adesso non ci sono delle immagini che non si possono trasmettere via radio con dei gestacci che arrivano. Allora, quanto è importante, è veramente la radice. La radice è il cuore pulsante, come l'hai definito tu, è parlare, cantare, raccontare, è l'unico modo per trasmettere la parola e usarla e cantarla.
0: Allora, ci sono tantissimi nuovi concorrenti che si alterneranno nel palco di Villanova Forru, però abbiamo anche degli ospiti che arriveranno oggi.
1: Abbiamo degli ospiti, due carissimi amici che hanno anche, sono una bomba atomica perché sono anche fratelli, quindi praticamente sono fratelli di musica e di sangue, i Valentia, i due Mura, straordinari, carissimi amici e straordinari artisti, sarà una bomba.
0: Assolutamente, l'Epa e su Maestro, che chiaramente intervisteremo anche per tutti voi, che presenteranno qui, è un duo che continua a produrre da quando hanno iniziato, quindi dall'inizio del rap in Sardegna,

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sempre live da Villanova Forru e io sono Ruido e sono qui per raccontarvi quello che è la nuova edizione della Regini Music Contest. Prima l'abbiamo visto da lontano, adesso è arrivato qui la seconda parte di coloro che animeranno questo palco, ovvero insieme a Renzo Cugis c'è Lele Pitoni, benvenuto.
1: Ciao Ruido, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Allora, il tuo compagno Renzo ti guardava da lontano e diceva una cosa di vetro in mano con una... potrebbe essere gassosa.
1: No, era te alla pesca. Sì, perché sai, d'estate ci vuole. No, dai, una birrigetta via da Cioli.
0: Che ci sa, per rinfrescare chiaramente ci vuole. Allora, rinnoviamo chiaramente questa partnership e chiaramente anche i bravissimi conduttori che hanno animato l'anno scorso e quest'anno. Ho chiesto a Renzo, non mi ha detto nulla, non ha voluto spoilerare, perché una cosa molto forte che avete fatto l'anno scorso era la lotteria.
1: Allora, guarda Ruido, anche quest'anno abbiamo deciso di rinnovare questo fantastico gioco. Poi, siccome testi in sardo, poi che il nostro deve fare tutto, quando si va da una festa, in ogni festa c'è questa lotteria. Per noi è stata una cosa assolutamente fondamentale da fare e ci saranno dei premi interessanti, favolissimi premi.
0: Favolissimi.
1: Ecco.
0: Bene, bene, bene. Allora, ti faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Renzo, perché chiaramente noi siamo qui per valorizzare quella che è la tradizione della lingua sarda e sono tanti i giovani che piano piano stanno sposando anche questo progetto qua. Quanto è importante dare spazio e soprattutto provare a iniziare a cimentarsi con la musica, con la nostra bellissima lingua.
1: Guarda, diamo un dato, 50 anni andremo a perdere una buona metà delle persone che parlano la nostra lingua. L'altro elemento importante è quello legato al fatto che provare a cantare in lingua sarda è un elemento molto ma molto importante, perché ti permette di...
0: Sta dicendo cose, allora voi non potete vedere chiaramente cosa sta succedendo qua, però
1: stanno lanciando pezzi di querca.
0: Qui stava dicendo delle cose importanti.
1: Allora, è fondamentale per un musicista utilizzare la propria lingua. È una cosa che fanno in Puglia, è una cosa che fanno in Sicilia, è una cosa che fanno, pensate all'Occitania, all'Udalfin, che continua a portare il progetto della musica in lingua occitana, ed è una cosa molto interessante, perché questo lo dico a chi vuole poi fare musica anche per guadagnare qualcosa. Le lingue minoritarie sono un elemento fondamentale per poter portare avanti anche una carriera.

0: Ancora live, radiolina da Villanova Forru per la Regini Music Contest 2026. Siamo pronti per conoscere alcuni tra i prefinalisti di questa prima serata, che decreterà un vincitore che domani si contenderà il posto insieme agli altri quattro a Ussaramanna. È tornata a trovarci, l'avete già conosciuta nella puntata di Sala Prove dedicata proprio alla Regini Music Contest, Valentina Porru, ben trovata.
1: Grazie mille, buonasera a tutti.
0: Allora, sei arrivata a Villanova Forru, hai già fatto il sound check. Parliamo velocemente della tua canzone. Cosa hai portato in gara alla Regini Music Contest?
1: Allora, oggi a questo contest ho portato un mio inedito che si intitola Matter, che ho scritto nel lontano 2020. Un piccolo spoiler, è metà in sardo, metà in italiano, sardo campidanese, perché io vengo da Quarto. E spero, insomma, un po' di portare la nostra madre terra, le nostre radici sarde oggi con questo brano e tra il pubblico.
0: Allora, per chi non conoscesse Valentina, anche due parole su di te. Sappiamo che sei un insegnante.
1: Sì, sono una vocal coach, lavoro attualmente nella classe di canto che si chiama Out of Tunes, che è a

0: Cioè, penso di portare magari tra tutti quanti una novità che nella nostra zona della Sardegna c'è ben poco, ma diversamente dall'Ogliastra e le altre parti della Sardegna, quindi spero insomma di convincere il pubblico e di farlo emozionare, soprattutto perché è ciò che mi interessa di più.
1: Grazie mille Valentina Porro, in bocca al lupo.
0: Grazie mille.
2: Sono le 20:29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Day, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale i Fenicotteri Cagliari.
9: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

0: Nuovamente in diretta Radiolina, live da Villanova Forum per la Regini Music Contest. Stiamo conoscendo piano piano tutti quanti i concorrenti, mentre i Valentia fanno il sound check si sentirà un po' di baccano in sottofondo, ma siamo qui in compagnia di Igor Lampis, che non è nuovo alla Regini Music Contest, però quest'anno ha portato una canzone talmente bella che noi siamo sentiti anche di chiamarlo qua per riprovarci, perché sei stato uno dei prefinalisti della l'anno scorso. Quest'anno torni a Villanova Forum e che cosa ci porti? Ben trovato su Radiolina.
1: Ciao, grazie, è un piacere essere anche quest'anno qui insieme a voi in questo bellissimo festival. Quest'anno porto un brano che si intitola Spia Zuteludo. È un brano in campidanese dove costruisco un testo ricordandomi tutti i detti che ho sentito da quando sono piccolo sino a oggi, ma mettendoci in mezzo anche dei significati importanti, quindi una protesta a livello sociale e anche una storia d'amore.
0: Bene, allora Igor, in questo ambiente qua, nel panorama anche di Villanova Forum, a Regini Music Contest riporta il valore della tradizione della lingua sarda. Quanto è importante?
1: È importantissimo, infatti sono molto felice di dare il mio contributo, è una cosa importante. È per questo che voglio continuare a scrivere canzoni in sardo, perché quello che mantiene un popolo in vita è la lingua. Se si perde la lingua, si perde l'identità.
0: Grazie mille Igor e in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.

0: Ancora ben trovati e ben trovate su Radio Lida da parte di Ruido in questa serata di venerdì 10 luglio, live da Villanova Forru per la Regini Music Contest 2026. Ho il piacere di ritrovare qui nella nostra postazione di Radio Lida il sindaco di Villanova Forru, Maurizio Onnis. Ben trovato.
1: Ben trovati anche a voi, grazie.
0: Allora, secondo appuntamento che si rinnova, quest'anno partiamo con la prefinale che vedrà alternarsi tanti talenti sardi. Voi state sposando e state continuando a sposare l'importanza della tradizione della lingua sarda. Quanto è importante continuare a crederci?
1: Beh, questo festival a Regini è nato diversi anni fa come tentativo di dare una performance di tutti i rami della cultura sarda in sardo. Poi ci siamo concentrati su questa formula, il contest musicale, che l'anno scorso ha dato buoni risultati e quindi l'abbiamo tenuto in vita anche quest'anno. È importante che gli artisti si esibiscano in sardo e che quindi mostrino e dimostrino che il sardo è un veicolo di comunicazione e di cultura con la stessa dignità e le stesse valenze di tutti gli altri.
0: Quest'anno sono tanti anche i giovani che si stanno avvicinando a quello che è il mondo della canzone in lingua sarda. Per Villanova Forru non è il primo appuntamento, perché comunque, nonostante anche la manifestazione a Regini, voi organizzate anche tante altre manifestazioni che comunque vanno a incentrare il tutto sulla tradizione.
1: Ma durante l'anno abbiamo diversi appuntamenti che concernono la cultura e le radici di questo luogo. Noi qui abbiamo addirittura due parchi archeologici, un museo civico aperto nell'82, il primo museo civico aperto in Sardegna, e poi le sagre, le feste religiose che sono proprie di ogni paese. Direi che chi vive in città e viene qui appare disorientato da prima, perché non si aspetta un tale bagaglio di cultura locale, tra virgolette, locale naturalmente, che sia vissuto e sfruttato in questa maniera.
0: Io ringrazio tantissimo il sindaco di Villanova Forru, Maurizio Onnis, per essere tornato negli studi qui di Radiolina, negli studi mobili di Radiolina, e le auguro una bella serata.
1: Ci divertiremo, grazie.

0: Cari amici e cari amiche, ben trovati. Siamo live da Villanova Forru per la nuova edizione della Regini Music Contest. Stiamo conoscendo tutti i concorrenti che parteciperanno a questa nuova edizione e adesso sono venuti a trovarci qui nella nostra postazione di Radiolina Bad Trip Rappa Sarda, nella specifica persona di
1: Dexter B. Skeptic.
0: Allora, per prima volta per voi insieme qui alla Regini Music Contest. Dexter aveva partecipato anche l'anno scorso alla finale, è arrivato un tanto così alla vittoria, però magari chissà se magari ci voleva l'aiuto del socio. Cosa portate? Facciamo parlare a Skeptic.
1: Terra Nostra, un brano che parla dei sardi che devono combattere un po' di più per proteggere la propria terra dal neocolonialismo e tutta questa roba qua.
2: Sì, Terra Nostra appunto è un brano dalle sonorità, diciamo, che mischia appunto la tradizione con il suono delle Launeddas e poi porta comunque avanti il genere hip hop.
0: Okay. Voi sposate da tanto il rap in lingua sarda e comunque quello che abbiamo chiesto anche agli altri concorrenti è l'importanza di valorizzare la tradizione del canto in lingua sarda, che deve essere anche da esempio per le nuove generazioni che forse stanno crescendo un po' troppo davanti ai telefoni e meno davanti a quella che può essere la storia della cultura.
1: Senza dubbio, sì. Infatti uno dei nostri intenti è proprio quello di provare a avvicinare i giovani alla lingua sarda, anche se ormai è una roba molto difficile, ma speriamo di riuscirci. Continueremo.
0: A posto così. Bene, allora vi faccio lanciare giusto un appello: perché devono scegliere la vostra canzone oggi?
2: Non lo so, Skepti, cosa?
1: Perché è un testo studiato bene, carico, e speriamo che con questo testo risveglieremo davvero lo spirito dei veri sardi.
0: In bocca al lupo, ragazzi.
1: Grazie.
2: Grazie. Grazie.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Ancora ben trovati e ben trovate su Radio Lida da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento live in diretta da Villanova Forru per la Regini Music Contest 2026. Stiamo facendo un giro con tutti quanti i concorrenti che parteciperanno a questa prefinale e sono in compagnia di Antonio Barcella in alte Barc.
1: Buonasera a tutti, ciao Fabio.
0: Allora Antonio, è la prima volta tu che partecipi a Regini, noi siamo sentiti di portarti qui alla prefinale perché ci mancava anche quel tocco di rock, anche perché tu sei, se non sbaglio, l'anno scorso avevate chiesto la partecipazione con i Divario, che era il gruppo con cui suonavi.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, mentre quest'anno ti presenti da solista con un brano che si chiama?
1: Un'atteradie, un altro giorno praticamente. Sì, è un brano che ho composto, inizialmente l'ho composto in italiano e poi con l'occasione del contest mi è venuto in mente di tradurlo in sardo ed è, secondo me, ci calza a pennello, quindi...
0: La nostra lingua si presta tantissimo alla musicalità. Quanto è importante per un artista esprimersi nella lingua sarda, nella tradizione sarda?
1: Beh, importantissimo, perché comunque ricalcare quelle che sono le nostre radici, quello che è la nostra musica, che poi viene portata, come detto bene, nel rock, e il sardo con il rock ci calza a pennello, perché è bello rock il sardo, quindi
0: assolutamente. Allora Barc, se dovessi mandare un appello al pubblico che ti ascolterà oggi live qui a Villanova Forru, perché devono scegliere la tua canzone?
1: Perché è troppo figa.
0: E ci sta, come spiegazione, no, guarda, non fa una piega e ti dire che va bene così. Grazie mille Antonio.
1: Grazie a voi, ciao Fabio.

0: canterai.
1: Cari amici e cari amiche, ancora live da parte di Ruido per la Regini Music Contest. In questa fase stiamo conoscendo quelli che sono i concorrenti che si alterneranno sopra il palco di Villanova Forru e io vi faccio presentare proprio da lui il prossimo concorrente, che è già stato a Radiolina per presentarsi ai telespettatori anche di Videolina, però in questo caso è venuto qui a trovarci nella postazione e ve lo faccio conoscere.
2: Nicola Secchi, ciao a tutti, buonasera.
1: Allora Nicola, sei la prima volta che partecipi ad Arregini con un brano che si chiama
2: Pomelusa Mai.
1: Allora, vuoi raccontarlo in due parole?
2: In due parole, è un brano dedicato, che è un brano che viene dedicato alla propria sposa da parte del proprio sposo, dove la invita a rimanere serena e tranquilla, a rimanere sempre la stessa, non cambiare, che tanto poi si sarebbero rivisti l'indomani e gli avrebbe poi raccontato i sogni che avrebbe fatto la sera precedente.
1: Allora, la domanda che ho fatto a tutti quanti i concorrenti fino adesso è: quanto è importante per te valorizzare la tradizione della lingua, del canto in lingua sarda?
2: Assolutamente tantissimo, perché è importante mandare avanti, soprattutto mandiamo avanti le nostre tradizioni e soprattutto la lingua non cessa di vivere, comunque viene continuata a tramandare non solo a noi che è già stata tramandata, ma anche ai nostri figli e di conseguenza a chi verrà dopo di noi.
1: Allora, se dovessi convincere il pubblico che oggi verrà a sentirti, cosa diresti per farti votare?
2: Oddio, il brano, quando ho chiesto dei consigli per arrangiarlo, me l'hanno paragonato alla cugina di Non poter riposare. Un brano d'amore che ha varcato il mare, l'abbiamo già avuto in Sardegna. Fare il bis non ci costa niente, e la seconda, tra l'altro in una lingua completamente diversa, dareste una mano anche a me a portare le tradizioni oltre mare, perché con queste tradizioni io sono cresciuto, ecco perché comunque sono qua questa sera.
1: Grazie mille Nicola Secchi, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Io ho questa fissa dell'in bocca al lupo che non so da dove arriva, però vabbè, dai, in bocca al lupo.
2: Viva il lupo.
1: Grazie.

Vito nella piaga, businessman su Radiolina in questa serata di venerdì 10 luglio insieme a Ruido. Mancano ancora pochi minuti alle 9.30, alle 21.30 per l'inizio della Regini Music Contest. La prima serata, la prefinale, che vedrà alternarsi sopra il palco di Villanova Porro 5 concorrenti che abbiamo conosciuto nelle interviste durante il soundcheck, ma tra poco proprio vi racconteremo passo per passo, vi faremo vivere le emozioni live di questa serata targata Radiolina.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6.4 di Amengiano, ai 4.4 di Apostibrangio e ai 10.4 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido in questo appuntamento live da Villanova Forru per la Regini Music Contest 2026. Sono in compagnia di amici di vecchia data che oggi sono ospiti qua per celebrare questa bellissima manifestazione e do il benvenuto a su maestro Lepa e DJ Zepp che sono venuti a trovarci a fare Valentia. Ciao ragazzi.
7: Saluti. Ciao Fabio, ciao Ruido. Ciao.
8: Saluti a tutti.
9: Ciao.
6: Allora, che bello vedervi insieme dopo tanti anni, sempre in fotta, si dice, no? Si dice così per quanto ci riguarda, per quanto quello che è l'ambiente hip hop. Valentia che tornano sul palco, ma che non sono mai scesi dal palco in realtà.
7: No, noi sul palco ci siamo sempre rimasti, sempre un po' meno, scegliendo un po' i posti, le cose di qualità, perché poi le cose col passare degli anni bisogna farle sempre meglio, no? Quindi questa manifestazione, questo contesto di oggi è un contesto molto bello, molto interessante, anche culturalmente molto vicino alle nostre cose, quindi lingua sarda e sviluppo della cultura sarda, non potevamo mancare, quindi siamo contenti.
6: Assolutamente, anche perché voi portate da anni la tradizione, non avete mai virato su altre possibilità, avete sempre tenuto fede a quello che il discorso iniziale che avete portato dei primi tempi con Mogoro Posse per poi arrivare fino a Valentia con una consapevolezza un po' più seria, no? Più matura.
8: Beh sì, io direi che questo ha accompagnato il nostro percorso, anche perché oltre a fare musica in sardo, cantare in sardo, si sono affiancate una serie di attività, sia io che Alessio, che ci hanno portato ad aumentare questa consapevolezza della responsabilità che abbiamo nei confronti della lingua e della cultura del nostro territorio. Alessio fa comunque delle attività collaterali alla musica, sempre in lingua sarda, io stesso mi sono impegnato nello studio della lingua, dei corsi, tanto da diventare poi docente di lingua sarda, quindi insomma voglio dire la consapevolezza
6: c'è, ce l'avete, esatto, diciamo che il sardo lo sapete parlare abbastanza bene.
7: Mi verrebbe una battuta, sono maestro e sono professore, no?
6: Esatto, infatti lei si cambia i nomi.
8: Su supplente.

0: Allora, una cosa che non è mai invecchiata è il vinile e lo scratch, vero DJ Zeppe?
1: Assolutamente sì, è sempre un piacere portarsela appresso, anche se ormai la schiena fa male, però oggi non ho il carrellino e quindi me lo sono dovuto caricare in spalla il giradischi, però è sempre un piacere, dai.
0: Allora, voi state affrontando tantissime date anche in giro per la Sardegna e ci sono anche dei progetti discografici, tra cui mi hanno detto un uccellino, ci sarà un pezzo con i Sarazza, ma è vero?
2: Oh, questa è una news proprio fresca fresca, la diamo in anteprima. Diciamo che lo stiamo pensando in questi istanti, con te e con Kilo a distanza, ma con Kilo abbiamo questa intesa che praticamente, anche se non lo sappiamo, lui lo sa già che lo faremo.
0: Tra l'altro verrà a trovarci, mi sa, oggi, quindi ci sarà la possibilità anche di vederlo. Bene ragazzi, ci sono dei progetti futuri che vi riguardano a breve termine?
2: Allora, in realtà noi abbiamo lavorato a un disco che è uscito a fine dicembre, che è un EP che si intitola Neanche a farla apposta, Fuori d'usardo, che è proprio il titolo di questi solo quattro brani interamente in lingua sarda, e adesso lo stiamo portando un po' in giro. Una cosa fresca fresca che faremo è un concerto nella penisola il 2 di agosto, il 2 di agosto andremo in Molise per un festival dedicato interamente alle lingue minoritarie, organizzato, si chiama Mac Festival, quindi questa è un'altra news in anteprima. Quindi insomma saltiamo il Tirreno per andare a portare la nostra esperienza, la nostra lingua, anche dove ancora non la conoscono.
0: Assolutamente, è importantissimo comunque esportare quella che è la nostra bellissima terra. Ci sono, lo testimoniano tantissimi circoli sardi in giro per l'Europa, per il mondo, che comunque continuano anche a usufruire dei talenti della nostra terra per portare un po' di casa lontano da casa.
3: Sì, diciamo che insomma quella è una missione che loro hanno, perché comunque è giusto che continuino a far sentire quello che è la cultura della loro terra, e che gli stessi figli di chi insomma frequenta questi circoli abbia la possibilità di conoscere, perché ormai, seppure comunque ci sia internet, insomma ci sia questa diffusione di massa delle notizie, però comunque molto spesso, se non si è indirizzati, non si arriva a conoscere ciò che realmente si dovrebbe conoscere. Quindi hanno una funzione, una missione veramente importante i circoli, anche perché noi in passato abbiamo avuto modo di toccare con mano insomma la funzione stessa di questi circoli, andando a suonare a Madrid, andando a suonare anche altrove, ora non ricordo,
2: Berlino,
3: però
2: anche Berlino, sì, a Berlino, insomma, cioè.
3: Abbiamo girato un po' d'Europa grazie a questi circoli e abbiamo potuto toccare con mano quella che è l'importanza di questi circoli.
0: Bene ragazzi, allora io vi ringrazio tantissimo per essere passati a trovarci qui nella nostra postazione di Radiolina. Tra poco vi vedremo e vi sentiremo anche sul palco in diretta live su Radiolina. Un in bocca al lupo chiaramente per il live, un abbraccio grandissimo e a prestissimo.
2: Il pezzo lo dobbiamo fare, ormai l'abbiamo detto, l'abbiamo annunciato, quindi una cosa annunciata è come se fosse fatta.
0: Grazie Valentia.
3: Grazie, grazie, grazie, ciao a tutti.

0: Corru per quanto riguarda Regeni Music Festival, perché siamo pronti per iniziare questa bellissima serata. I due conduttori Renzo Cugis e Lele Pitoni sono già saliti sul palco, stanno salutando tutto quanto il pubblico che è venuto numeroso qui per assistere a questa nuova edizione, questa pre-finale che vi ricordo decreterà uno dei finalisti che domani si contenderanno il titolo a Ussaramanna nella serata finale. Ora ci colleghiamo direttamente con il palco della Regeni Festival per farvi vivere live su Radiolina questa bellissima esperienza.
1: È vero.
2: Non mi fio su Copai.
1: Vitano e Vorru a Regeni, seconda edizione, debut su Ghetti. Su contest.
2: E hai dovuto con la fretta che hai in mano, se questa maniera.
1: Forse sì, uno dei unicus festival che Bolin ti conosci, i strumas, i cantanti, e finta se i cioccasa che cantanta in sa lingua carumiu cosa no.
2: Cosa no, in caputo e reso, ah, cazzo, su precedere che mi fai. Tu ci sei chiesto in caputo e reso tu?
1: Cazzo, Su scooter. Su scooter.
2: Non su tauoi. Su gain.
1: Poi vai. Ho.
2: Ma cosa vuoi? E lo su, invece questo sannori che stiamo una lingua, una lingua perché due misturato.
1: Beh, abbiamo siamo pronto dei sato su del suggerrei, tascara.
2: Però se si tutta mistura con quarto, se...
1: Beh, poi c'è finito il quarto Sant'Aleni, che in cui muro imparante a sacco.
2: Chi te ne sono cani, e finito che se potesse cosa fa fare, ma c'è n'hai, così da quanto hai frisco, da si può stare a vivo, e si può lì.
1: Sempre il solito...
2: No, che mi tenesse?
1: Ah!
2: Tanti Gesù Serriao a Canale 5, là, tanti!
1: Radiolino attacca in mano, so!
0: Buonasera, buonasera a tutti, grazie e benvenuti.
2: Oh, vi dico su nomini di arti, Ruido, tanti gente in alta calciofa ora.
0: Ruido,
2: ma che?
0: Che sì, Ruido in spagnolo,
2: ah,
0: ma in sardo è Ruido.
2: È Ruido. Tavari, come sta andando su?
0: Bene, tutto bene, siete in diretta a Radiolina, un saluto con gli amici di Villa Nova Foro. Si domani si sentite, ma oggi? Non
2: sta che a mano fotti, che hai preguto, no.
0: Grazie, Za.
1: Oh, Ruido, bella sta proiettando in vista da sta gente. Secondo Mimmi, questo meri se lo spazio la guida dei pesisci di Cardano e Renzo. Ormai siete tutti d'accordo con s'organizzazione, e sta in mano s'organizzazione pure. Queste sono cose importanti. Salutavo su finta se s'amministrazione, ancora, e lo sa fare assieme, finta un rappresentante, ma dei pesisci di Cardano, Seusu, come si dice in italiano. Me che tenai sti che su questa che è questa tradizione è d'ogna vetta un palco, prazza, barri a Cantenoso ci da pirati sempre sallotteria. Ma non si vuole fare al sallotteria, se punti mai picciocchetto su girenti, se punti donenti billettetto su e billettammini.
2: Ma mai che allora, tratti, se chi si domanda se dinai e punti brollienti sì.
1: Punti su bagamundo, ma attenzione, è una lotteria gratis, sì, in noi a un certo punto non so, io so fare su sorteggio dei numeri su, e se lo so mandare a te su parco, quando arrittirai.
2: Certo, spero, non posso stare in udia,
1: no, va a subire scelta. Ti gusta,
2: è grai, c'è cosa.
1: Quando arricchirai, con tutti i punti, i premi sono selezionati, appunti su un selezionato della Sumanco 570.
2: Ma poi, prima ancora, dove si dice, come te lo potrei grazie a Chini, all'Oppio, Otto Gusto, Traballo, e molto su una rosa misturata, Torrausa, Torrai, grazie a Sabida, De Bida Nuevorru, e il De Ussaramanna, se usessi a Ussaramanna, grazie, doppio Torrai, grazie a associazione enti locali o essi a Pariciao d'Otto impari a direzione artistica del maestro Tori Gubeddu che è sicuro su Nori a Cappeddu Tori Gubeddu a Cappeddu
1: e poi tocca da Pinsese Moi Ferriai su chi è sul rappresentante dell'amministrazione del Bidano a Borro tenuto su vice sindico Matteo Fragattao. Grazie per la vostra accoglio, grazie.
2: Mi piace di casa, mi stiu bene. Vero, sono scoppiato ascolto.
1: Ai, ti piace, sì.
2: E lo su questo sotto su tutta di chi lì, vai che ando mai.
3: No, fai basca uno.
2: Fai basca, se basca non caccia di uno e si titola, e tutto.
1: Matteo, tu casa, seconda edizione di questo contest, e noi invitano a Borro, commenti da vedere questo mericello?
3: Quasi frescoroso, ma manco me da...
2: Però...
3: penso che avessi un bello, bello merito. No, non lo non conosco nemmeno su deschi da finti cantare e fai questa musica.
1: È una bella sorpresa.
3: Io sono curioso su me.
2: Matteo, lei lo riesce una cosa. Questo testi si dice il numero d'uso. Su di lei stanno passando, quando è che si giornale? Lei è No, ascolta, senti, come ti... Intanto, come ti... Ita cosa? Come ti sei venuto? Come ti esci questa cosa di Olli fai con un traballo? Hai c'è porto con questa lingua nostra e tu fai... In una vita di visionare, scusate.
3: Hai visionato, è stato deduso che valeva
2: su metà contest, certo.
3: Però già è stato Zezzi, mi pare, è vero, la 21 che valeva su questa manifestazione dei regini. Cercando di travare su altro, cercando di dover gestire il suo gruppo possibile. Certo. Ospiti, e ho pensato, già dopo che non passavo con la sua musica, potrei che si capo di questa cosa, Bruso. Sai che Bruso
1: ha un metro buono, insomma.
3: Questo è aggiunta da Duvistionai, meglio se tu comprendi.
1: In vita tu, Duvistionai, sì, Dumperai,
3: Vitalino. Io ci gruppo possibile.
2: Ascolta, e capita qualcuno in consiglio comunale o in area su...
3: No, non è mai capitato, perché su sindico, manco su sindico, Duvistionai.
2: Calorò, su sindico. Ah, non sapevo neanche il laureato.
1: No,
2: meno male, ma che mi andai?
1: Peritto edile!
2: Peritto edile!
1: No, lui sei peritto edile! E non ti pare vero, non era sempre peritto edile.
2: Però, dobbiamo sentire, mi ha mancato due riunioni di comunità, come mi dico...
1: Va bene, tu sei mollato.
2: Fumo là, quando vai sono disoccupato, ci mi fragili. Pensa che non mi chiede da attore coperto, potrà ballare, non sono dannati. Maestro, vice sindaco, come ti dice il signor vice sindaco? Sì, funziona.
3: Sì, no,
1: signor vice sindaco, come ti pare? In questa chiesa, come te ne ha, una cianciarrata istituzionalità.
2: Cianciarrata istituzionalità, bene.
1: Grazie, Sam.
2: Grazie, Samela.
1: Grazie a tutti.
3: Buona serata a
2: tutti. Grazie, sono spaziale, sperioso. Da quanto un deo e ti dovrò... Se sono pronto sul commissario.
1: Mi pare che tenete pazienza che non sono un commissario in Becciai, ma più che altro può Renzo nuovo Mimmi. Moi tenete su commenti ospiti che ha proprio andare a incingiare questo merì, Nicola Secchi. Tacca in mano su.
4: Ed è pronto anche il primo concorrente di questa nuova edizione della Regini Music Contest. Si chiama Nicola Secchi. Sentiamo qualche parola su di lui.
1: Un pago Nicola venuto da Ribada, itta fare questa vita, ma più che altro poi usciti a fini, ma la cosa da più tutta questa musica. Denui sensi?
5: Sette anni.
1: Ascolta, contasti un pago itta canzone che ascoltai, il sfuedo su di questa canzone, itta contanta?
5: Io ascoltai una canzone di amori, che suo sposo dedica alla sua propria sposa, gli avrai tranquilla e non cambiai mai. Tanti sibiliti sono crasi e i sasidetti da raccontai i business che ha fatto sono notti precedenti.
2: Nicola, è una canzone che ha scritto lui?
5: No, è una canzone che ha scritto un signore di Sydney, Sergio Arrai, ed è la musica.
2: Ma la vostra musica è scritta in sadro o furriata di italiano? No,
5: scritta in sadro. È scritta direttamente in sadro, per la pubblica. Metragia
2: è... E' già si fatta tua.
5: E' dopo fatta mia.
2: Quindi si fatta un Mary. E tanto mi pare... No, è una bella cosa. Mi permette una canzone allena e... Scanzoni sono frutti... Scanzoni sono frutti di chi ne sono scritti. Ma di chi ne disredenti. Vabbè, questa... Questa... Devo il Pablo Neruda se lo sai. Ci la vai, oh.
1: Chini...
2: Quando ti danno il suo nome ti dico
1: bene Nicola Secchi.
4: Nicola Secchi sul palco della Regini Music Contest apre le danze di questa nuova edizione. Ascoltiamola tutti insieme.

Mi do a

0: Nicola Secchi.
1: Nicola Secchi sul palco della Regini Music Contest, che ha aperto le danze in questa serata di venerdì 10 luglio, la pre-finale della Regini Music Contest, che vedrà domani a Ussaramana la finalissima con i 5 concorrenti scelti, tra cui apparirà anche quello che vincerà oggi la competizione, se ci sarà appunto gli altri 4 per decretare il prossimo vincitore, che vi ricordo il premio principale di questo contest sarà la produzione di un videoclip professionale offerto da Eglia TV, mentre per quanto riguarda Radiolina sarà una bella puntata speciale di Sala Prove. Prossimo gruppo in gala, i Bad Trip Rap Azzarda, che stanno salendo sopra il palco. Sentiamo anche che cosa hanno da dire per questo duo che arriva dalle parti di Flumini Maggiore.
2: Saluti, bene, ciao.
0: Saluti, ciao. E ti piacerebbe che la Fugelbio a tre volte?
2: Tu te noi sei.
0: Mi pare che un altro microfono,
2: Tu te ne sei. Tu sei di Flumini Maggiore, tu e uno?
3: Adesso proprio, sì.
2: Anda bene in mela.
0: E Terra Ballo si pare si intendi?
3: Terra Nostra.
0: Terra Nostra, chi sono le canzoni? Deposato, sei tu?
3: Tu? Questa è Denoso, è una canzone che poi era contro sua speculazione del Salerno Sarda.
0: Ma che hanno messo il senso?
2: Ma che è?
0: Ma tutte cose.
2: Ma che è?
0: Tutte cose che si è già...
3: Complotti,
0: ma voti, contento.
3: Non succede,
0: è
3: vero.
0: Non è mai nulla. Là, con il signore Muro, questi... Ma come si muove fare questa persona serie? Questo Muro è un reppatori.
3: C'è due cose.
0: Con un
2: complottista. Ma poi ne approfittato, a lui, no, in due sfuerzo su... Oh, ma questo rap, questo hip hop in Sardegna ha proprio vigato a Regini, sì.
1: Me la mannata, il picciocco chi canta Antaoi, punti un esempio, volta, due volte tanta già da vari che hanno, su ascoltesi, tu bene, volta questo verso...
0: È una... Spacca, mi pare che si ascoltato su.
3: Andà bene, grazie.
0: Ben Trip Rappa Sarda.
3: Grazie, bro.
0: Beh sì, sulla passata è dedicata a Sabata Nostra. Cambia e gira sta ronda e cambia stare la bella nostra, a rispetto a stare la nostra e ti sentiva rosso. Cambia e gira sta ronda e cambia stare la bella nostra, a rispetto a stare la nostra e ti sentiva rosso. C'è bravi contate, storia e memoria già, d'ogna pedra porta con sta gloria, e su fuoco che a bruciare ancora, non si sturare ancora, si cantarà, e su monti caga tu sei preso antico su, e sta lingua sarda contro il nemico su, su su coro e su topi ti sente su, sta terra e sta bandiera e quattro moro su. Sardegna e su luogo che hanno nostri cuori tenti, anche su sta voci contro sta a su potenti, sta le palle roli in casa non li ho si intendi, a fora si violi, struttai, su salto non di meriti, sorte l'uso dei rimessani, ma la strada curri, chi sta saccando, chi sta saccando, si stancarà, e quando scoppierà, nello su riuso tu primerà, come se tu dentro, porterà te su e su mali, ti vinicarà, cambia e gira sta, non è in cambia sta, terra bella, a rispetto a stare, la nostra è di sentita d'ora. Cambia e gira sta, ronda e cambia sta, terra bella nostra, a rispetto a sta, terra nostra e di sentita d'ora. Vida avanti, vida ancora, la città dei suoi monti, chi sta facendo questa cosa, nostra, nostra, nostra, la terra nostra, la tutta scrittura con una pedra, chi si sta baciando, o lo sa rispetto, no, o lo ameralla, o lo vita la terra nostra, salva, libera le sue storie, dei chiusi veri, veri, con suo potere, con chi hai, di oggi fai cantare, di Italia nostra, ma Italia nostra ricca, Carlo Seu e Pasca, a tutta la città, terra, come di ogni amata, ora su te su questo mare, calle cazzo fuori, chi lo sa che cazzo su spretori, per questa terra che è teri, lo detto sui vasori, ma tanto tutti i pari, questa nostra divina risposta, come a questa nostra questo mare. Cambia a girare, vorrei cambiare la bella nostra, a rispetto a stare la nostra, e di vita rondù. Cambia a girare, vorrei cambiare a stare la bella nostra, a rispetto a stare la nostra, e di vita rondù. Gira vai, gira go.
4: Le mani.
0: Cambia a girare, vorrei cambiare a stare la bella nostra, a rispetto a stare la nostra, e di vita rondù. Cambia e gira sa, rompia e cambia, stare la bella nostra, a rispetto a stare la nostra, e di sentita rotto, via vai, via bo.
1: Head Trip, Raffa Sarda sul palco della Regional Music Contest, tra poco scopriremo anche tutti quanti gli altri concorrenti che parteciperanno a questa bellissima pre-finale firmata Villanova Forte.
5: Sono le 22 e un minuto.
6: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
7: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
6: E per il caldo in casa?
7: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
6: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
7: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Rudy in questa bellissima serata a Villanova Forum per la Regini Music Contest. Siamo pronti per sentire il prossimo concorrente. Lui torna in realtà perché l'anno scorso ha partecipato alla prefinale di Usta la Manna e quest'anno si è ricandidato con una nuova canzone e siamo pronti per ascoltare anche Igor Lampis. La linea va al palco della Regini Music Contest a Villanova Forum.
2: Questa lui è uno dei fondatori di un gruppo che di Nanta, Punk in Lonis.
8: Noi siamo venuti a Santo Sparo, però.
2: Ah, è molto di Sparareso. Ascolta, ecco, Bisi, tu che si poteva non hai un artista che da metà anno su tra scrittura, musica, di chi vince se un uomo ti chiede un altro diretto che questo poteva non hai commerciale, ma un diretto di coerenza, vince se culturali e politica. Contesti cantisti importanti apparicciare questa musica sarda con questa lingua sarda?
8: Secondo me è sempre importante. È proprio che appunto a scrivere in sardo, perché canta questa lingua e morre il suo popolo. Quindi può vivere, noso, e poi si continua a questionare sempre sui sardi.
9: Mi pare che non ci sia mera proprio di aggiungere, mi pare che insomma che c'è questa canzone.
2: E ta di Nanta?
8: La canzone è si spia su te loro, e decide di tornare, no, tra i toni.
1: Igor Lampis sul palco del Regini Music Contest.
10: Vai da giù si usa, c'è una ricetta che fai ossia, via su del nudo, e con l'unici canta per la furiana, e di una musica strusa, ha detto due confettata, tutti che su futuro, e lo che sarà, ma dico su che per me, su me si piace tu, perché vorrei mai puendi, no! Mi sono fatto e farò I love you now, my big crazy. Pare proprio con cosa la nostra brocca. Questa seconda è stasera. Si canta in un video di seguente scenario. Manca qua mare. Io vi ho pianata, io vi ho rotte. Ma non fai la tonight. Te lo tonight. Ti amo. Ma non ti darà se hai chi. Mi dice la figlia, la gente su zeta, bamba che su ludo. Mandrona è spacciata. Ma come ti rianta, come macarroni, lei a me. Ma quello che ti ria, è su loro mio, che non so che affrontai. Sto su, su, carra su. Si maga sa fava, si maga sa nanti, che se vuoi. Quando fai la tuna, se vuoi tunai, ti amo, ma non ti nara o ti arrivi. Ma vuoi digitale, tu mi vai a andare in su con resta volta, uno guarda il mondo. Guarda su Brasi, guarda Catari, e ti non ti fio. A prossima mattina in casa, a tu. Guarda se tu sciu, non sei un po' che c'è te, che stai a stroco. Sempre forza l'anto, un po' rosa sia, a barra teresa. Lascia vai a me. Gigi, se lo vien hai da più lo bene. Ma non fai da adunai. Se ho rotto mai, ti amo, ma non ti nara o ti arrivi. Se ho di un granai che ti ho rotto, ma non fai fatto mai. Se ho rotto mai, ti amo, ma non ti nara o ti arrivi.
1: Igor Lampis sul palco della Regini Music Contest 2026.
2: Grazie a tutti. Fino a tutto.
9: E tanto, come te sei su?
2: Ci sei su? Sei di Fogalzo? Stacca in mano.
9: Fogalzo c'è una... Ma proprio ora sta che in mano si è fatta lì, ci si è fatto lui.
2: Come?
9: Come si è andato?
2: Ma quella a me, ma non riuscivo. Ma che aveva ospitale, ne bidano
9: le cose. Ospitale, devo parici sotto, si è affotonato con questo palco. Ma non ti posso dire questo, quest'anno?
2: Sì, no, ti sposto a segreti.
9: Non ci ho comprato nulla, come se non l'ho, ti ha spostato tutto.
2: Beh, moi è stato arrivato su un momento che a noi sono si braccia di bronzo. Un momento per questa lotteria.
9: Bella sta musica, bella sta lingua sala, ma che sta lotteria vincitore.
2: Ma se sia un applauso.
1: Sono i momenti più attesi, la tesi di Music Contest. È la lotteria di Dele Pittoni e di Renzo Cugis, che anche oggi ne combineranno di tutti i colori. Stiamo a sentire un po' che cosa hanno pensato per questa nuova edizione.
2: Io su 5 euro sulla salvetta, andiamo bene.
9: Chiaro. E mando questa lotteria.
2: Ti chiamo sul biglietto, si dà, ti do una foto. Vieni sul biglietto, chi ne dà il sul biglietto? No!
9: Ora?
2: Com'è che non te lo sul biglietto?
9: Ita!
2: Però te ha preso il biglietto mentre noi spieghiamo come avverrà l'estrazione. Dunque, sa, in sintesi che il picciocco su va in ti girai sul biglietto, non su Eusa terrai un picciocchetto, un'anima candida, un'anima con chi tiene il suo coro limpio, su giroveto che entra per uno, senza per una tentazione.
9: Uno scimpro se ti stai vendo. Allora, no.
2: No, uno stram.
9: Uno stram. Ce ne avresti?
2: Tu.
9: Mi devo pensare. Devo una definizione. La gente la porina, ma manca i tre tipi di riposato, se però tanti sul biglietto non resti manco pagano, poi ti manco murrungiai. Ma nessuno vuole neanche che...
2: Quando mai si va in ti vai, no, per una cosa, non sul papel gratis che sei su brullano, su. Allora per un po' lui tocca attaccare in mano su, hai scommettato su che ogni volta in vita sa fai sta regotta posta lotteria, che allora con su dinai, servi ti potirai a innanzi, ti prolocco e altro si associa su, chi in vita sa mantiene in TV cultura, lingua e vince se connotto.
9: I Sobrerisi, sta bello nome di questo nome, i Sobrerisi, bello. E tanti si sono sempre a ruido, i tavarivi, come ti stai sentendo? assurrati, punti ascutendi fili, ruido.
1: Si punti ascutendi e si punti mera spazienti.
9: Nara, sa.
1: Pallotera, tu puoi avuto tu su biglietto,
9: Stavo dire, ho un biglietto a questo
1: sesso. Oh, però ripenso il biglietto a questo sesso.
2: Stanno pieni di usaffai. Bidano e Borro, è Radiolina Lotteria. E usaffai vinci un favolissimo Lambru Brenu dell'Inna.
1: Su vincitore di Tuporoso in diretta a Radiolina,
9: Andà bene.
2: E certo. Camera, capo, ma ci ciocco su in un minuto a capa da Bespania e biglietto. Ma ci viene da gusto che per star arrabbiato che hai vinto una notte con due personas in un albergo a Palau.
9: Ma ci vai a Palau?
2: Un anno, ma ci va.
9: Ma
2: dopo lì al suo secondo premio 50 Tacco su da pellet.
9: Gusto sì,
2: gusto. È bello. Ma te
9: l'hanno fatto un dece spugliatore al tabinto.
2: Ma un dece spugliatore. O pensai a un bello leoncino.
9: De giarra.
2: De giarra.
9: Gusto.
2: È bello. È una cosa bella.
9: Si può portare anche l'uomo, poi porta qua con questa pompa. È bello.
2: Si può contare.
9: È bello.
2: È certo.
9: Italia è tanto bravo, spicciocco.
2: Sono pronto su. Beh. Per questo biglietto fai vedere chi ripete il
9: biglietto. Biglietto.
2: Sì, andame. Dunque, piccioconi, incomincia a murigai, ferra il zocus.
9: Ehi, dopo mi capo di uno.
2: Numero 141. 141.
9: 141, c'è qualcuno che lo vedi? Ah, può comprendere, non lo comprendi il pistato. 141. È uguale, la paga è uguale. C'è qualcuno che...
2: 141 non lo bene di Nemmo su questo biglietto?
9: Ma tu sei tornato dopo, se non può rivesti, dai, non come se sei, qualcuno pregongioso.
2: Beh, devo andare, cacchi, non c'è nessuno che tiene il suo numero 141, e andare a dedicare un altro numero. Anzi, cazzo, è morto, ma... Poi bene, tu ti vai?
9: Io te ne su 179,
2: hai vestito? Oh, ma non dovresti manco giocare. Ah, bene. 179. Chi ti prende?
9: Ah? No, non puoi rivesti, ti sei tornato, se ho fatto una cosa troppo precisa. Andate, allora no, sei nato.
1: È truccato.
9: No. Aio, ma la pregugia. Dicio che è su, ma il numero ti sei tornato.
2: Come non ancora? Ma io sono commenzato.
9: No, sei nati.
1: Tu premi dei 50.000 euro, non ti do.
9: No, sto subito, il suo premio è stato pure merda, però. Non si deve pensare il tuo premio. Oh, è vestito bene, Ma le sei uno sacco a mano, su manco su rosso, va con questa cosa. Grazie. Andò, sei nati.
2: Tu casa 179, 118 e 141. Non punti benissimo. Ah,
9: Manela,
2: anche il suo biglietto. No, anche il suo parco immediatamente.
9: Andi Vago. Andato su controllo. Ma aspetta Vago, ma lui non sono su Valentia.
2: No. 118!
9: 110, chi ne è su? Ma che stiamo buttando tu dai niente su biglietto?
2: Aspetta. Mi 179 e 141, doppio, API! Allora, prima di tutto, come ti chiami? No, al suo microfono.
4: Andrea.
2: No, non si intende di...
4: Mi chiamo Andrea e vengo da Usta.
2: Da Usta?
4: Sono per un manne su Sardegna.
2: Ah, bello!
9: Oh.
2: E cosa fai nella vita?
4: Faccio un lavoro brutto.
2: E cosa fai?
4: Paleoliche.
2: E dai
9: su dispiaceri a me a donare un premio, uno dei Caputerra a donare un premio uno dei Ura.
2: Beh,
9: è proprio la precugia, proprio.
2: Tu casa, moi, sicuramente a nostra spalla eolica sa, potevo andare che un pago non si andano a metà, tu ti andai, se andai a Rai e poni patata, intanto tu sei spalla eolica, va!
9: Lo sa che patata!
2: Grazie.
9: Ah, ora posso dire una cosa, devo dire, poi io succederò, però, tutto cosa, sa, che non futti sapra, sa?
2: Sì,
9: se posso che devo dire, tenere sulla politica, ora sto tornando una maggio che si italiano, su. C'è rendi che l'adotto su chi non sia tassato, poi sta cai te, mi schio su questo, perché non si fammi.
2: Sì, è vero, su, no, su, tutti i premi su chi sono donati è per promuovere questa nazione italiana, cascia d'auto, su, su, non ci arrendescenti a distribuire questa cosa in soro. Il canoso è sportoso, è produceoso, cosa di importo umano, ma è aggiunto che sono una madre Italia. Patata italiana.
9: Patata italiana.
2: Tu casa, italianata.
9: Patata di capofetta è troppo cara, se non sapete già.
2: No, no, deve di cristianare.
9: Deve di cristianare.
11: Angelo.
2: Ah, no, non funziona.
9: Ah, non funziona, ci sono il gusto.
2: Prova. No, si intende bene, no,
9: Prova.
2: No, cristiana è noi.
11: Angelo
2: Sesta, protezione civili, Valenza de Samarnilla, Sora a mano.
9: Come è possibile che tenga stato un biglietto su?
11: Perché mi dava un auto.
2: Mi dava un auto, non ti andrei,
9: vabbè, è un broglio elettorale noi. Ci
2: sei, no? Casa.
9: Esatto.
11: No.
2: Stacca in mano su poi sta doppio, ahi ci non sei mai vivo, veramente.
9: Devo faccio giù lo.
2: Petriccio universale, potete avere un'azienda agricola con Sato Picciottone che ha vinto la patata.
9: Ti accordi con Angelo che patata sa, Angelo che patata sa, non è un bello
11: fratello.
2: Poi si commenti che uno traballa da giovane a Savini, vince il suo pago di
9: cosa frizzantina,
2: e al rilasciamento uno bello
9: Bitterol. Ah. Bitterol è questa cosa per spagucare che poi lo sa e me bottiglia sabbia cosa.
2: A regolare che non c'è scritto ricetta italiana.
9: Italiana,
2: Questo è fatto un mega denai con il mouse. Grazie a Zat. A Cruzzano.
9: A Cruzzano su.
2: Beh, si serve questa lotteria, veramente attento questo, come tenai un momento di suspense in italiano gli adessi a succonti.
1: I premi della lotteria di Nele Pitoni e Renzo Cudi sono stati assegnati, ma ce ne sono anche degli altri, io ho scoperto che cosa hanno pensato, ma continuiamo con la gara della Regine Music Contest con Barch.
2: Barch! Cassetto. Potevo andare a Barch, ma nomine Sangunau?
12: Antonello Barcella, quindi da lì Barch.
2: Ah!
9: No, lo Sangunau proprio di
12: Pirrezzo. Aciliano, esattamente.
2: Ascolta, Pirrezzo, impera sta lingua azzarda, quando è nato questo attovio tra musica, lingua sarda e di Sicilia, siciliano da babbo, da mamma, come
12: da babbo, nasce 4-5 anni fa, Cristiano Musardu, questa canzone non è in cattedaio, ma è bensì in sedi lesu.
9: E sta cosa,
12: Poi sta io, vedi.
2: Ah, non fare no, su se io su.
12: A cui vivo in tepiro dai 13 anni, dai 20 anni,
9: E si imparava che era funzionale.
12: Esatto, imparava in me, però, fatto un mix, quindi, fa musica mia, insomma.
2: È un bel avventuro, e non per storia di tutta questa canzone, che dinanza?
12: Un'altra via.
9: Parco.
12: Grazie.
1: Antonello Barcella in arte Barch con un'altra.

Thank you.

Salute, sono un vestito di

Amore, se tu sai il colore di chi può sperare. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Padre, fai che questa vita si voglia non distruggere. Padre, fai che questa vita si branca non dolore. Ma...
1: Grazie. Valentina Porru sul palco della Regini Music Contest. Abbiamo sentito tutti e cinque i pre-finalisti e tra poco saliranno sul palco anche gli ospiti di questa prima serata della Regini Music Contest.

0: basta di semplice click. Radiolina.it.
1: Ancora una buona serata da parte di Ruido in questa bellissima nottata qui a Villanova Forum per la Regini Music Contest. Abbiamo sentito i cinque concorrenti che si contenderanno il posto in finale, che tra poco sentiremo, ma intanto sul palco della Regini Music Contest sono arrivati gli ospiti di questa prima serata, ovvero i Valentia, gruppo storico dell'hip hop sardo, l'Epa, Su Maestro e DJ Zepp, che tra l'altro DJ Zepp ha vinto anche un premio alla lotteria di Pitoni e Cugis, un sacco di patate che ha portato sul palco come, diciamo, trofeo. Quindi vi lascio adesso sentire quello che è il live dei Valentia, ripeto, gruppo veramente leggendario della cultura hip hop sarda dai primi anni 90 fino a oggi. Loro sono due fratelli, Andrea e Alessio, che hanno davvero dato tantissimo e stanno continuando a dare tanto per la tradizione della musica cantata in lingua sarda. Sul palco della Regini Music Contest oggi ci sono i Valentia. Buon ascolto.
2: Palomini Maioli, Igor Lampis, Chi vive di Santus Barau, Bacio, Chi è Pirrezu, e Valentina Porro, Chi è Sivetto, Sant'Antonio, Quartus Santaleni. Ecco.
3: Ci sei su. E mo tutti i ospiti di oggi, tutti i
2: ospiti. Ti fai due pregunta, sa, con questo spicciocco.
3: Ah, con carroccia di chistionare.
2: Ruido, e te li domandavo, sa, con questo spicciocco.
1: E te do per una Valentia. Sacca in mano prima te rotto.
3: E te fai, se tu sei abituato a fare esatto su pregunta, sei sempre ciacciarrenda, sarrato, in dognalone.
4: Mi sono arroscia a sopra.
3: Ascolta vago, mo ti passo.
4: Mi sono grisato.
3: Marzullo. Fai più la pregunta e rispondi di lassù, però va bene.
4: Hai chiaro l'ingando, sei a capo.
2: Beh, una pregunta...
3: Dai.
4: Ascoltami come va, ma un regei, ma questo tu spicciocco, su. Ti ha fatto tutti i tetti, ma sono stacchendo.
3: Ma facile!
4: Presentatori, sì. Certi... Vedi che livello...
3: Ah, gratis,
2: No, Picciocco, da Pedicini, Picciocco, da Pedicini che è Valentina Punti. Ormai sto arrivando a Prus de Trintanno.
4: Prus de Trintanno.
2: Del rap in Sardegna, partendo da Mogolo, è partendo questa cosa spantosa. Io su Punti, spetti su poi due stessi Sarrasta, insomma, a trasmettere a Strumasa, ma con questa lingua azzarda. Che ne ti ha fatto fai?
4: Ma io so che la chizione è lunga, io adesso in lunga mela non si deve fare un merito da contare, però non devo su scioperare, è qualcosa che è arrivata, perché sta bene, su altro si può dare in domo, tu puoi dare su intendita, si muricata, e quindi è questo naturale. E poi lo che hanno quanta cosa loro, esatto, se tu scegli in mezzo di me, che a suo è una lingua che si presta bene con questa musica, della musicalità, quindi insomma.
3: Poi no. E invece come ti esibiendo in moi, casesi mattucusu, cadenesi un utretto di ia, bello longo, già il vasto, inta sei si difendi. Dai, Andrea che hai scritto, Andrea hai scritto, ma che tu pro su?
4: È serio.
3: È difensa, è giocare.
2: È perfino a tutte loro.
4: Dai, sono adesso avrassi il rappattone, a Varragò, la giocando il fesso. No,
3: Andrea.
4: Mi braci bi che facciamo pimento. Cantei, già i dolci a fare, no? Capiamo il Sassari, a fare una bella manifestata del rap in sardo, la Pozzi B, gente nuova, e sopra c'è altro di gusto. Questa che a su manco, ormai che chi invece ha, se lo prende con qualcosa, al vostro territorio, il piccio che è di un nuovo, se fa piacere a Giusu B.
3: I punti ancora che tendi con capito su.
4: Troppo lì, c'è
3: e poi che è stata che tendi il volume.
4: Grazie. Tanto nate come stai, mi la fai prese una cosa, no, sono solo su gente abituata, accostumata a B gente zezia. Il chi diventa gana se mi conti strantagiai e conti per accanto a del noso. Questa su concerto dei parenti è un concerto che facevo su impari. Si diventi crescei, poi ti accostai, se mi potessi pensare. Lo comprendesi su chi mi cannai? Lo comprendesi? Si comprendete, però no, oltre parrese, di bascosa, ora si fa usare, vero? No, chi non la parrese non era un nota. Però se la fai presente, intendo, sta chiamando questo picciotto, chissà come...

0: Angela, che è DJ Zep. No, sto vado su questo che si narra da rap in sardo, quindi in preauto sta lingua cosa nostra, no, siamo corese, sono anche i devo avere che hanno, so devo ci sia stessi auto vita, ma insomma, avarrauso a cappiao se sei di cosa nostra. Quindi, come so, sto fatto in rima, sapete questo fadeoso.
1: Valentina!
0: Grazie! Mi piace di mancare detto su si dovrai si scelta detto che si domandava saici uno concerto in pop e ruido tu usciti meno del nostro non si fa di scelti con sta roba sopra del suo palco ma si fa di questa gente che sta gente non te più da mancai e vuole uno stacca a mano mano pochianti con contrao tutta questa cosa io adesso dai su comunque ti danno e forro sulle mani aio
2: avete intendi?
0: Poi no su comunque usta la manna poi no
2: ancora Manu
0: associazione di locali per lo spettacolo voi no sulle mani allo e ti sta questo amico Torre come tu ne sei ci dai grande Torre bello e quando me ne hai strumata che ha detto no tutto bravo si spicciocco se questo è bello con subentitore non è che c'è gente non è che c'è movimento forza e questo è quello che ti dici a un dato su che argomento è nostro se si difendi questo è il cugnetto su aspetta canto al lusso delle visioni canto al lusso delle visioni canto al lusso a radio canto cazzo in terrestre qui c'è di guerra sta gente in morte c'è di porcia il tempo su tutti i piedi su e non sta causentanti ci chiedi di tutto scontai cazzo del pugnetto senti da chiappai tutti i preoccupati
2: E qua, il DJ
0: Zeppa, e il concetto maestro, Giuseppe Valentina.
2: E in sta, niente, non è di caffè, di furigano. E ti ha tutti i matomi, da sulla sua luce, il suo pigiano. E tu devi andare, Deo, ti sento male. Che documenti non sto sentendo, che sta proviamo. Che succede, quando pare, di chi sta piangendo. E poi da lacrima, su di sta gente, in questo mese, niente su correnti. Che ha fatto dei dibattiti, tu chi no, tu comprendi. Perché succedendo i buoni denti. Poi che si usava a rubbio, conto su di un momento, lì più grandi pare. Di per che sta non più di più, ma tu sono mio, quello sono mio. Se Dio mi educa non scio e la spandenza sei un libero viaggiato in loco che avanti guardi tutto il gioco a volte raggiungo il loco che ha dettagli inafficcati in tutto il fuoco che tu che sono sul niente se non c'è il gioco il ricordo che ha capito che sta vinto poi da lampo con le schede e se torna a notte tu che ho finto poi ha sentito e ogni scavetta sta accavata adesso tanto che si avessi questo con un mano l'ha sospanto e se penso che ha capito sicuro adesso altro che tu che stanno a picore il loro album a marchio che ti sia accanto, e tu che sono venitori dopo il culo, e tu che trovo in degusta terra fatta a fumo, temo sono di giuro, guardi molto ognuno, su destino vale schifo e nostro in mezzo, buono e bromo, cannone che c'è su mare, sinistra pure in mare, dietro che sono quello fino a portare, dietro che sono mare, non sono brusa fondo, attacca a testa un mezzo, chi da sta gittaia sa, dietro che sono stato in fritta chiave, ne esci nostra, dietro che sono lui se ti dava con mezza vostra, dietro che sono lui se ti dava con mezza vostra, dentro che una storia di città memoria voi state a questa sempre fuori a guardi fin d'ognota dentro che sto zombie che ammanciata dentro antica che sottissimamente ci una calma ed è stipina Cina, parte Cina, parte Cina dentro che sta accanto tale si finita e mille giorni senza visto niente a rinto togna la con donna spesa e chiesa togna grotta e sta tutto tu finto togna sentito e togna stamanca sta accabata adesso branco se avessi gusto con un bagno l'ha sostato e il successo tanto di sicuro adesso dietro che se no si fuori lo grado un mammacchio dietro via saccando dietro via saccando
0: ti sono ai moro ci sei un club e stai gli altri mano su in tempo su chi sono viventi tutti indietro su e tocca da notte tu stai a tutto mutai poi se no sta lì guardando muro chi sei stati tutto. L'unica cosa, chi non senti te in ti li hai, chi non senti voti in ti li hai, è sta libertà di questo che pensai, che senti pensato ogni a mangiare, che arricionai, dipendenti di questa voce cosa nostra, questa è sta libertà di...

di Valentia sul palco della Regine Music Contest, ospiti speciali di questa prima serata della Regine.

0: diritti buoni da rì, e come se così io sto fra le da rì. E se sono fatto una fa sentato, una fa sentato, e dai da da tutta quei barri già mi sta fatto, non mi che faccio, raga sta terra su per me ne su qua, pensa, questa sta storia che sta muovendo la gente, per chi, che andavo a farmi per chi, non posso dirti per chi, se vuoi di chi ti si comanda con pensi, chi mi controlla da chi ne chi ne sa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: i Valentia ospiti di questa prefinale del Arreggini Music Contest qui a Villanova Forru. Sono quasi le 23 e tra poco, al termine dello showcase dei Valentia, sapremo chi è il vincitore, ovvero chi passerà alla serata finale di Un Salamanna. Domani, vi ricordo, radiolina in diretta sempre dalle 19.30 alle 23.30 con i 5 finalisti che si contenderanno appunto il titolo di vincitore di questa seconda edizione della Regini Music Contest. Vi ricordo in palio un videoclip professionale girato da Elia TV e una puntata speciale di Sala Prove su radiolina e videolina dedicata completamente all'artista. Vi ricordo che le telecamere di Eglia TV stanno già riprendendo tutto quanto in live e poi avrete anche la possibilità di vivervelo nei vari canali social. Torniamo sul palco della Regini Music Contest insieme ai Valentia.
2: Prima di tornare a questa bocca e costa e nasce con gusto de 1 a 10.
0: Volete che sta mal fiato? Volete che sta mal fiato? Dai, fagliò! Passiamo a tutti i sacchetti là, fagliò!
3: E si chiama il bordo! Ci sei tu!
0: Entra!
3: Ci sei tu!
0: Che cosa fai? Ma dai!
3: Senta! E mi manda con te!
0: Ma che bello con me!
3: Siamo sempre stavresti, ti stavresti con te! E che vuota che fatto, non si indoga da me! E tu danno il mano, danno paglia con lei! Mi tornate, Dio ci crea un mando sul cazzo! Io ho subito e mi dice il suo cazzo! Se sta sul sangue, tu si si fa male, tu bello si adesso, un bello giro sul cazzo! E chi mi conosci, ci dicano sto male, tutto il lego si muove e tutti i mali brigano! Se quando si dice e mi sa rovinare, non rende certo dai, che non sa fare! Se prendo se porta, dico stai con tuo tempo, tu mi prendo il secondo, che si prova a tuo tempo, mi dà ragione, forse si tu comprendo, se tu sei uno pizza, pizza, sulle mani, se uno a tutto, se chiuso a tre, di su quattro, su cinque, per cinque, su sei, di cinque su sette, con quattro ci credi, a parte su noia, ti lombi da te, se uno a tutto, se chiuso a tre, di su quattro, su cinque, per cinque, su sei, di cinque su sette, con quattro ci credi, a parte su noia, ti lombi da te, e ti va rinestando, che andava a rassediare, fa ridere vero, che mi fa rosabbiare, e a saprire occasione, che mi intendo un modo, che mi vorrà sapresse su giochi, su ciao, e ma tu scrivi te, che sono da rotto, tu sono minata, calmo, tu sono nervoso, tenute luce, tu sono tormentoso, e già su giochi, basta, pago, se già ne sei bella, fai lo spago che si, che sto dando di pazzo, adesso c'è lo sto fio, chi sono andate tu scrivi, sei un momento per te, ma se no che tu scrivi, già va rara, ci tiro, la donna, questa legge vai, tu che ti gusta la grai, dico non si pese, ti resta con vai, tu non la tu, tu so resti, su quattro, su cinque, tu ti resti, tu resti, tu cinque, tu resti, tu ti resti, ma manca tu, tu la tu, tu la tu, tu su quattro, su cinque, tu ti resti, tu cinque, su sei, tu so, tu resti, ma anche su voglia di lunga pesci, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, tu resti, non fai tutto lo cazzo! E chi sei tu? Mi so! Io non ho tutto e tutto un cazzo! Sto male, sto cicche bambina! Sto cazzo, sto cicche, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, s

0: una linda volta che ti voglio dire di te sono usato che non vi ho di te di te di me di me scusato io se ti c'è tanto da che tanto se ti vedo ti do merda fatta là e levo che ti voglio c'è che tu sato da tu te che sta tu sta sul pizzo che a chi ti davo nota oh ma ti ho una suggestione che tu mi ha soffatto un robe che ti c'era di se porta se sono ti sta saccando un cambiare da su dono vesti con quel bicchiette stradana c'ho lo culo oro da te che tu sei nascio che tu possa salito da di te tu passa gli aggia gli aggi un po' per te tu ti vuoi un cazzo su dito ma tu ci ricassi il rimpio dico da me sui bracci dico tu sei qui che ti dico lasciate che tu sei un cazzo che ti me lo canto tu sei un cazzo d'amore su trattivo più passato non ti ha reso un prete non ci sei su bruso all'altro ma è sicuro che a parte sei bruto cazzo ti sta salutando tu metti cara che all'incuno tu sei testigo più tu sarai con tu di sono non ti fai cada di sono se venisse con l'uno sto pizza te tutta se bella pizza che sto scemo tu
1: cazzo ti comprendo ma anche se sto duco reso ma anche peggio sta trattendo sul cittano che ha tu reso poi tu guarda esatto che tu sta ascoltato si se vero un amico per farci ti tocca fitta e mi spiego se tu cazzo se non ti ho l'intenti devi non in mezzo cazzo ne ho sta chi c'è causo da scappato se sei mezzo chi non ne ho zapata là e lui un gesto buono e certo qua tu sta senza altro questo se fa di cacciello che io poi c'è su tanto tu ne vuoi riscaldo se sai bravo tu vuoi fare le cose che hanno certi modi
2: Valentia sul palco della Regini Music Contest 2026 tra poco, tra pochissimo avremo il verdetto finale e conosceremo il nome del vincitore o della vincitrice che andrà a contendersi la finalissima domani a Ussaramana. State con Radio Lina.
3: Sono le 23:00.

0: climatica.
1: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde?
0: Esatto. Da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
1: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
0: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Perfetto. Andiamo da Cifadda.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.

0: Ancora una buona serata a tutti e a tutte da parte di Ruido. Siamo live da Villanova Forru per la serata, la prefinale della seconda edizione della Regini Music Contest. Sul palco i Valentina stanno chiudendo il loro concerto con la loro hit, quella che li ha fatto conoscere in tutta Sardegna e che li ha fatto conoscere in tutta Sardegna e non solo. Vi lascio con Genti Jedda.
1: Cadete di basso con questa bella gente, allo! Adesci di Festival, Valentina, DJ Zed, Zeppa, Sumaisto, La Dorina, associazione di locali, Comune di Milano Vassorro, Comune di Serra Prove, che le è! Ciao, ciao, ciao, giustaina!
2: No, Zed, ma c'è sta parte, non darti intendi grazie, stai paziente. Questo non l'ha ancora capito, 30 anni che le sta venendo a vedere con noi. E ancora vedete
3: questa. Ma che si intende, questa che non ti soffrendo per certa musica molto bella.
1: Questo si pari, si siete tu! Grazie pari, questa è mia! Invita tu, invita mia! Decidi che sta regina! Aio! Aio! Ah, già ti esci, tutta via! Sigala che sono Maria! Davole con casa, vuole pensi, davole sia! Se senti scelta, oh, se senti scelta! Tutta da bufanda, non se senti bella, ci serve un don, ne date l'uno, poi si domina tutto il lavoro. Non ci creo, non ci serve. Se senti scelta, lo cambiamo, questo è chi ti pensi, se ti siamo. Laga!
2: Tu paga, se ti do, tu
1: se tutto il corpo va sarato, se tutto fatto, poi si avvera, tanto brucia, tutto il gatto, tutto il lato, non ti vedo, non è uno, il voto, tu sta cazzo! Tu, tutti che ha fatto commenti, tu ci fraggio, dai da chi, lo so, giallino, se non ci da tutto. Ci va tu, ci va tu, preso, tu da su preso, tanto si è stato su preso, è bello,

0: Garantia sopra il palco della Regini Music Contest, grandissimi immensi, i Valentia che portano da tanti anni, più di 30, il rap in sardo, in giro per la Sardegna e non solo, li vedremo protagonisti anche come hanno detto nell'intervista a breve nella penisola per un concerto. E siamo arrivati alla parte finale dove si decreterà il vincitore della Regini Music Contest. Andiamo sul palco.
1: A questo che senti su contest?
2: Guarda che sono il burruido!
0: Ci sei su, siamo in diretta.
2: Zeus in diretta, come stai andando, compai?
0: Bene, c'è Genti Zeta!
2: Valentia!
0: Storia del sul rap in sardo!
2: E perché in mano tu vuoi il picciocca, se il picciocca tra chi ho e tanto accompagnato e fatto un tempo di tutto questo scantone, si ruido! Itta, come ti sta andata?
0: E si è andata bene e non più sola scoprire chi ne è su vincitori o sa vincitrici di questo conte. Che Grazi andrà in finale a Uzzalamanna.
2: Cosa non abbiamo ancora now? Chi mi vinci di sta? A chi ne avresti vinto? Il nostro duscio, cioè questa cosa che il nostro duscio si è posato il nostro, non si frace troppo questa cosa del duscio. Ehi, se ne posso andare, se ti posso, sta soddisfazione non si bisogna, io. All'andare Grazi a sta finale a Uzzalamanna, a un dios agatai, a sta artista, sa Prusuchini avresti vinto sta de ora, però doppio vorrei grazie a uno scelto dei nomi, si salta giurau i amici su Valentia, ma che sto preso a regolare, Lele.
1: Beh, tocca a salutare tutto questa gricca, dove si sia donato in su palco, poco un noso, poi fai bimbi impari a usarlo su questi chiesti l'esito di questa votazione, bene vi ciocco su, ho usato su volo, hai ciocco un pangiao su Valentia, bene in su palco può accompagnare poi, su chi è? Issa o Issu o
2: Iesu, Sei
1: poi salutavo su e tornavo su grazie a enti locali, tornavo su grazie a Tore Cubedo che ha sento questa parte del direttore tecnico.
2: Tornavo su grazie a su service, uno sta chiamando che non lo sa che ormai mi sono tutti. Cosa tu grazie?
1: Beh, contestoso che si permette in te contai poi punti sempre il primo sa ribai e l'ultimo
2: se bossato nel centro causo e questo punti non
1: sa che è male su questo salutavo su Radiolina e Ruido e tornavo su grazie a Valentia
2: e poi
1: a Nike a Moise
2: no.

0: Depende. Rullo di tambur, caso mouse, come ti chiami? Aspetta. Non sei di tacchè di mouse, devi fare un rullo di tambur. No, che dovrà vedere. Poi punti delicato. In Soramanna. Che vedi che sono cosa indesita questa cosa? Vorrei ormai, ca a vinci, televisioni de Arregini Contest, oi, esti, bene, ne vado lui.
1: Renzo Cugis, nelle pittoni se sono gai, nelle pittoni ho detto a motto.
2: Valentina Porru, la vincitrice della Regini Music Contest. E andrà in finale domani a Ussaramanna per contendersi chiaramente il primo premio insieme a altri 4 finalisti che sono stati selezionati. Vi ricordo, domani li conosceremo tutti quanti piano piano. E sentiamo le emozioni di Valentina intanto.
0: Sumeri, Deus un carrerao, Deppeo su Furriai, ma dobbiamo ascoltare un'altra canzone. Però sentendi a Valentina.
3: Perché a Pesciriao cantendi, c'è senti già.
0: Vedi che mi sta accorso, vedi che mi sta accorso.
2: Lotto si salutao su Renzo Cuggi.
0: Leve Pittoni.
2: Valentina, Ruido, Terra del Punto, senti il locale, Picano a Borro.
0: Ehi,
2: a Pibu. E Sighei, a Cristianai, su Sarduca. Fai profetto, buon noso, posso tempo su Benidori.
0: E bene, grazie, a usare la manna che ha venuto su Grandu Festa. Noi, a ascoltare Valentina Porru.
3: Grazie.
2: La vincitrice di questa prefinale del Arregini Music Contest, Valentina Porru, con Mater, si aggiudica un posto in finale e ora ce la riascoltiamo molto volentieri qui su Radiolina per poi fare i saluti finali e concludere questa bellissima diretta live da Villanova Porru. Valentina Porru.

Non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi, non ti scordi

0: prigione non disturbi, fate stare in questa vita, tu pianto non dolore, ma te.
1: Grazie a tutti.
2: Valentina Porru vince questa prima serata della Regini Music Contest.
3: Noi questi su DJ set da
2: poco saremo sul palco anche per farvi sentire un po' di musica.
3: Grazie Zach.
2: E ringraziamo chiaramente tutti quanti gli intervenuti in questa bellissima serata, tutti i locali, Sare Cuvedu con Eia TV, Renzo Cugis, Lele Pitoni, tutta l'amministrazione comunale di Villanova Porru. Noi vi diamo appuntamento alla domani, alla finale di Ustaramanna, sempre in diretta su Radiolina a partire dalle 19.30. Da Ruido è tutto, grazie mille a tutti e buon proseguo su Radiolina.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su...

0: mezzanotte e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Sara De Luina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Subito.

Bentrovati, nuova edizione della notte del telegiornale di Videolina. Vediamo subito le anticipazioni del sommario. Avrebbe confessato in caserma il killer di Daniele Cacciarru, il 35enne ucciso con una fucilata al petto. Dietro la lite forse questioni di droga, il dolore di Portoscuso. Tragedia sfiorata a Guspini durante lo spegnimento di un incendio. Un Super Puma e un Canadair si sono toccati in volo, danneggiato il cavo che sostiene il serbatoio dell'acqua. Qualificato dalla Corte dei Conti il bilancio 2025 della Regione, fra le diverse bacchettate alla Giunta la conferma di riflettori accesi sull'operazione degli aeroporti ai privati, ritenuta poco chiara. Il treno veloce Cagliari-Olbia ha superato i test, tempo di percorrenza 2 ore e 14 minuti. Questa notte ad attendere l'arrivo del treno della stazione di Olbia a Terranova.

0: una vicenda che potrebbe affondare le radici nel mondo della droga e del degrado.
1: Nel nostro territorio ancora una volta si apre uno squarcio di dolore che rende dolore a tutte le persone nel nostro territorio, nel nostro paese, a Porto Scuso, a Sant'Adi, e siamo nella condizione di sentire il dolore di una famiglia. Daniele è stato ucciso, ecco, preghiamo per lui, preghiamo perché possa trovare pace.
0: Gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi minuti prima del delitto. Tra la vittima e il 61enne sarebbe scoppiata una lite conclusa con il colpo mortale. L'uomo ha dichiarato di essersi difeso, una versione ora al vaglio dei carabinieri, mentre Sant'Adi fa i conti con una tragedia che ha scosso l'intero paese.
2: Sono fattacci che non esistono da molti decenni. La comunità è una comunità tranquilla, sono questioni che ci scuotono, che ci colpiscono nel profondo.
1: Chiediamo giustizia, chiediamo pace sociale, perché tutti non si voltino da un'altra parte, ma guardino questi dolori.
3: A Nuoro, un'ennesima tragedia della strada, a perdere la vita un giovane di appena 17 anni. Vediamo il servizio di Graziano Cano.
4: Un'altra giovanissima vita spezzata, esattamente un mese di distanza da un altro incidente che aveva visto vittima a Nuoro un 24enne e anche stavolta a morire un motociclista, Graziano Marcialis, appena 17 anni. La sua moto è andata a schiantarsi contro dei gradini in granito subito dopo una curva in via Ballero, a pochi passi dall'ingresso principale del cimitero di Saimanca. Le cause sono tutte da chiarire, ma non sembra esserci stato alcun contatto con altri veicoli. L'impatto è stato particolarmente violento, il ragazzo è stato scaraventato contro il granito, scattato l'allarme, in zona sono arrivati i soccorsi. Il personale del 118 si è subito reso conto della gravità della situazione. Il 17enne è stato caricato in ambulanza, ma la disperata e veloce corsa verso l'ospedale San Francesco si è purtroppo rivelata inutile. Graziano Marcialis lascia il papà, commerciante molto conosciuto in città, la mamma e una sorellina. Una famiglia nel dramma e, come accaduto di recente altre due volte in città, condiviso dall'intera comunità. 21, 14, 17 anni, tre vittime, tutte giovanissime.
3: Tragedia sfiorata a Guspini durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Un Canadair ha tranciato di netto il cavo della benna dell'elicottero Super Puma. Per entrambi i velivoli si è reso necessario un atterraggio d'emergenza. Per fortuna gli equipaggi sono rimasti incolumi. Vediamo il servizio di Alberto Massu.
5: Il solito bollettino del fuoco nell'estate sarda ha rischiato di trasformarsi nella cronaca di una tragedia. Durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio a Guspini, infatti due mezzi aerei in azione, un Canadair proveniente da Olbia e un elicottero Super Puma, sono venuti a contatto. Nella collisione i mezzi hanno dovuto correre a un atterraggio emergenza e fortunatamente gli unici danni sono stati quelli portati da un di 30 metri che sorregge la cosiddetta bump bucket di Super Puma, ossia il contenitore utilizzato per accogliere l'acqua che serve per spegnere gli incendi. Le testimonianze raccolte da unesarda.it, il Canadair sarebbe passato sotto il Super Puma agganciando il cavo che è staccato. L'incendio era partito tarda mattinata nel lago del comune di Guspini, locale Puzzuniedu. Oltre ai due mezzi coinvolti nella collisione, sono venuti anche altri due elicotteri. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal DOS e la stazione forestale di Guspini, presenti al personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della stazione di Marubiu e le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluri e Oritano. Fiamme anche a Ottana, località Serra, supporto del Corpo Forestale, intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela.
3: Verificato dalla Corte dei Conti il bilancio 2025 della Regione, fra i rilievi mossi alla Giunta l'operazione di privatizzazione degli aeroporti sardi considerata poco chiara, il servizio di Stefano Fetti.
6: Chiara, regolare, del Comune della Sardegna, l'esercizio 2025.
7: Arriva la parifica del bilancio regionale del 2025, dell'udienza della Corte dei Conti, arrivano pure le tradizioni bacchettane.
8: È un quadro abbastanza critico che rispecchia risultati che sono stati evidenziati dalle ultime analisi statistiche.
7: E oltre a anticipa strunali, intanto il ritardo nella programmazione, figlio dei quattro siti di esercizio provvisorio.
9: I rilievi che sono stati mossi sono già in parte stati superati dall'annuale in corso.
7: Siluri poi sulla sanità, in particolare per lo stravolgimento a livello organizzativo nelle aziende con il risultato di causare instabilità gestionale e motivare medici e pazienti.
8: Ancora abbiamo forti problematiche soprattutto per quanto riguarda le liste.

0: assegnano ancora il primato della rinuncia alle cure nella misura del 17%, il più alto delle regioni italiane.
1: Sicuramente sul tema sanitario bisogna insistere rispetto al percorso che abbiamo già avviato.
2: Razionalizzare e spendere meglio, il messaggio costante della Corte, ma a volte anche di più, per esempio per fronteggiare una dispersione scolastica che nell'isola continua a crescere. Nella requisitoria della procuratrice riflettori anche sull'eccessivo ricorso a figure esterne a fronte di circa 100 dirigenti regionali interni, critiche poi per l'erogazione a pioggia di risorse pubbliche nel turismo e nello sport e la conferma di un faro acceso sulla privatizzazione degli aeroporti su quei 30 milioni che la regione prevede per entrare nella holding di gestione dei tre scali.
0: Questa operazione la giudico ancora poco chiara per gli elementi di cui siamo in possesso. Siamo preoccupati perché comunque c'era già stato questo parere negativo precedente che ci induce a una certa titubanza. È una valutazione che facciamo su effettivamente l'utilità che ne potrebbe derivare.
3: Il treno Cagliari-Olbia in 2 ore e 14 minuti, ne parliamo dopo la pubblicità.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: E allora, come anticipato, parliamo del treno rapido tra Cagliari e Olbia, 2 ore e 14 minuti. La scorsa notte la prova ha dato esito positivo, c'era Silvia Orru.
5: Test superato a pieni voti, il treno veloce partito da Cagliari ha raggiunto Olbia in 2 ore e 14, un minuto in meno rispetto al tempo annunciato. Come indica l'orologio, il convoglio è arrivato alla stazione di Olbia Terranova all'1:32, a bordo tecnici di RFI e personale Trenitalia.
6: È davvero un bellissimo risultato, che festeggiamo con orgoglio come gruppo Ferrovie dello Stato al termine di un periodo che ci ha visto insieme a Italcè, Rete Ferroviaria Italiana e al costruttore dell'ATR 465, protagonisti di una serie di test che oggi terminano con la fase 1.
5: Durante il passaggio, le stazioni attraversate lungo la linea sono state chiuse e presidiate per garantire lo svolgimento della prova in sicurezza. Dopo una breve sosta a Olbia, il treno è ripartito all'1:51 in direzione Cagliari. RFI e Trenitalia analizzeranno adesso i dati raccolti durante il viaggio. Saranno valutati la velocità raggiunta, il comportamento del convoglio e la compatibilità con l'infrastruttura ferroviaria. Restano da definire gli aspetti tecnici e organizzativi necessari per trasformare il test in un collegamento stabile da inserire nella programmazione ferroviaria regionale. Per la Sardegna sarebbe una svolta storica. Cagliari e Olbia collegate in poco più di 2 ore, con tempi capaci di cambiare la mobilità dell'isola.
3: A Nuoro la conferenza, l'assemblea di Confindustria della Sardegna Centrale, c'era anche il presidente nazionale Orsini. Vediamo Graziano Cano.
7: Per fare impresa in questo territorio purtroppo ci vuole coraggio, perché è un territorio infrastrutturalmente molto carente, abbiamo dei costi energetici che sono i più alti d'Italia, abbiamo purtroppo un caro trasporti che con la crisi Medio Oriente ha acuito un qualcosa che non è più sostenibile.
8: Per fare impresa in questi territori serve coraggio. Già nel titolo dell'Assemblea di Confindustria della Sardegna Centrale c'è l'analisi di una situazione tutt'altro che nuova in un territorio che si ritrova con troppi handicap. Il presidente Pierpaolo Milia rivendica pari opportunità.
7: Ma noi chiediamo pari diritti per fare impresa così come tutti i cittadini italiani. Non chiediamo elemosine, non chiediamo condizioni particolari, ma chiediamo appunto di essere messi in condizione di fare impresa anche in territori marginali che diversamente rischiano di essere dimenticati, e qui così lo spopolamento sarà irreversibile.
8: Le questioni alla base dell'insofferenza di chi fa impresa sono ormai ben note. Dall'assemblea apertasi con un ricordo di Bachisio Falconi, molte richieste di intervento. Per il presidente nazionale di Confindustria i problemi, come in altri territori del paese, ci sono, ma chi fa impresa non deve lasciarsi scoraggiare.
9: E non è solo sardo di questo territorio, ovviamente io credo, infatti noi stiamo dicendo che, visto che sta terminando il PNRR, serve un piano rilancio Italia.

0: Italia, dove continuare ovviamente sull'infrastruttura. Altro tema principale per noi è la scuola, la sanità, però dobbiamo generare anche quell'entusiasmo, non possiamo essere solo negativi e pessimisti, perché sennò sarebbe un disastro. Noi dobbiamo far, guardate, io giro molto spesso anche fuori dall'Italia.
1: E allora parliamo del mercato immobiliare, che si rivela particolarmente vivace nella zona di Cagliari. Virginia Devoto.
2: Cagliari città in particolare è quella che praticamente ha avuto gli scambi commerciali maggiori rispetto a tutto il resto della Sardegna, tant'è vero che si sono presentati 1922 numero di transazioni normalizzate.
3: Cagliari si conferma il punto di riferimento del mercato immobiliare della Sardegna sulle quasi 19.000 compravendite registrate nel semestre di quest'anno. Il sud dell'isola è quello con il maggior incremento, più 7,4% rispetto allo scorso anno.
2: Partiamo da 1.500 euro al metro quadro per le zone periferiche, per arrivare poi a prezzi che superano anche 4.000 euro. Parliamo sempre di immobili da ristrutturare nelle zone di pregio. Il taglio che va maggiormente è il grande trivano o il quadrivano.
3: L'isola diventa ormai un punto di riferimento del mercato immobiliare, non solo sulle zone costiere. È in questo quadro che il capoluogo è tra i più richiesti, soprattutto dagli acquirenti stranieri.
2: Abbiamo sempre clientela straniera, clientela che arriva dall'America, clientela che arriva da tutte le parti del mondo. Ormai la Sardegna, se prima poteva essere un'isola sconosciuta, oggi invece il suo competitor principale sono le Maldive, sono isole che comunque sono conosciute in tutto il mondo. E la Sardegna sotto questo aspetto ormai non è seconda a nessuno.
1: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda che troveremo domani in edicola. C'è il direttore Emanuele Dessì.
4: Tanta cronaca domani anche sull'Unione Sarda, dagli sviluppi dell'omicidio di Sant'Adi alla mancata collisione sui cieli di Guspini, l'intervista al numero uno di Confindustria Orsini in assemblea a Nuoro con gli industriali della provincia, e poi gli sviluppi del conflitto tra Stati Uniti e Iran nel Golfo di Hormuz, con tutto quello che significa per il caro petrolio. Nelle cronache l'allarme degli agricoltori del Sinis per l'attacco delle cornacchie che stanno compromettendo il raccolto di angurie e di meloni. Poi ci sono quattro pagine di Unione Estate con tutti gli appuntamenti e poi tanto sport, il Cagliari, l'appello di Malagò al sindaco di Cagliari e al presidente della società per il futuro stadio, e poi c'è Wimbledon e poi ci sono i mondiali in edicola con la versione cartacea o sull'app l'Unione Digital. Linea che torna a telegiornale.
1: Grazie, c'è ancora la pubblicità, tra poco.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Fa tappa anche a Sassari l'iniziativa nazionale di Coldiretti Cibo e Salute, alleanza fra agricoltori e medici per promuovere stili alimentari corretti. Maria Grazia Lella.
6: Alimenti ultraprocessati, prodotti con elevati livelli di additivi. Per il consumo di cibi ultraformulati sono ben 32 gli effetti dannosi per la salute, con ricadute sull'apparato gastrointestinale, metabolico, respiratorio e cardiovascolare. Tra le malattie, al primo posto l'obesità. Anche la UDI Sassari scende in campo con la Coldiretti, che oggi celebra attraverso il mercato di Campagna Amica l'iniziativa nazionale Cibo e Salute. Quattro gli ospedali coinvolti nell'isola, oltre a Sassari anche a Olbia, Oristano e Cagliari, per la prima alleanza tra agricoltori e medici.
7: In Italia c'è una quota di sovrappeso e obesità abbastanza importanti, stiamo parlando del 19% per il sovrappeso e quasi 10% per l'obesità. In Sardegna al momento siamo ancora virtuosi, virtuosi, abbiamo delle percentuali di qualche punto inferiore.
6: La Sardegna gode ancora dei benefici della dieta mediterranea, ma occorre intervenire subito promuovendo modelli alimentari corretti. Per la prima volta coinvolti in luoghi simbolo della prevenzione, anche i più piccoli imparano a consumare cibi sani, naturali e tracciabili.
8: La risposta di Coldiretti è cibo sano dagli agricoltori vicino a chilometro zero, per far sì che non si debbano

0: puoi combattere problematiche ulteriori un domani.
1: 70 gli ospedali e mercati contadini coinvolti in tutta Italia per lanciare un messaggio chiaro: la salute si costruisce soprattutto a tavola.
2: E intanto il carrello della spesa è sempre più caro anche nell'isola, con alcuni prodotti aumentati anche del 50%, l'allarme delle associazioni dei consumatori, il servizio di Teresa Piredda.
3: L'ultima rilevazione dell'Osservatorio Nazionale del Centro Consumatori Italia, che ha fatto un'indagine sull'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari in 5 anni. Il risultato è una conferma delle difficoltà che affrontano le famiglie quotidianamente. Fare la spesa quest'anno costa 1.824 euro in più rispetto al 2021, un aumento di 152 euro al mese. L'impatto reale sul portafoglio nell'isola è anche peggiore, considerando alcune categorie di beni.
4: La percezione è che le percentuali siano quasi bugiarde, perché noi abbiamo proprio il conto che è aumentato in maniera considerevole. Alla fine della fiera ci accorgiamo che spendiamo quasi il doppio di quello che spendevamo prima.
3: Da tempo le associazioni di consumatori denunciano speculazioni dietro l'aumento generalizzato dei prezzi.
4: Il problema è che manca quella che si chiamava etica mercantile, dove sì, ci sta l'aumento, però deve essere un aumento che capisce anche l'esigenza dell'altro. Invece qui siamo arrivati proprio alla grassazione più totale, dove non c'è assolutamente nessun limite.
3: A farne le spese sono soprattutto i pensionati e alcune categorie di lavoratori.
4: E in presenza di questo esagerato aumento, le persone, soprattutto quelli fragili, sono destinati a soccombere. E questo non possiamo permetterci, se esiste ancora il principio di solidarietà.
3: I consumatori possono cercare di difendersi, stando sempre più attenti a quello che si acquista.
4: Cambiare le nostre abitudini, per cui cambiamo anche la nostra alimentazione, limitando determinati prodotti e andando a prendere prodotti che costano meno. C'è la possibilità di poterlo fare, questo è scientificamente provato.
2: Domani e domenica su Sardegna 1 al canale 99 del digitale terrestre il consueto appuntamento con le interviste in sardo di Gianni Zanata. Vediamo un'anticipazione.
5: È il festival di folklore più longevo della Sardegna, 50 anni. Isparillas, nato nel 76 ad Assemini, non si è mai fermato, nemmeno in pandemia. A raccontare l'edizione di quest'anno è la direttrice artistica Maria Carmela De Ida. Registrato tra aprile e maggio, è ora sul mercato e sulle principali piattaforme online il nuovo disco di Dr. Dre su Dottori al secolo Michele Azzori. Fogu è un invito a tirar fuori l'energia che serve alla Sardegna per rialzarsi e reagire. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
2: Ultima pausa per la pubblicità, poi lo sport.
6: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Cuore.
2: E siamo allo sport, facciamo subito il punto sul mercato del Cagliari con Alberto Massu.
7: La prima telenovela dell'estate cagliaritana si è chiusa con un finale scontato. Gianluca Gaetano saluta il Cagliari dopo 76 presenze e si mette sulle spalle il nerazzurro dell'Atalanta. Ai rossoblù restano i 12 milioni più altri 2 di bonus facilmente raggiungibili e la necessità di trovare al più presto un sostituto. Dopo aver giocato sulla tre quarti con Ranieri e aver fatto la spola tra l'attacco e la panchina con Nicola, Gaetano è stato scoperto nel ruolo di play, conquistando tutti, soprattutto Sarri, che ha fatto subito il suo nome appena sbarcato a Bergamo. Gaetano ha salutato con un post sui social e poi si è unito alla sua nuova squadra, lasciando una voragine nel cuore del campo in casa rossoblù. Lì nel mezzo non può bastare il giovane romano, al momento una scommessa, ed è per questo che il Cagliari cerca un elemento di maggiore esperienza per proteggere la difesa, con i soliti nomi di Aebischer, che intanto con la Svizzera è arrivato ai quarti dei mondiali, Winks e Azic. Intanto si chiude anche l'esperienza di Luvumbo, ceduto al Mallorca in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Nel frattempo, chiusa da 2 giorni di visite e test, la squadra si ritroverà domenica sera ad Asseminiello e da lunedì partiranno i primi allenamenti, aspettando di cercare il fresco, si spera, di Ponte di Legno dal 22 luglio, con un nuovo responsabile del settore medico. Saluta l'ultima bandiera, il dottor Marco Scorcu, che dopo 34 anni lascia il posto al dottor Gabriele Cirillo. Prince direbbe, sign of the times, segno dei tempi.
2: Ed ora il basket per i più giovani. Dopo Tommy Marino e l'ex Dinamo e vice CT della Nazionale Edoardo Casalone a guidare la seconda settimana del Basketball City Camp a Cagliari. Luca Neri.
8: Abbiamo lavorato questa settimana è fornire stimoli diversi che possono essere visivi, che possono essere uditivi, ma qualcosa per far sì che i ragazzi reagiscano a input diversi. Credo che ormai i ragazzi abbiano e ricevano diversi input. La pallacanestro è uno sport di situazione e quindi bisogna lavorare anche in questi termini.
9: Per la terza volta Edoardo Casalone, già vice di Pozzecco, la Dinamo in nazionale sbarca a Cagliari per il Basketball City Camp, l'evento organizzato dalle polisportive giovanili salesiane che dopo la prima settimana con Tommy Marino ospita l'Edo Casalone Basketball Project.
8: Il valore extracampo che deve avere un giocatore di pallacanestro è sicuramente la passione. Troppo spesso si pensa che sia un lavoro, è un lavoro per qualcuno che ha la fortuna di farne un lavoro, ma deve rimanere sempre una grande passione, perché il tempo e i sacrifici che si devono dedicare allo sport per arrivare ad alto livello, per rimanere ad alto livello, sono tantissimi, e quindi senza passione non si può costruire la propria carriera.
9: Decine di ragazzi nelle strutture del convitto nazionale alla prova coi fondamentali e la tecnica individuale, sotto lo sguardo attento di Casalone, ma anche dello storico preparatore atletico Matteo Boccolini. Una vita alla Dinamo sino al 2025.
8: E quello che abbiamo cercato di fare in queste settimane è veramente trasmettere grande passione, fare in modo che questi ragazzi possano ancora più innamorarsi di questo sport che è meraviglioso, per riuscire appunto a costruire, perché no, il proprio futuro all'interno di questo, perché no, il proprio futuro all'interno di questo campo.
2: È tutto anche per questa edizione del Telegiornale. Appuntamento a una prossima. Grazie per averci seguito. Buonanotte.

0: sono stessa de nostra.
1: Mamma è uno dei primissimi brani confezionati nel 1970 dai Banda Bene, un rock serratissimo che ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.

0: rendere il giardino più vivibile per l'estate.
1: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
0: E per il caldo in casa?
1: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Saluda a todos, ben agattados a questa edizione noa de su regionale de Sardegna 1. Come ti sempre bieus in pari i titoli de su sommario. Boci drogiù in sa campagna de Santadi, Bucci, una fusilara, un omini de 35 anni, e si già esteti urtau in caserma un omini, su Sindi, un arara, sanno stressi una comunità di tranquilla. Incidenti mortali in Mugorosa, vittima un giovane di 17 anni, subessi a Foras de Sarruga, con sa moto a sartere de su un camposanto, e si accabba un tre scalasa. La Corte dei Conti o in sudenza che si serierà di pacificazione sul bilancio di questa regione. Is giugi contabilis domandanta craresa suba de sa questione dei aeroportus sardus. Su treno, l'estro Casteddu Terrano arriva a Sauis Test, 2 ore e 14 minuti, su Ofais a Caminera. No test, avetta i Ghilon Pesiri in sa stazione di Terranova, ci verrà fin su TG. Gaetano è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta, su centrocampista di Saludau, su Casteddu e stifoso su con un messaggio nei social e poi si giccarà un altro. Dunque, sa cumenzausu de sa cronaca, Xumengianu, Ghizin, Santadi, in sa località di Barrancumannu, Daniele Cacciarru, 35 anni, senza traballu, esistetti u bocci una fusilara, somini, viara de Carbonia, ma viviara in Porte Scusi, quando vunti arribausu i operatori de su 118, somini, viara già in mortu. Un omini de 61 anni, esistetti u accompagnau in caserma e ascurtau dei militari e accantuariri, a ricontaudi, a sparare, upo o si defendi, vuoi tassa vittima se si presentara con un'altra sua persona e dare a melenza una questione di droga ai civarieri. I moi carabinesi del comando provinciale di Casteddu e della compagnia di Carbonia e finza i specialisti del Surris anta a comprendere questa dinamica di questo che esti sul serio, sa comunità di esti tranquilla, nau su Sindigu, Massimo Impera, vi era un toni de annusu che non succederanno cose come ti gusta, se usu abarrausu urpiusu e si speru esti che non ara succedi torra. E si che usu in moi con sa cronaca, in Nugoro, un viciocu de 17 annusu, Graziano Marcialis, esti morto in un incidente, un sammoto cosa sua, sa tragedia in via Ballero, in Nanti, a su Campusantu, se manca, in Scalza, a 11 su giovani, a Cabausa Gursa. E si stetti portau luego su Gentù de Giotu, in ospedale di San Francesco, ma in condizioni svianta Grais Mera, esti morto a Bustis. Graziano Marcialis lascia sa mamma, una sorrigedda e su babbu commercianti con Otumera in sa cittadi. Un altro luto a Pussi de un mese quando a morri sempre a Piso de una motovia stetio, Luigi Canna 24 anni, su in via Murichessa. Un altro giorno sempre in suo proprio luogo, pago atteso via morto, sempre con sa moto cosa sua, in su 2023 Mohamed Atai e teniera scelti 21 anni. Sistetiu parificato ai Cisinarara in italiano de sa Corte dei Conti su bilancio regionale de su 2025, ma a civunti stetia criticas post amministrazioni su retardu de sa programmazione urpa dei 4 mesi de s'esercizio provvisorio, problema sposta sanidadi plus che tottu bois cambiamento su mannu su des organizzazioni des azienda da chi a riportau incertezza e dunque se a dottori se malari su grenti plus pagu in sa sanità di Sarda. Con questo montone di risorse che ci vunti po' su settori, spiegherà Valeria Mozzo, sa procuradora regionale della Corte dei Conti, teneuso ancora problemi a smanus, commenti is listas di attesa, longas su de giazzetti pogento dei sardusu non sicurerà brusu, e sa percentuali prusarda in Sitalia. Posta presidente della regione, invece sa Alessandra Todde, si depri sigiri sa caminera, commenzara posa sanità, di voita commenti si era sa Corte dei Conti, aria provato
su che si stetti fatto, mancai a varranta criticità di si mannas. Posa corte si depri spendi mellu su dinai, mancai de bruspuru, po cosa scumenti sammagno de su numero de ispicciocus che la santa sa scola. Posa procuradora toccara a impreai pruspagu traballadori si de affora sa giai chi ci vunti brus de 100 funzionarius regionali de intru. Critica sfinza a po su dinai troppo, sparzinau in trasporto e turismo. Prusche totu tocca a vai Claresa a suba de sa privatizzazione dei aeroporti sardu su c'è si stetti ufinza da su pareri negativo, narra Mozzo, e non si comprende di bene cali aressi su guadagno po sa regioni. E sti andau bene su test de sa de RFI de su trenu l'estru Casteddu Terranoa, no aresi brusu un bisu ci bonni 2:14, un minutu de mancu de su chiara annunziau su sindigu Settimonizzi. Sa prova si stetti avvata su notti e vunti stetti a serrare si stazioni si a undi de piera assai su trenu con appisu su istennicu su estraballadori si de Trenità. Po dotto su viaggio estenicus su antiarregurtusi status, po biri chi si allinea andrà bene, comprendi se all'estresa giusta che serbiri, in voi si depri pensai a su organizzazioni, po ponni gusto treno in sa programmazione de treno su de sisula. Su treno a pussis de una pausa pitichedda, non testa e sti partiu d'orra po Casteddu. E che sia un ausu dei spreziusughi a Magnant, l'Osservatorio Nazionale del Centro Consumatori ha rivato un'indagine a suba dei spreziusu dei prodotti su agroalimentari dei ultimus 5 anni. Is familias funti in difficoltà, di sfidas de donia di, fai sa spesa o canu costra 1824 euro in prusu de su 2021, 152 euro in prusu a su mesi. Sesti bassau de 480 euro a 632. Sa situazione sti plus ancora po calincuna categoria de cosa comporai. Po Giuliano Fraus, presidente de Sadoc Sardegna, po calincuna categoria de cosa appai San Magno esti arribau case a su 50 po gentu. De tempus is associus des consumadori si denunziant a speculazioni si non c'è sti brusu su chi si serriera etica mercantile chi rispetta la su consumatori, narra Frau, in moi non ci vunti limiti, esti una fura. A pagai vunti bruschetto tu ispezionausu, calincuna categoria dei traballadori, ma non si vuole usu arrendi, ci depiresi sa solidarietà, poi sprus debiti, narra Frau, poi si defendi scontumatori, si depinti cambiai sa maniera de vappai, serra la su presidente de Adoc, esti scientificamente dimostrau che si vuole di risparmiai, scioverendi sa cosa vappai giusta. Sette mesi a oi, Bianca Fusco, 28 anni, Casteddaia, ex Miss Sardegna, fiera venne una vasillara con su galleledu cosa sua in su Parco Nervi, quando una nutria andestive sia dei sprantas e aria fraccau su cani. A pugicau de defedi su cani, contra sa bicciocca, sa nutria mari dona un umussiu a sa mano. Bianca esistetti a ricoverare in ospedali, esistetti a operare a snerbusu e mancai vunti passausu sette mesi. Teneri ancora problema a San Manu e sottorisinnanta che era varrai struppiara. Mancai si siara affidare a un avvocato, in Italia non c'è si giurisprudenza po' comprendi de chi siara sa responsabilità di voi danno su vattusu de animali che si serianta all'octoni infestanti, commenti isnutrias che in Casteddu ci vunti, vunti merasa e si ponenti muovi liberamente. Apu denunziau su chi si sul serio annau Bianca Fusco, poi ha 28 anni su magattu con una mano che non è stibrusu sa propria che tenemo e neus si pigara sa responsabilità di noi controllau sa situazioni.
crai a is quattro de Merino, in Sardegna uno c'è si sta puntare de dusu de incanto sa Sardegna contada a is pipiusu. Sa trasmissione in stato curare de Antonella Puddu e Renzo Cugis, chi conta a is bellezas, a is chisorgius archeologicus de siso, a is tradizioni, a is ritus, a is logus, a undi pregai e a undi andai in vacanza. Podus fai conosci finza da is pruspiticedus. Crasi sarà chissionai de bidda speziosa e de uda. Domenico a is de gemesu de mengianu e mercus a is noioras sa replica in su canale 99 de su digitali terrestre. Passausu a su sport, su balloni de sa Seriea, su Casteddu, saludarà Gianluca Gaetano, chi moi esti ufficialmente de sa Atalanta. Sa società di avarranta 12 milioni. Si, su centrocampista, li saludau cittadinu, sa cittadi e i tifosu, con un post in social, sin desti andau in Bergamo. La sedi su Sbuiru, in su coro de su campu. Certu, non lavoriresti su giovunu romano a Dubreni. Giai chi voi moi estisceti una scommessa. Dunque sa su Casteddu sigri a Gicai, is nomini svunti sempre is propius, Bischer, Winks e Agit. Oi sa squadra a Cabara is visit, e domenico Amberi a Radorrai in Seminello, a Radorrai cominciai a saprontai avete di su 22 de su Mesargiola, quando a partire vo Ponte di Legno a Suvriscu. C'è sì un'altra novità di voi su dottori de squadra Marco Scorcu a posti de 34 anni su Lassara su dottorino Gabriele Cirillo. Avarrasu in Casteddu ma cambiausu sport, boita posa borta de Dresi, Edoardo Casalone, già i vici de Pozzecco a Sardinamo e Finzesa in San Nazionali, arriva in città di Po su Basketball City Camp. S'evento organizzau de is polisportive giovanili salesiane, chi abusi de sa prima gira con Tommy Marino in Moi, ospiterà Edo Casalone Basketball Project. Giocausu ci causu de fai cresci sa frodiu in dispiciocchedusu ispiegar a Casalone e di fai cresci sa passioni boita su basket e sti bistu commenti unu traballu e po calincunu e si di aici ma po arribai a livello su artusu serviti sacrificiusu mannusu e dunca sa ciboleri sa passioni decenas de piciocchedus e piciocchedas a inisi struttura sa de su convito nazionale antiprovau istenni casa sigi usu finzas de Matteo Boccolini sa brontadori atletico storico de sa Dinamo ci causa de fa innamorai de su basket pruschi si vuole di is giovunu su serra coach Casalone ai ci mancai calincuno giovunu da rascioverai commenti traballu po su benidori cosa sua. Sottima nuova pocus edizioni grazie domenico in noi in Sardegna 1 ci funti intervista sa de Gianni Zanatta totus in sardu is 50 anni su de su festival de su folklori is Parigliaz cussu un sa vida prus longa de sa Sardegna nasciu in assemini in su 76 che non si sti firmau nemmanco con sa pandemia contau de Maria Carmela Dei da sa direttora artistica esti in su mercau de Vagudisi e in piattaformas online prusa de import su disco nou de Dr. Dre su dottori Michele Azzori si sierera fogu ponnai a Sardegna de fai besiri sinergia ghiserbi bos sindi besai torra custa sfuntis intervistas che santa boribili abustis de su TG de abusti brangiu de meri e de noti in noi in su canali 99 de su digitali terrestre custa viera sultima nova po custa edizione de Osidoro, grazie a voi, Sciobarau, custo dalle giornale, possa essere io. Un saluto a tutti.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.
2: Buon venerdì 10 luglio dalla redazione del GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Un gruppo di neuroni che aiuta il cervello a filtrare le informazioni rilevanti e a lasciar perdere gli stimoli superflui è stato trovato in una regione cerebrale primitiva e antica, il tronco encefalico, situato alla base del cervello in continuità con il midollo spinale. Disattivare questi neuroni nei topi rende i roditori iperdistraibili, dicono gli autori della scoperta, che potrebbe contribuire a sviluppare trattamenti più mirati contro i disturbi che compromettono l'attenzione, come la ADHD, il disturbo da deficit di attenzione iperattività. Che ridere faccia bene all'umore non è un segreto. Una risata allenta la tensione, fa diminuire gli ormoni legati allo stress come adrenalina e cortisolo e aumentare dopamina, endorfina e serotonina. Ma lo sapevate che ridere fa molto bene anche ai più piccoli? Le risate sono un ingrediente fondamentale per garantire loro una crescita sana. Ridere, infatti, non è una cosa frivola, ma un complesso fenomeno biologico che, pur precedendo lo sviluppo neurologico del linguaggio, coinvolge diverse aree cerebrali. A livello fisiologico, influenza il battito cardiaco, la respirazione e persino la produzione di anticorpi, con ricadute positive sul sistema immunitario e la memoria. Contrariamente a quanto potremmo pensare, ridere è cognitivamente impegnativo e stimola la capacità del cervello di creare nuove connessioni. L'Italia continua a invecchiare, ma accettare il passare del tempo resta un esercizio complicato. Se l'aspettativa di vita si allunga e la terza età assume contorni sempre più attivi e dinamici, cresce allo stesso tempo una forma di inquietudine che riguarda non soltanto l'aspetto fisico, ma anche la percezione di sé nel mondo. È quella che viene spesso definita sindrome di Dorian Gray, espressione che richiama il celebre romanzo di Oscar Wilde e che descrive la difficoltà di confrontarsi con l'invecchiamento e con l'idea di perdere attrattività, energia o centralità sociale. Una ricerca dell'Università Cattolica mostra come a pesare siano soprattutto la paura di perdere ruolo, utilità sociale e riconoscimento, un fenomeno che intreccia psicologia, cultura dell'immagine e nuove aspettative sulla longevità. Prima di salutarci, una piccola curiosità. Le aquile sono tra i predatori più affascinanti del regno animale, famose per essere cacciatrici implacabili. In Italia la specie più diffusa e iconica è l'aquila reale. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: stessa terra nostra.
1: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Abbiamo ascoltato, dalla voce di Emanuele Garau, il brano Muzere Mia.
1: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nurese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Aluina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luna.

continuano i bombardamenti intanto fra gli Stati Uniti e Iran, mentre lo stretto di Hormuz è praticamente chiuso. All'interno dunque sono ben quattro le pagine dedicate al rincaro dei prezzi e al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nelle due pagine, a pagina 2 e a pagina 3, è il focus sul caro vita, boom del carrello della spesa, frutta, pane e latte alle stelle, l'inflazione fa salire i prezzi dei beni di prima necessità. Nel 2026 spesi 152 euro al mese in più rispetto al 2021. La di Consum, noi sardi paghiamo. Evidenti speculazioni. L'insularità viene anche riportato in un grafico, il rincaro di alcuni prodotti, pane, pasta, patate, latte, limoni, eccetera, eccetera, dal 2021 ad oggi, per capire veramente quanto i prezzi siano aumentati nel giro di 5 anni. E un altro aspetto del caro vita è quello del carburante. Il diesel vola sopra i 2 euro, serve un nuovo taglio alle accise, la richiesta dei consumatori e delle aziende al governo. Un pieno costa 3 euro in più rispetto a una settimana fa. Il Codacons preoccupati per i rialzi durante gli spostamenti estivi. Queste le due pagine a firma anche di Andrea Artizzu sull'Unione Sarda Edicola oggi. E come abbiamo detto, chiaramente il rincari, il caro prezzi è legato strettamente al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tornano i venti di guerra a Hormuz, non si passa. Reazione degli Stati Uniti ai colpi iraniani contro le imbarcazioni in transito, nuova escalation nello stretto, ma gli emissari continuano a trattare. Queste le tematiche internazionali ed economiche, ma c'è anche l'energia sempre in prima pagina. L'Unione Sarda, Itri no alle batterie, mobilitazione contro il progetto, racconta tutto Alessandra Carta nel suo servizio Batteria su Dragone, la nostra fine, il virgolettato. A Itri lo stoccaggio di energia da 470 megawatt minaccia l'agricoltura di qualità, i timori dei produttori di mele. Addio biodiversità. E poi l'allarme dopo il caso che abbiamo raccontato anche ieri di una donna aggredita nel parco al padiglione, nel parco Nervi a Cagliari, da una nutria. Appunto, c'è l'SOS Nutri, c'è un piano per il contenimento. Nel servizio di Alessandra Ragas a pagina 11, il fenomeno appunto delle nutrie nel Cagliaritano. Dal Cagliaritano Oristanese la regione avvia gli interventi per fermare l'invasione nell'isola, migliaia di esemplari via al censimento, sbagliato nutrirli, possono essere anche pericolosi. E poi l'inchiesta sempre dell'Unione Sarda sulle piste ciclabili a Cagliari, la fotonotizia centrale, la beffa delle piste ciclabili vuote, perplessità nelle strade di Cagliari. Nel servizio a firma di Mauro Madeddu, una sorta di test delle piste ciclabili e delle corsie ciclabili, piste vuote, le bici vanno tra le auto. In via Pergolesi, diventata simbolo della protesta, la corsia è sempre deserta, con un test anche con i passaggi, nel giro di 10 minuti sono passate al massimo 5 bici o una, a molte anche in strada, a parte il via della Pineta, che è un po' stato il caso migliore, con ben 21 bici nel giro di una decina di minuti, anche se 9 transitavano in strada. Uno sguardo anche alla prima pagina della Nuova Sardegna, le modifiche al PPR non toccano le coste, no degli ambientalisti, il centrodestra serve più coraggio. Ora la prima pausa musicale, c'è Dracula Remix, Tame Impala.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci nuovamente in diretta, Caffè Corretto di venerdì 10 luglio, sono le 8:23 minuti. Prima di proseguire con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, anche purtroppo una notizia che arriva da Nuoro, tragico schianto in moto, leggiamo su unionesarda.it, morto un ragazzo di 17 anni. L'incidente è avvenuto nella zona all'altezza della curva del cimitero in via Ballero, poi tutti i dettagli e maggiori informazioni anche più tardi, soprattutto quando avremo ospite anche Emanuele Dessì, il direttore anche dell'unionesarda.it, per ulteriori approfondimenti purtroppo su questa ennesima tragedia della strada. Proseguiamo dunque con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, iniziamo dal Corriere della Sera e così come Repubblica dedicano la loro apertura sul conflitto USA-Iran, con le ripercussioni su tutto il mondo. Iran, i raid bloccano Hormuz, Washington centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo, navi di nuovo ferme, traffici nel caos. All'interno, nelle pagine interne del Corriere, tutti gli approfondimenti, scambio di colpi tra USA e Iran, Hormuz torna alla paralisi, Trump vogliono trattare ma sono pazzi. Poi sente Netanyahu, Galibaf, la navigazione dipende da noi. Poi il retroscena, con lo stretto come ricatto e l'errore di Washington, così il regime sfrutta l'ambiguità dell'accordo. L'obiettivo non è guadagnare sui pedaggi ma fare pressione, e chiaramente poi le ripercussioni ci sono e si sentono anche in tutto il resto del mondo con i rincari, come abbiamo visto prima negli approfondimenti anche sull'Unione Sarda. Poi una notizia di cronaca sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, a Milano è fermato un 27enne, lei lo guarda e lui la sfregia, sono islamico. Poi il rapporto dell'INPS, allarme sui salari, il peso dell'inflazione sugli stipendi. E ancora, sempre dalla prima pagina del Corriere, quel sondaggio per candidare Ranucci, si torna ancora sull'attentato al giornalista e all'arresto, o meglio al fatto che sia stato accusato di essere il mandante l'amico Lavitola, il sondaggio di Lavitola su Ranucci, così attentato di creare un partito, la spinta del faccendiere per una discesa in campo del conduttore fino alla bomba sotto casa. E poi anche le parole di Ranucci, ho ricevuto richieste ma non mi candido, ci diede qualche dritta, lo aiutai sul carbon credit, il giornalista, l'ipotesi dell'attentato in stile Trump non regge, queste le parole di Ranucci. E poi anche l'inchiesta a Padova con 4 morti sospette, la procura indaga sul centro trapianti. La Repubblica, i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per le energie, l'Unione Europea si spacca sugli euro bond, intanto il Kremlin accusa Trump sui Patriot a Kiev. E anche la Repubblica ricorda il rapporto INPS in pensione più tardi e salari bassi con tutti i dati. E anche la Repubblica in prima pagina, mi guardi perché sono musulmano, sfregiata a Milano una donna.

0: Nuovamente in diretta al Caffè Corretto, le 8:30 minuti di venerdì 10 luglio. Ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa sportiva, le notizie dello sport dall'Unione Sarda, il dottore Allegri e l'abbraccio con Ranieri. Dopo 34 anni Scorcu non è più responsabile sanitario del club rossoblu, al suo posto Cirillo. L'arrivo nel 1992 quando l'allenatore Ramazzone la qualificazione UEFA. Il rapporto con Max Lopez. Questo è il servizio dedicato al dottore che ricordate tutti in un braccio storico dopo i playoff di Bari con Ranieri nella promozione in Serie A. Il pezzo di Lorenzo Iras e poi chiaramente abbiamo anche il calciato con il Cagliari. Saluta Gaetti, punta e per ufficiale la cessione del fasista all'Ea, piaccia poi vota e Fasuli, Riva Maldini l'interattivo, mentre la Fiorentina prende atta e l'Inter per Calali per la Roma. Su l'obiettivo Grant, questi titoli principali sul Cagliari di calciomercato, ovviamente anche i mondiali con la vittoria della Francia, il Marocco per 2-0 nel primo quarto di finale dei mondiali e l'Unione Sarda anche Wimbledon, il tennis, l'ombra di Djokovic su Sinner e oggi dalle 17 la semifinale di Wimbledon. Chiaramente Gazzetta dello Sport e Corriere chiamano il mondiale con Mbappé stile Messi, quasi molto simili i due titoli di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport in quello che è il primo quarto di finale con la Francia che ha tutto il Marocco. Ora il segnale orario.
1: Raina Caccorretto. Radio Lina, anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
2: Radio Lina. Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta alle 8:36 minuti di venerdì 10 luglio. Tra poco parleremo di 195, la strada statale di Cagliari che collega poi con Capoterra e Pula e il resto.

del Basso Sulcis in tutte le sue sfaccettature, con l'inaugurazione di 3 chilometri della nuova 195, ma anche dei problemi che sono registrati ieri sera per un incidente invece sul vecchio tratto, e vedremo anche a che punto sono i lavori per la riapertura della vecchia 195 sulla Litoranea. Lo faremo con il collega Ivan Murgana. Ora c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: Le 8:39 minuti, venerdì 10 luglio, caffè corretto con Matteo Vercelli, Emanuele Cozzolino e con Ivan Murgana, collega dell'Unione Sarda, in collegamento. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori di Radiolina.
0: Allora Ivan, ieri c'è stato un importante taglio del nastro con un ulteriore passo per avvicinare Cagliari a Capoterra, Pula e San Rocco con l'inaugurazione degli ultimi 3 chilometri del tratto della 195 bis.
1: Sì, esatto Matteo, ieri c'è stata l'inaugurazione di questo segmento perché sono 3 chilometri, erano gli ultimi che mancavano per coprire il percorso di 17 chilometri che da Pula arriva direttamente a Macchiareddu, però l'impressione generale dei sindaci del territorio e soprattutto degli automobilisti che quotidianamente percorrono quella strada è che manchi ancora qualcosa. Manca il collegamento da Cagliari per arrivare a Capoterra, fondamentale per chi vuole raggiungere l'altro capo della costa in breve tempo, insomma.
0: Perché alla fine, chiaramente, chi da Cagliari comunque bisogna arrivare a Macchiareddu e quindi passare o da Semini o dalla strada di Conti Vecchi, per capirci. Queste sono
1: esatto,
0: le due opzioni.
1: Sì, queste sono le due opzioni. Diciamolo chiaramente, può sembrare poca cosa l'inaugurazione di 3 chilometri, però è un punto cruciale quello, perché sino all'altro ieri chi percorreva la strada statale 195 bis era costretto poi a deviare verso la strada provinciale di Capoterra, la 91, e percorrere una strada incredibile, dove comunque potevi trovare un camion che veniva di fronte, una strada strettissima che poi sfociava nella strada consortile. Questo comportava sia il percorrere una strada piuttosto rischiosa che allungare i tempi. Questi 3 chilometri perlomeno danno la possibilità di bypassare quel punto.
0: Tra l'altro, ecco, 195, l'ho detto annunciando insomma la nostra chiacchierata, che ieri sera invece nella parte vecchia, nel tratto insomma costiero che poi arriva alla 4 corsie vecchie verso Cagliari, che adesso è ridotta per i noti lavori, ha vissuto davvero una serata ieri da incubo con ore e ore di file e con, come hai scritto anche tu, che ha provocato tra l'altro anche il coinvolgimento di ambulanze che non riuscivano a raggiungere le persone ferite in un incidente proprio a causa di questo restringimento che ha bloccato i mezzi di soccorso.
1: Esatto, quello che si è verificato ieri era quello che un po' temevano tutti, ossia la tempesta perfetta, un incidente stradale nel punto in cui c'è il restringimento a causa dei lavori per la sostituzione dei New Jersey nel tratto a 4 corsie che poi porta a Cagliari. Il traffico, l'incidente stradale hanno fatto sì che comunque il traffico, cioè la colonna d'auto fosse interminabile. Ne hanno fatto le spese sia il ferito che comunque c'era in quell'incidente di cui abbiamo parlato, che i soccorritori che sono rimasti imbottigliati nel traffico. L'aspetto incredibile è che, essendo talmente stretta la strada, gli automobilisti hanno cercato invano di accostarsi il più possibile per far passare l'ambulanza, ma capisci bene che quello è un punto in cui passa solamente un'auto.
0: Per completare il quadro sulla 195, anche le parole durante l'inaugurazione di ieri sui lavori invece della parte, insomma, parte costiera sempre della vecchia 195, che era insomma alla fine del tratto delle 4 corsie fino al pontile di Macchiareddu. Cosa è stato annunciato? Insomma, tempi che verranno rispettati, la speranza è quella.
1: Sì, dall'assessore Piu sono arrivate parole confortanti, ha ribadito che gli interventi per riparare i danni provocati dall'uragano Harry lo scorso gennaio verranno insomma rispettati, quindi il cantiere dovrebbe essere chiuso per la fine di questo mese, quindi il resto dell'estate dovremmo percorrerlo insomma con una strada degna di questo nome.
0: Grazie a Ivan Murgana per essere stato con noi, grazie Ivan.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Ora c'è Lettera Lamborghini, bam bam bambina.